Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove
1: mi
0: viene?
1: Chiamo Miriam, vengo da Napoli e sono venuta a Medjugorje per la prima volta. Diciamo che sono 10 anni che desidero venire e questa volta mi sono sentita proprio chiamata dalla Madonna.
0: E l'ha capitato proprio per il Festival dei Giovani, aveva programmato proprio di venire in questo periodo?
1: No, è stato tutto un caso, tutto all'improvviso, poi guardando le date della settimana mi sono resa conto che c'era il festival.
0: Ecco, questo Festival dei Giovani ha un tema, ogni festival ce l'ha un diverso tema, quest'anno ha la tema alla sorgente o ad fontem, come sarebbe in latino. Cosa significa per lei questa parola? Cosa la viene in mente quando sente questo?
1: Per me la sorgente è Dio. È Dio, e attingere da Dio vuol dire attingere l'amore di Dio. L'amore di Dio che si manifesta ogni giorno nella mia vita.
0: Ecco, il Signore è sempre il punto importante per tutti. A proposito di questo, incontro con il Signore e in Eucaristia. Per lei come vive l'Eucaristia?
1: Io vivo costantemente l'Eucaristia come il sacramento della confessione. L'Eucaristia per me significa rifugio, significa nutrimento dell'anima, significa guarigione interiore e soprattutto significa un invito ad amare, in modo da poter amare e perdonare.
0: Lei crede che la Madonna si presenta qua più di 40 anni?
1: Certo. Come si presenta a tutti noi in diversi modi, non solo perché vediamo con i nostri occhi, ma come dice Gesù, bisogna anche credere pur non vedendo.
0: E secondo lei, se quello è così, quale motivo principale sarebbe per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
1: Perché diciamo che viviamo in un mondo pieno di perversione, di poca fede, e quindi loro ci esortano soprattutto ad essere fedeli all'amore di Dio, a pregare la Madonna costantemente col rosario, in modo da essere tutt'uno nei loro cuori.
0: Ha seguito i messaggi della Madonna?
1: Sì.
0: E questi messaggi, cosa sente quando sente un messaggio dalla Madonna?
1: Mi sento indirettamente chiamata, come penso tante persone, cioè li sento miei i messaggi, li faccio miei nella vita quotidiana. Le esortazioni a pregare, a dire il rosario, a pregare per le famiglie, l'unità della famiglia.
0: Se ha un messaggio particolare per i giovani, per i ragazzi che magari quest'anno non sono con noi qua, magari prossimo ci saranno qui, ha qualche parola da dire?
1: Per tutti coloro che non sono qui presenti sarete nelle nostre preghiere, e per tutti i giovani che ancora non credono vi auguro di trovare la luce di Dio nelle vostre vite.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, che con piacere condivido con voi questi piccoli spazi per poter insieme aiutarci a poter guarire la nostra storia, la nostra vita. È così, fratelli e sorelle. Sempre inizio con una domanda e oggi vi chiedo: vi è mai capitato di portare nel cuore una ferita causata da una parola, da un gesto o da un comportamento che vi ha fatto soffrire? Immagino, no, che ci sono. Ti capisco, è così. Siamo noi parte di un mondo nella quale, attraverso le relazioni, ci permette di incontrarci in questi momenti. Forse ti è successo tanto tempo fa, eppure ogni volta che ci pensate, il dolore ritorna. Le ferite del cuore sono spesso le più difficili da guarire, fratelli. Quando qualcuno ci delude, ci tradisce o ci ferisce profondamente, nasce dentro di noi una lotta. Da una parte desideriamo andare avanti, dall'altra facciamo fatica a lasciare andare ciò che è accaduto. È proprio qui che entra un gioco, una parola tanto importante quanto impegnativa. Perdono. Eh sì, molte persone pensano che perdonare significa dimenticare. Altre credono che significhi giustificare il male ricevuto. Ma il perdono non è questo. Perdonare non significa dire che ciò che è accaduto va bene. Non significa cancellare il passato. Neppure significa rinunciare alla giustizia. Perdonare significa scegliere di non lasciare che la ferita continui a governare la nostra vita. Nell'incontro con tante persone ho imparato che il rancore spesso fa soffrire più che di chi lo porta, di chi lo ha provocato. Quando rimaniamo imprigionati nella rabbia, nell'amarezza, una parte del nostro cuore resta legata a quel dolore. Per questo il perdono è una liberazione. Non sempre è immediato. A volte richiede tempo, pazienza, tanta, tanta pazienza e persino aiuto. Ed è importante ricordare che non dobbiamo forzare i nostri tempi interiori. Per questo, pazienza. Tanta, tanta pazienza. Se non è stato possibile oggi perdonare, probabilmente potrebbe essere domani, o dopodomani, o proprio adesso. Perché proprio si presenta un ostacolo che ci dice quella voce: no, no, no, lasciala, lascialo, lascialo andare. E poi continua. Anche Dio accompagna i suoi figli passo a passo.
in questo cammino può essere molto prezioso lasciarsi accompagnare. Quando una ferita è profonda, quando il dolore continua, o quando ci sentiamo bloccati, può essere utile intraprendere un percorso terapeutico. Sì, di quello che ti permette di andare, di uscire di casa e di chiedere al tuo psicologo o psicoterapeuta di dire: ascoltami, perché ho il desiderio di raccontarti tutta la mia storia, di aiutarmi a guardarla insieme, per poter io dargli un senso a tutto quello che mi capita e mi è capitato, ed aiutarmi a uscire di questo mio dolore, di questa mia fatica che mi impedisce di sentirmi libero. Per questo la terapia non è un luogo dove qualcuno ci dice cosa fare, è anzitutto uno spazio di incontro, di ascolto e di dialogo. È questo proprio un incontro di dialogo, di ascolto. La terapia è un luogo sicuro dove possiamo raccontare la nostra storia senza sentirci giudicati, attraverso la parola, l'ascolto reciproco, la fiducia e la pazienza. Impariamo a guardare le nostre ferite con occhi nuovi, non per cancellarle, perché alcune ferite fanno parte della nostra storia, ma per trasformarle. Per questo spesso ciò che si è fatto soffrire può diventare una sorgente di consapevolezza, di maturità e perfino di compassione verso gli altri. Per questo guarire non significa dimenticare ciò che è accaduto. Significa permettere alla ferita di non avere più l'ultima parola sulla nostra ferita, sulla nostra vita. Con l'aiuto di Dio, delle persone che ci vogliono bene e quanto necessario, possiamo scoprire che anche dalle ferite può nascere una nuova possibilità di vita, perché si diventa altri. Gesù sulla croce ci offre l'esempio più grande del perdono, non perché il male ricevuto fosse piccolo, ma perché l'amore era più grande delle ferite. Lo vediamo anche con l'esempio di San Francesco d'Assisi, perché cercava sempre la riconciliazione. Sapeva che un cuore abitato dalla pace è un cuore capace di amare più liberamente. Forse oggi qualcuno che mi sta ascoltando porta dentro una ferita ancora aperta. Vorrei dirgli con semplicità: non avere fretta, ma non chiudere la porta al perdono. Anche il desiderio di voler perdonare può essere il primo passo. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Pensate a una persona che vi ha ferito. Non cancellare subito il dolore. Provate semplicemente a dire: Signore, aiutami a guardare questa ferita con i tuoi occhi e guidami sulla strada della pace. Fratelli, il perdono non cambia il passato, ma

trasformare il futuro. Vi invito a pregare insieme e abbandonarsi nelle mani del Signore e dire insieme con me: Signore Gesù, Tu che ci hai insegnato il perdono, guarisci le ferite che portiamo nel cuore, liberaci dal peso, dal rancore, dall'amarezza, dalla chiusura. Donaci la forza di compiere passi di riconciliazione e la pazienza di rispettare i tempi della guarigione. Fa che il tuo amore renda il nostro cuore sempre più libero e capace di pace. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. A tutti voi, Dio vi benedica. Pace e bene. Alla prossima.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo.

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre. Fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: La sorella da dove viene e come si chiama?
1: Io sono Suor Nirmala, vengo dall'India, appartengo alla congregazione di figlie di San Camillo. E qua in Italia da 12 anni, 18 anni.
0: Lei è la prima volta a Medjugorje o è già stata?
1: Sì, questa è la prima volta che vengo a Medjugorje. Veramente sono molto felice, molto emozionata per vedere, per sperimentare le sorprese di Dio.
0: Ecco, cominciamo da questa domanda. Quanto è per lei importante questa... Le suore pregano tanto, ok? Però pregare in questo modo, come si fa per il periodo di festival, prega qua a Medjugorje, cantando, ballando, suonando, quanto è importante questo?
1: Come dice, ascoltando accresce la fede, no? Questo vivendo insieme come una comunità cristiana, insieme, con senza diversità, giovani, vecchi, anziani, meno giovani, tutti quanti, lodando Dio, questo ancora mi fortifica nella mia fede, anche vedendo me altri fortificano nella loro fede. Veramente questo è un grande dono, essere insieme. Siamo una chiesa, no? Tutti insieme, non solo i laici, non sono i religiosi, non sono i sacerdoti, no, tutti siamo uniti fa una chiesa. Allora questo veramente mi fa tanto bene, essere uniti con la chiesa tutti insieme.
0: Io non so quanto lei conosce, ad esempio, la storia di Medjugorje, dei primi tempi, cosa succedeva qua, e la spiritualità di Medjugorje, quali sono le cose un po' particolari. Esempio, la Madonna già dall'inizio ha detto ai ragazzi veggenti, quando la vedevano, se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere me, o partecipare a Santa Messa dove si presenta Gesù Cristo mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto deve essere Santa Messa, poi ci sono io.
1: Questo è molto evidente, perché la Madonna è una... Lei ha portato Gesù nel mondo, però lei ci indica Gesù. L'importanza è l'Eucaristia, non è la Madonna, perché non è che lei vuole attirare verso di lei, però verso Gesù, portare tutte le anime, che il sangue preziosissimo di Gesù che ha versato per tutti noi, siamo purificati e siamo uniti a Lui, non per attirare lei, per verso Gesù. E quella tema pure ad fontem, alla fonte, la fonte è Gesù, non è la fonte la Madonna. Noi veneriamo la Madonna, però adoriamo Dio, Gesù.
0: Si può dire che lei ci proprio indica la strada come arrivare a questa fonte? Si può dire questo?
1: Sì, la Madonna ci indica con le sue richiami, no? diverse apparizioni, anche qua richiamando alla pace, tutto questo sempre indica Gesù, no? Verso manifesta Gesù.
0: La Madonna ci chiama qua anche alla santità. Quando parliamo della santità, alcuni magari pensano in una maniera superficiale, oh, questa è una cosa per Medioevo, questa è una cosa che non c'entra con i nostri tempi. Ma come possiamo spiegare alla gente che non è proprio così?
1: Sì, questo è veramente bello. Ho letto quella Gaudete et Exultate, un'enciclica del Papa, che parla, chiama alla santità. Questa santità non è che tu 24 ore tu stai nella chiesa, preghi davanti, sì, quello pure è importante, però ogni persona c'è la sua vita, un laico come può indicare, come può santificare? Facendo le sue cose con amore, costruendo la sua famiglia nell'amore. Se la signora va per la spesa, quella spesa offrendo a Gesù, ogni piccola che facciamo, questo ogni giorno ci santifica. Io come suora, tutte quelle che io vivo, le mie preghiere, le mie attività che io faccio, io ogni giorno santifico me stessa, anche un laico, una mamma di famiglia, un anziano, nella sua sofferenza, offrendo a Gesù le sue sofferenze, santifica. Questa è ogni persona viene chiamata alla santità nel modo semplice che possiamo vivere, questo che Papa Francesco ci diceva nella Gaudete et Exultate.
0: Ecco, sta per iniziare il 37esimo Festival dei Giovani Malati Fest qua a Medjugorje, sarà una settimana di festa, di preghiera, di allegria, lei parteciperà a tutto questo, c'è una intenzione particolare per cosa vuole pregare in questi giorni?
1: Sì, veramente offro tutto il mondo che regna la pace, venga il regno di Dio anche il mondo molto, molto sofferta, no? Molto sofferta tra le guerre, tra calamità naturali, tutto quanto, no? Anche chiamare per la pace, questo richiamo che la Madonna fa sempre, questa pace, no? Anche sono molto felice di essere qua per la festival, che mi lascia la provvidenza di Dio che mi guida, veramente tutti noi possiamo fare un'esperienza di Dio veramente profondamente per amarlo e vivere, portare il suo amore per gli altri.
0: Io la ringrazio e vi auguro buon festival.
1: Grazie, grazie.
0: Se lei vuole anche nella vostra lingua di India, può dire qualche parola, però non so se è la stessa lingua, perché noi abbiamo Maria Vision a Calcutta.
1: Lingua non è nazionale, Hindi quello. Se vuole in English, anche.
0: In English, forse. In inglese può dire qualche parola di questo festival, anche breve. Mm-hmm. Questo ad fontem la tema, che e poi cosa significa per lei. Uno, due, tre.
1: I am here in Medjugorje for the festival of youth festival. It's very joyful moment. Here is many from many countries youth all the ages people are here. Really it is very wonderful place. I am so excited to be here. The theme of this year is Ad Fontem. This to the font, Jesus is the font of everything. That is not the Mother Mary is the font, but Mother Mary leads to the font who is Jesus. That is very important. Not only we don't adore the Mother Mary, we venerate her. Through her we go to Jesus. This is very for Catholics, for us, very important.
0: Eucharistia?
1: Eucharistia is a font of everything. God is present in the Eucharist. He is the font of every grace and every blessing. We go to Jesus for all the blessings, not to Mother Mary. She is the channel where she leads to Jesus. Jesus is the font of everything.
0: Thank you very much.
1: Thank you.

Stiamo celebrando, siamo nel pieno delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi. Ecco cosa ci lascia, quale immagine può consegnarci questo centenario. Ogni centenario ha avuto delle sue caratterizzazioni proprie. Io direi che questo centenario, tenuto conto di quella che fu la realtà reale, concreta, storica di Francesco d'Assisi, e tenuto conto anche del contesto internazionale che stiamo vivendo, con una guerra che ormai non è più a pezzi, come diceva Francesco, ma che rischia di diventare totale, il passo potrebbe essere breve. Ecco, io credo che vedere nell'esperienza di Francesco la sua azione pacificatrice, ecco, questo sarebbe un lascito prezioso. Il centenario ci lasci questa immagine, Francesco operatore di pace. Io ho detto in altri contesti che noi abbiamo la bomba atomica, abbiamo Francesco, è un'atomica di pace che dobbiamo far esplodere. Perché Francesco realmente lavorò per la pace e realmente la sua azione produsse anche effetti di pace. Ebbe pure i suoi fallimenti perché non sempre lui fu ascoltato. Ma noi abbiamo il ricordo di un testimone oculare, Tommaso da Spalato, che l'udì predicare a Bologna il 15 agosto del 1222 e dice questo che allora era studente, dice tutta la sostanza delle sue parole mirava a spegnere le inimicizie e a gettare le fondamenta di nuovi patti di pace. Lo descrive anche, dice portava un abito sudicio, dice proprio così. La persona era spregevole, la faccia senza bellezza. Dice, eppure Dio dette tanta forza alle sue parole che molte famiglie che si erano fatte guerra reciprocamente e tra le quali era corso molto sangue furono piegate a patti di pace. E d'altronde Giotto tra i quadri della Basilica Superiore di Assisi non ha illustrato anche la cacciata dei diavoli da Arezzo? Qual è il significato vero di quell'evento? Che cosa faceva il diavolo? Aveva messo le parti della città le une contro l'altra. Arezzo era in preda alla guerra civile, le famiglie stavano distruggendosi reciprocamente, correva molto sangue. Francesco caccia i diavoli da quella città, fa operare l'esorcismo, sì, da frate Silvestro, ma avrà messo in atto anche altre tecniche umanamente più sperimentabili, la sua predicazione come a Bologna, i tentativi di mediazione per cacciare i diavoli, cioè per allontanare le gelosie, le invidie, le divisioni, perché dove c'è il diavolo c'è divisione e dove c'è divisione c'è il diavolo. Lì in Arezzo, come a Bologna, Francesco riportò la pace. Da una testimonianza che abbiamo dagli Actus Fioretti, cose simili accaddero anche a Siena, cioè in diverse città italiane. Lui ha lavorato per questo, per riportare la pace, per sedare le inimicizie, per far por fine alle tensioni. Ecco, questo centenario ci aiuti a meditare su questo impegno pacifico. Precipuo di Francesco. Nel testamento lui ricorda che il Signore gli rivelò un saluto di pace. Ecco, aiuti anche noi a ritrovare pace anzitutto in noi stessi, a trasformarci in persone pacificate, per poter essere anche noi, nel nostro piccolo, operatori di pace. Ecco, sarebbe questo un lascito vero, grande di questo centenario.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato, Maria Elena.
0: Maria Elena, da dove viene?
1: Io vengo da Foggia e questa è la mia 8ª volta a Medjugorje, la 7ª volta al festival.
0: Quindi 7ª volta al festival?
1: Sì, sì.
0: 7 volte è stata qua?
1: Sì.
0: Allora che sensazione prova di stare qua in questo momento, quando è questa grande festa?
1: Io, quando ho scoperto per la prima volta il festival, c'è stato un vero e proprio innamoramento. E infatti ci torno ogni volta che posso, perché mi dà proprio quel senso di connessione profonda con tutto il resto del mondo credente, ma con l'uno, col creatore, con quello che ci ha donato tutto questo. E quindi provo un senso di pace interiore, di gioia profonda, che mi dà sempre questo posto. Qualsiasi problema io arrivi qua, quando vado via da Medjugorje, quando vivo in Medjugorje, vengo pervasa dalla pace, ed è un dono meraviglioso.
0: Posso dire così, poco fa ho parlato con alcuni ragazzi, sì, comunque dicono ci sono molte feste, molti modi di festeggiare tra i ragazzi giovani. La maggior parte di queste feste ti fanno sentire molto svuotato dopo, quindi ci vuole tempo per riprenderti. Invece questa festa ti riempie, quindi sì, vieni molto più pieno quando
1: questa festa ti riempie. E anche il ballare per il Signore, il cantare per il Signore è diverso, perché è qualcosa che, come dicevo prima, ti mette in connessione profonda e ti fa diventare una persona migliore. E quindi è quel divertimento che è crescita interiore importante e fondamentale per te e per le persone con le quali sei in relazione. Ed è bellissimo, perché poi questo dono te lo riporti a casa e ti nutre per tanto tanto altro tempo ancora, finché non torni poi, perché devi fare il rifornimento.
0: Questo caldo caldissimo qua a Medjugorje, vedo i ragazzi dietro che stanno riempiendo le bottiglie di acqua.
1: Sì.
0: Mi viene in mente proprio questa domanda: cosa dice per lei tema di questo festival? È proprio ad fonte,
1: sì,
0: alla sorgente.
1: Tornare alla sorgente è come tornare all'origine, quindi a trovare il senso della tua fede, il senso di quello che è la tua vita, di dove stai andando, che direzione vuoi prendere. Quindi andare alla fonte significa proprio questo, andare al succo, al significato profondo, al senso che ti guida nel tuo cammino, nel tuo percorso di vita.
0: I messaggi della Madonna sono molto semplici, non c'è niente di nuovo che noi già non sappiamo, però purtroppo essere umano ha un po' lasciato a parte queste cose importanti. Come noi chiamiamo cinque sassi questa spiritualità di Medjugorje, uno di questi cinque pilastri di spiritualità medjugorjana è Eucaristia, forse anche più importante. Cosa è per lei Eucaristia?
1: L'Eucaristia è proprio il massimo della connessione, perché stare con Dio e diventare un tutt'uno con Dio, un far parte, un sentirlo dentro, e sentire quando qualcosa ce l'hai dentro, fa parte di te e non può essere scissa da te. E l'Eucaristia ti rinnova sempre questo patto, questo accordo, questo impegno col Signore, e ti dà anche questo senso di protezione profonda, che tanto, qualsiasi cosa succede, qualsiasi male ti si potrà battere contro, non è nulla da temere, perché c'è Lui.
0: Lei crede che la Madonna più di 40 anni si presenta in questo posto?
1: Sì, io credo che la Madonna, essendo il nostro mediatore, la persona che ci avvicina in assoluto di più a Dio, trova mille modi per manifestarsi, e Medjugorje è uno di questi modi. Qui c'è un varco, c'è una connessione con quest'altra dimensione che è un dono per l'umanità, e quindi dobbiamo custodirlo gelosamente questo posto e tutto quello che gira intorno a questo luogo.
0: Allora, se noi guardiamo questi fenomeni che ci sono stati, la Madonna sempre ci segue dalla tutta la storia della Chiesa, e la Madonna ci sta vicino. Però la differenza di altri luoghi dove si è presentata in questo modo è numero di volte, quante volte è venuta. Ma se Dio permette questa cosa in questi tempi particolari, secondo lei quale motivo potrebbe essere?
1: Il motivo è che Dio non vuole che l'umanità si allontani da Lui, perché è un periodo in cui ci sono tante campane, ci sono mille possibilità e anche un'infinità di modi per perdersi. Quindi la Madonna, il messaggio cristiano, qualsiasi strada trova per arrivare, diventa efficace, perché Dio ama l'umanità e non vuole che l'umanità si allontani da Lui, e la Madonna ci porta a Lui, ci porta a Dio, e quindi si manifesta in tutti i modi che possono essere utili affinché l'umanità resti vicina a Dio.
0: Vivere la santità in questi tempi è possibile o una cosa per gli altri tempi?
1: È possibile per tutti, è possibile nella semplicità, è possibile nella quotidianità. Il concetto di santità è un concetto che va oltre il tempo, va oltre lo spazio. È una questione di scelte continue, quotidiane, e tutti possiamo diventare santi. non ci vuole una dote particolare, ci vuole una grandissima disciplina, impegno e un enorme amore che ti fa scegliere Dio anziché tutti i richiami del mondo.
0: Ecco un messaggio per i ragazzi che questa volta non hanno potuto venire forse a Međugorje o non conoscono questo luogo.
1: Il messaggio è un invito di trovare almeno una volta nella vita il tempo per venire qua, per respirare questa atmosfera, perché è difficile da spiegare. Sono quelle cose che bisogna viverle, bisogna sentirsele addosso, sul proprio corpo. E così l'anima risuona in un modo così particolare che è inspiegabile, non trovo le parole. Quindi venite a Međugorje, venite al festival, perché è un'esperienza meravigliosa e di crescita per tutti.
2: Es como un paseo en bicicleta, algunas veces cansada, otras veces divertida y algunas veces duele. He caído varias veces, me he hecho mucho daño, me han dicho para y es lo que he hecho. Me he parado un momento a pensar y pienso, ¿cómo abandonar algo que me hace tan feliz? ¿Cómo abandonar algo que ya tuve? Algo que me hace consciente de mi fragilidad humana, que me recuerda siempre lo fácil que es ser feliz disfrutando cada instante y cada regalo que nuestro creador pone en nuestro camino, en una perfecta armonía entre emociones internas y sensoriales como el viento en mi cara y todos los sonidos que se generan a mi alrededor. Todas estas emociones me hacen sentir ser humano, pues así pienso que es la vida, pero no por caer te tienes que rendir. Cada caída es un aprendizaje el cual te ayuda a continuar y disfrutar más del paseo.

0: Per voi moderni raccontare è diventata una forma privilegiata di comunicazione. Per me, Aurelio Bacciarini, nato in un'angusta valle del Ticino il 9 novembre 1873, è più difficile. Noi, gente di montagna, siamo abituati a svegliarci alle prime luci dell'alba e a coricarci appena scende la notte. Abbiamo poco tempo per le parole. Vi devo confidare che nei primi decenni del mio sacerdozio, per evitare parole inutili, scrivevo sempre lo schema delle mie omelie e delle riflessioni spirituali. Però nei primi mesi del 1912 ho deciso di bruciare tutti i miei appunti. Il mio ingresso alla Trappa delle Tre Fontane a Roma, dove è stato martirizzato San Paolo, doveva segnare l'inizio di una vita nuova, avvolta dal silenzio e nella preghiera. Portavo con me i colori e i volti della mia valle, i sogni degli emigrati, la fede semplice e vera della tradizione. Sono nato nella frazione di Aquino, quattro case nel minuscolo paesino di Lavertezzo, nella Val Verzasca. La mia era una povera famiglia, tanti figli e un papà pastore. Vita a grama e di stenti, anche perché la mamma, quando io avevo 4 anni, è rimasta vedova. Ben presto la mia casa si svuotò. Alcuni familiari emigrarono negli Stati Uniti. Casa, scuola, parrocchia e pascolo erano gli ingredienti della mia giornata. Il parroco mi chiamava il figlio della provvidenza e mi trovò un posto gratuito al seminario della diocesi di Milano, dove ho potuto proseguire i miei studi sino alla laurea in teologia. Durante gli anni del seminario, la mamma morì. In quegli anni infantili, coltivavo con amore la devozione alla Madonna e al Sacro Cuore, due pilastri della mia fede che non vennero mai a mancare. Il 12 giugno del 1897, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Lugano, ho ricevuto l'ordine sacerdotale. Dopo la consacrazione, il vescovo mi mandò parroco ad Arzo, un paese ai confini con l'Italia. Anche se lontano dalla mia valle, da subito ho amato quel popolo che Dio mi aveva assegnato. In seguito imparerò da Don Guanella a considerare ogni lembo di terra, anche quella straniera, un frammento di me stesso. Infatti lui diceva: «Tutto il mondo è patria vostra». Quando nel 1906 gli manifestai la volontà di dare una mano per soccorrere i suoi poveri, si mostrò molto contento. Ne ero entusiasta.
1: Il gruppo di preti che si era affiancato alla mia opera andava crescendo di numero. Era però giunto il momento di guardare anche alla qualità e allo stile caritativo della loro missione. Nella vita o si è testimoni di un amore che ci precede, ci accompagna, oppure siamo dei battitori d'aria, gente che frigge il nulla. Don Aurelio, con la sua esperienza di padre spirituale nel seminario di Lugano, con la sua bontà e intelligenza, era la persona che la provvidenza mi aveva assegnato.
0: Alla scuola di Don Guanella ho appreso la passione per i deboli, ma anche una rinnovata sete per le cose essenziali, capaci di motivare una vita.
1: Ero convinto che Don Aurelio sarebbe stato un protagonista per il futuro dell'opera di carità. Io, per natura, ero un po' di testa calda, un creativo, un intuitivo. Abbozzavo. Ci voleva qualcuno che abbellisse, perfezionasse. Questo giovane teologo, con me e dopo di me, avrebbe perfezionato i due istituti religiosi delle suore e dei preti.
0: Nella sua bontà, Don Guanella contò molto su di me. E dopo gli anni dedicati alla formazione dei chierici, mi volle tra i suoi più fedeli assistenti. Arrivò a dire:
1: «Voglio destinare come primo parroco di San Giuseppe al Trionfale il prete migliore della mia congregazione».
0: Un vero privilegio, il cui ricordo mi fa quasi arrossire. Dio mi stava cambiando le carte in tavola. Avevo rinunciato alla vita pastorale per servire i più poveri e ora, per obbedienza, sarei dovuto

Ho dovuto tornare a fare il parroco in una grande città, a Roma. Accanto al lavoro della parrocchia, Don Guanella, con l'aiuto di Don Cesare Pedrini, ha voluto essere accanto alla povertà estrema della vita, il momento dell'agonia e della morte. Così, accanto alla parrocchia, nacque la Pia Unione del Transito di San Giuseppe, un'associazione di preghiere per i morenti. Ebbe da subito una diffusione straordinaria. Nel giro di pochi anni aveva raggiunto la Cina, l'Armenia, l'America del Sud, moltissime diocesi italiane, un gran numero di congregazioni religiose e alcune nazioni europee. Nel gennaio 1915, un drammatico terremoto devastò la zona di Avezzano. Don Guanella e io fummo tra i primi a portare i soccorsi.

0: Dall'infanzia mi portavo nell'anima la paura provata nel rimanere sepolto da una valanga di neve. Ero nella casa paterna con la mamma.
1: Era il mese di febbraio e da una settimana continuava a nevicare. La casa era ormai coperta dalla neve. La porta era ostruita, la strada carrozzabile che passava accanto alla casa era bloccata. Dopo alcuni giorni di timore, una sera, il mio cuore di mamma ebbe un presentimento. Mi portai Aurelio vicino al mio letto. Durante la notte, un rumore infernale ci ha svegliati. Era scesa sulla nostra casa una valanga, portandovi con la neve detriti di ogni genere e un grande albero che si era appoggiato sul tetto della casa con il pericolo di un crollo. Strinsi al petto Aurelio e attendemmo per ore che arrivasse qualcuno a liberarci.
0: Quel ricordo mi accompagnò per tutta la vita e sui monti della Marsica giravo per le case diroccate con l'impulso di cercare dei sopravvissuti sotto le macerie. Più volte ho fatto il pendolare tra Roma ed Avezzano e da Roma a Ferentino per accompagnare orfani, anziani, malati e ospitarli nelle case di Don Guanella. Nel settembre di quello stesso anno, 1915, Don Guanella ebbe una paresi che nel giro di un mese lo portò alla morte. Subito lasciai Roma e gli stetti vicino in tutto quel periodo, accogliendo le molte personalità che venivano a fargli visita. Don Orione venne due volte. Don Bianchi, il segretario di Don Orione, che lo accompagnava nella visita, sul diario ha lasciato scritto:
2: entrammo nella camera. Don Guanella, al sentire il nome di Don Orione, tentò di alzarsi e lo volle baciare più volte. Da quella tenerezza si comprendeva il forte e vivo vincolo di carità che legava i due santi. Don Orione poggiò la mano sulla guancia di Don Guanella. Questi fissò i suoi occhi pieni di lacrime. Le ultime parole del morente furono: «Incaritate Cristi».
0: Da Roma, la Santa Sede, con autorità, decise che sostituissi il fondatore alla direzione della congregazione. Ai primi di gennaio del 1917, Benedetto XV mi fece chiamare e mi disse che mi voleva vescovo nella mia diocesi di origine, Lugano. Al tentativo di opporre la mia inadeguatezza, il Santo Padre si sfilò il suo anello e la croce pettorale e me li consegnò. Non mi restava che obbedire e pregare. Nell'arco di 10 giorni, il 21 gennaio, ricevetti l'ordinazione episcopale nella chiesa di San Giuseppe al Trionfale a Roma. Mi presentai ai fedeli di Lugano dicendo: «Depongo la mia povera vita sulle vostre teste come sopra un altare ed intendo consumarla ed immolarla per il bene e la salvezza di tutti». Arrivai a Lugano e trovai una chiesa divisa. Il modernismo serpeggiava tra i preti, dalla Svizzera interna partivano idee rivoluzionarie. Proprio nell'anno del mio arrivo a Lugano, Lenin partiva dalla Svizzera per dare inizio alla rivoluzione sovietica. La scuola cattolica era in crisi, la politica era in mano alla massoneria, la Chiesa era osteggiata come retrograda e serva di Roma. La gioventù era smarrita e senza guida. Molte

0: nazioni europee erano attraversate dalla guerra. Ho impegnato tutte le mie energie nel rinfocolare la preziosità della famiglia e per sostenere l'azione cattolica. Per me era davvero la pupilla degli occhi. Era necessario ridare un posto a Dio, perché Dio sta prima, Dio sta sopra e la pienezza della vita si realizza percorrendo la piccola via insegnata da Teresina di Lisieux. Sto per aprire una pagina segreta della mia vita, ma ho incominciato a raccontarmi e desidero andare sino in fondo. Durante il mio episcopato, Satana non è stato fermo e mi ha tentato nelle cose più preziose nel cuore di un vescovo: dubitare della misericordia di Dio. La piccola via passava nel crogiuolo dei ricoveri ospedalieri, negli interventi chirurgici, nella lontananza dalla diocesi. Pio XI mi definì il Giobbe dell'episcopato cattolico e non era lontano dalla verità. Mi sforzavo di cercare con tutte le mie forze Dio, ma ad un certo punto mi sono accorto che era Dio che cercava me e mi cercava in strade diverse da quelle da me progettate. Io dovevo solo farmi raggiungere e donargli quel poco che ero. Per 3 volte ho chiesto al Papa di sollevarmi dall'incarico, per 3 volte lui mi ha detto di no. Affinché i desideri di Dio giungessero con maggior forza alle orecchie della mia gente, ho creato un giornale, un quotidiano che potesse aiutare a leggere la cronaca del tempo con i criteri dell'eternità. La mattina del 20 novembre 1926 infilai sotto la tovaglia dell'altare la prima copia del quotidiano e vi celebrai l'Eucaristia. Come il pane eucaristico è spezzato e condiviso, così anche il giornale del popolo sarebbe stato accolto e condiviso. Ho imparato sin dall'infanzia che nella vita tutto ha un prezzo. La gratuità dell'amore divino ha il prezzo della sofferenza. Le parole di Paolo, "Completo in me quello che manca alla passione di Cristo", le ho sentite passare su di me come un aratro nel terreno. Con Gesù sono stato sul monte Tabor, sono passato dall'orto del Getsemani, ho passato una lunga stagione nella notte dello spirito, con la lingua incollata al palato, incapace di pronunciare una preghiera.
1: Come per altri santi, anche per Baccherini sembra che Dio si sia comportato come una mamma che si nasconde agli occhi del bambino e mentre ascolta i suoi lamenti, i suoi strilli, in cuor suo sorride, quasi pregustando la gioia nel vederselo correre incontro, abbracciarlo con affetto e fargli sentire che la mamma per lui è tutto. E fu in questo abbraccio più intenso che il 27 giugno 1935 Gesù, con intensità di amore, lo prese per mano, lo accompagnò davanti al Padre per sentirsi dire: «Vieni, servo buono e fedele, entra nel gaudio del tuo Signore».

Sono Dina Bosatta. Da suora ho preso il nome di Chiara. Sono nata sull'alto lago di Como, a Pianello Lario, il 27 maggio 1858. Il mio papà, Alessandro, aveva una filanda che dava lavoro ad oltre 200 persone. Ho lavorato anch'io in mezzo ad esse, dai 9 ai 13 anni, provando direttamente su me stessa il duro e penoso ritmo di lavoro a cui erano costretti anche i bambini. Un altro mondo, un'altra epoca. Eppure so che anche tra voi, in certi luoghi e in certi ambienti, le cose sono ancora così, se non peggiori. Il lavoro sembrava un gioco all'inizio. Raccogliere la foglia fresca e asciutta per nutrire i bachi affamati, preparare i ramoscelli per il bosco, filare i bozzoli nell'acqua bollente. Ma era troppo lungo, estenuante per i piccoli. La prova e il dolore mi hanno presto fatto visita. Ho perso il papà quando avevo solo 3 anni. La crisi fece chiudere l'azienda familiare, i fratelli emigrati in America. Su 11, oltre la metà varcò l'oceano per approdare in Argentina. Attorno a me e dentro casa, gente povera, spesso malata, certo bisognosa di aiuto concreto. La povertà morale non era inferiore a quella materiale. La scuola era spesso sacrificata al lavoro in un ambiente degradato e difficile. Donne e bambini lasciati soli per l'emigrazione. Questo è il primo specchio dentro cui mi sono confrontata e ho preso coscienza della vita. E la mia vita l'ho messa a servizio proprio delle fanciulle abbandonate e degli anziani soli. I miei anni videro nascere tante famiglie religiose e istituzioni educative. Come cambiava la società e nascevano nuovi bisogni, così la Chiesa trovava persone e metodi per rispondere alle nuove domande. Opere assistenziali, orfanotrofi, asili, scuole popolari e professionali, ricoveri per vecchi e invalidi. Dove il mondo cambiava, la Chiesa si faceva trovare, perché era lo spirito a soffiare dentro le sue vele. Tra le monache di clausura e le donne oblate nelle famiglie, tante come me scelsero questa nuova forma di consacrazione femminile di tipo attivo, a servizio della società, specie dei più poveri. Nella sola zona di Como non si contano gli istituti nati su iniziativa di uomini e donne di buona volontà e ispirati dall'alto. Chi si prendeva cura delle ragazze che venivano dalla campagna e chi delle orfane e abbandonate. Le suore infermiere lavoravano negli ospedali, ma anche presso i domicili degli ammalati. Poi c'erano quelle che si occupavano dell'istruzione delle fanciulle povere, ma anche delle cieche e sordomute. Si viveva così, tra due fuochi, una vita di intensa preghiera e la cura assidua dei bisognosi. Il mio parroco, Don Coppini, proprio ispirandosi a Sant'Angela Merici, creò un'associazione femminile sul modello delle Orsoline. Lui stesso dava l'esempio e diverse ragazze raccolsero la proposta, tra queste Marcellina, la mia sorella maggiore. Alla fine entrai anch'io in questo gruppo. Amavo moltissimo la preghiera, anche durante il lavoro. Chi mi è stata vicina ha raccontato cose belle sulla mia disponibilità all'aiuto, all'affetto, alla pazienza, pur preferendo sempre al gioco il silenzio, la preghiera. Forse fu proprio per questa mia inclinazione che non divenni suora canossiana. Così entrai nell'ospizio del paese insieme alla mia sorella Marcellina e presi il nome di Suor Chiara. Avevo 20 anni e di quel giorno scrissi il più solenne della mia vita. Da una parte sentivo il dolore per le mie colpe, dall'altra l'amore che mi veniva dal cuore del Signore, una luce vivissima in mezzo alle ombre. E più di ogni altra cosa chiesi a Gesù l'umiltà, dolore e amore, le sole cose che contano e restano della vita. Perché il dolore è il modo migliore che ho di ricambiare l'amore di Dio per me.

Chi ha studiato la mia vita e le mie povere carte nel processo che mi portò ad essere proclamata beata dalla Chiesa il 21 aprile 1991 ha scritto che questi miei primi ricordi già dicevano del percorso di dolore e di amore nel grande dono, carisma, della notte oscura che avrei vissuto negli ultimi anni della mia vita. Dopo 3 anni nell'ospizio di Pianello e 1 dalle Canossiane a Gravedona per completare la formazione scolastica, rientrando trovai il nuovo parroco, Don Luigi Guanella. Subito gli lessi dentro il fuoco dello spirito e mi affidai totalmente alla sua guida e lui fece di me una ruota che faceva muovere altre ruote intorno a sé. Don Luigi colse l'ansia che avevo dentro, lo scavo che la grazia operava e per non trovarsi impreparato si mise a studiare Santa Teresa d'Avila e ne propose la spiritualità nel corso di esercizi spirituali alla fine dei quali io gli dichiarai in una

0: lettera, il mio desiderio di distacco e dispregio assoluto di me stessa, di qualsiasi cosa, di comodità e di sensualità e di persona. Sceglievo Dio e soltanto Lui. Nient'altro poteva occuparne il posto. Così per gli anni a venire. Pochi. Negli ultimi mesi di vita riuscii ad unire la tubercolosi polmonare alle altre prove spirituali. Misi tutto insieme, dolori fisici e spirituali, consapevole che presto sarebbe venuto l'incontro tanto desiderato con lo sposo. Pochi mesi e poi io non sarò più qui e nemmeno vedrò la primavera, benché ormai prossima. Sentivo di trovarmi sull'orlo di un abisso profondo, l'abisso dell'eternità al fondo del quale è il mistero di un bene o di un male immenso. Scrive Don Guanella.
1: Poveretta l'anima che è agitata così. Le persone meno spirituali si smarrirebbero. Ma leggete La notte oscura di San Giovanni della Croce, leggete Le agonie di Santa Teresa di Gesù e là troverete il mistero e il guadagno del soffrire. Nessun legno è più atto ad accendere in cuore il fuoco della carità di Dio che il legno della croce.
0: Vedete cosa capita quando si decide di mettersi alla sequela di Gesù? Pensi di fare delle opere buone, della carità, di servire i poveri, i piccoli e gli abbandonati, come se fosse la cosa più naturale di questo mondo. Che ad alcune persone possa piacere questo annullamento a servizio degli altri, invece dentro c'è molto di più, c'è l'amore. La mistica, il culmine vertiginoso della vita spirituale, è solo questo, amore fino alla follia. Voi che sapete tante cose, più di me, rispondete a questa mia domanda. Si può morire d'amore? Io ho vissuto così, giorno dopo giorno, morendo d'amore per il mio Signore. Lo vedevo ovunque, soprattutto nei piccoli, nei poveri e negli abbandonati. E ancora nel mio essere nulla, stremata dalla dolorosa e lucida consapevolezza delle mie mancanze. L'abisso e la vertigine della vetta, il tutto e il nulla, l'amore e il niente. Ve lo chiedo ancora, si può morire d'amore? C'è un segno che ha accompagnato i miei giorni e le mie notti e del quale, nonostante facessi di tutto per nasconderlo, molti si accorsero. Io piangevo d'amore. Sempre, addolorata e compunta per le mie pochezze, dinanzi alle piaghe del crocifisso, dinanzi al suo amore, con il dolore e l'orrore per il peccato. Consapevole fino in fondo di me stessa e del mio essere nulla, desiderosa di rinunziare a tutto e con la volontà fermissima di imitare Gesù in tutte le sue pene. Gli studiosi delle cose di Dio dicono che tra i doni dello Spirito c'è anche quello delle lacrime. È vero. E sono lacrime speciali. Nulla a che vedere con quelle false che vengono versate per vigliaccheria, ira, vendetta, disperazione, perdita delle cose materiali o per amore solo terreno. Le lacrime buone sono sparse per il grande dolore dei peccati, nascono dal timore dell'inferno, ma ancora più dalla compassione per la passione di Cristo e del prossimo. Sono le lacrime dell'amore di Dio. Sì, allora è vero. Si può morire d'amore.

L'handicappato mi costringe. Come uomo mi trascina a scoprire nuovi e non facili orizzonti, al di là del troppo scontato panorama quotidiano. Questo fratello, diversamente abile, è un provocatore. È un provocatore che mi fa capire le severe parole di Gesù, che invitano ogni cristiano a portare la buona novella a tutti,

altri, di me stesso, all'epidermide della fede. L'handicappato mi rivela che la mia salvezza è un altro che devo saper ricercare ed incontrare con tutte le difficoltà che egli mi presenta per trovare la strada del suo cuore. L'handicappato mi impegna a sperimentare che ogni incontro è dono e conquista insieme. Mi sollecita a capire la bellezza di tutta la creazione, a scoprire la bontà di Dio anche nel filo opaco della sua immagine. Dal momento che il meraviglioso panorama della creazione non può essere tessuto con un solo colore, l'incontro con l'handicappato mi purifica e mi sollecita a ricercare il significato più genuino del comandamento dell'amore.

l'handicappato e lo straniero della Bibbia. A lui devo concedere ospitalità. L'handicappato, incontrato e accolto, diventa il catechista della mia vita. L'interrogativo che attraversa le pagine della storia umana alla ricerca di una risposta è la presenza del male e della sofferenza.

È il dolore innocente di tante creature che si interrogano. Che cosa ho fatto di male perché mi capitasse questo? Oppure, perché il Signore mi ha punito? Come Gesù non ha dato una risposta teorica alla presenza del male nel mondo, ma lo ha preso sulle sue spalle e l'ha portato sino al Calvario, Don Guanella si è messo al servizio di Gesù. Ha prestato il suo cuore e la sua passione di amore per essere una carezza di Dio sulle ferite dell'umanità sofferente. Solo in un clima di amore la sofferenza può diventare un'epifania, una manifestazione della bontà di Dio. Dio non ha alcun interesse ad esistere per se stesso. La preoccupazione di Dio e la sua perenne occupazione è accompagnare il completamento dell'opera delle sue mani. Dice la Sacra Scrittura, ha cura di noi il Dio della salvezza. Nelle pieghe del dolore innocente è nascosto un valore creativo ed un'energia che produce ed irradia salvezza.

Diceva Don Guanella: il nostro corpo è preziosa creatura di Dio, tuttavia è delicato e fragile come un vetro sottile e ha bisogno di cure per conservarsi e crescere, ma soprattutto di amore.

0: Questa cura assume i connotati dell'amore materno. Una madre non abbandona il figlio sofferente, ma allevia il dolore con la sua partecipazione e fa in modo che questo dono raggiunga il vertice della pienezza dell'amore. Il dolore innocente è la cattedrale della saggezza e il viaggio nei sotterranei del mistero dell'uomo. Non c'è nessuna università che insegna ad essere compassionevoli. Se la medicina non è uno scambio di amore, il sofferente diventa una cavia per affermare la nostra bravura. È necessario curare la persona e non solo la malattia.
1: Sta pegando, Claudio?

0: Mi ha molto colpito questa frase su cui ho già scritto un articolo per una rivista di catechesi, appunto della fondatrice, che dice, quando spiega l'incontro con Don Guanella, dice: ho sempre amato avere confessori istruiti, perché da preti semidotti, a cui per mancanza di altri dovetti ricorrere, ebbi sempre danni.
1: Quello che succede nel paese e fa parte, direi proprio vitale, no? del carisma, no? Diremmo noi, di Don Guanella e dei suoi collaboratori, delle sue opere, no? Della Divina Provvidenza.
0: Dio non è stato a predicare nelle corti dei potenti. I santi non sono iscritti a club, a lobbies, non hanno particolari carte di credito, sono uomini e donne del popolo, l'espressione più vera di quell'immagine che Dio ha lasciata stampata dentro l'anima e il cuore di ogni persona.
1: E va a trovare nel luogo dove si stavano un po' concentrando nell'Italia settentrionale, i luoghi principi della carità, dei nuovi ordini religiosi, del Vangelo della carità, erano la Brescia, ma è principalmente la Torino di Cottolengo, che moriva nell'anno in cui nasceva Guanella, di Cafasso, di Fadi, Bruno, del Murialdo, ma anche di Rosmini e poi naturalmente di Don Bosco.
2: Non è un portare aiuto perché ce n'è bisogno solamente, si porta aiuto portandosi alle spalle un rapporto profondo, quello che lui chiama la carità di Dio.
1: Tanti femminili e maschili sono nati sotto l'egida di fare la carità dell'istruzione.
2: E questo può essere molto interessante perché ci consente di stabilire la differenza tra la generosità emotiva e la carità, fra la passione cristiana e la semplice solidarietà sociale.
1: In un certo senso era più moderno Don Guanella che non tanti liberali di quel suo stesso periodo.
3: Egli raccoglie, infatti, quelle creature che la stessa scienza rifiuta, perché non vede in esse la possibilità di sviluppare delle attività spirituali, e le raccoglie, anzi, talvolta contro le stesse pretese di una certa scienza che reputa una simile opera sterile e vana. Ma condotto così dall'amore del prossimo, Don Guanella, umilmente e semplicemente, supera tutte le pregiudiziali orgogliose degli uomini. E accogliendo i rifiuti, non solo adempie una missione di fede e di civiltà, ma riesce a ottenere risultati che gli stessi psichiatri non avrebbero atteso. Di due strumenti possenti di lotta egli si giova contro la inferiorità desolante di queste povere creature, della fede e del lavoro. Un uomo santo come il Guanella, un'opera come la sua, sono fra le massime affermazioni della santità del nostro tempo e del nostro paese.
4: Noi vogliamo adesso salutare quanti con noi esultano della beatificazione di Don Luigi Guanella. E non sarebbe facile riuscire a classificare sotto un aspetto solo la figura di Don Guanella, se egli stesso non ci aiutasse e quasi ci imponesse a vedere in lui null'altro che un effetto della divina bontà, un frutto, un segno della divina provvidenza. L'opera di Don Guanella è opera di Dio, e se è opera di Dio, essa è meravigliosa, essa è benefica, essa è santa. Lodiamo dunque Dio nel suo servo, il beato Luigi Guanella, e preghiamolo che per l'intercessione di questo campione della fede e della carità ci dia grazia di imitarlo e tutti così ci benedica.

molte volte in consiglio abbiamo trattato il tema dei mezzi di comunicazione sociale per potenziare il flusso delle informazioni tra le comunità guanelliane e abbiamo creato una rete per rendere più efficace questa comunicazione. È il sito www.guanegliani.org. Oltre al sito servono anche dei filmati specifici come quello che è presentato in questo DVD. E noi, come Consiglio Generale, riteniamo nostro dovere questo impegno. Le nostre costituzioni al numero 68 dico: l'Istituto ritiene suo dovere servirsi dei mezzi di comunicazione sociale al fine di allargare i confini della carità. Come Don Guanella ai suoi tempi, che ha usato con generosità e con sacrificio la stampa per propagandare il bene, anche noi oggi ci sentiamo obbligati a usare tutti i mezzi di comunicazione sociale. La congregazione è sparsa ormai in tante nazioni del mondo e tutti parlano la loro lingua, quindi lingue diverse che però nel linguaggio visivo trovano una espressione unica, che è il linguaggio della vita e della comunione e della carità. Ma molto più conveniente è fare di questi mezzi la forma di diffondere la carità nel mondo, di uscire dai nostri propri ambiti per far vedere come la carità fatta bene è bella. I nostri poveri e tutto il mondo che li circonda con il proprio affetto sono le nostre ricchezze che vogliamo comunicare perché tutti possano partecipare di questa bellezza della carità di Dio.

Vi scrivo da un secolo fa. Per come corrono i vostri orologi, è un passato lontano, inafferrabile. Gran parte di voi nemmeno ha conosciuto la Seconda Guerra Mondiale. Io ho preceduto la prima. Avete auto veloci, treni super rapidi e aerei supersonici. Io mi spostavo sempre a piedi. Le vostre case sono stracolme di tecnologia e le reti che vi collegano a tutto il mondo non hanno bisogno neppure di fili. Io invece ho usato carta e penna. I pochi telefoni erano rari e lontani. Eppure penso di esservi contemporaneo, attuale, in qualche modo ancora presente e utile in mezzo a voi. Perché? Ma per il fatto che vi ponete le stesse domande alle quali io ho cercato e trovato risposta, anche attraverso i miei figli e le mie opere. Perché i poveri li avete ancora fra voi, ancora nascosti, evitati, dimenticati. Voi usate il linguaggio informatico, le immagini veloci e criptate, SMS e MMS, eppure credo che possiamo comprenderci ugualmente. Occorre solo un pizzico in più di ascolto e di cuore. Vi faccio un esempio. Avete mai preso in braccio un bambino tetraplegico? Una piccola focomelica? Un cerebro leso? Uno spastico grave? Non avete provato allo stesso tempo orrore e tenerezza, sgomento e abnegazione? Accanto a quei piccoli, di ogni età, anche le cose mutano valore. Quelle che sembrano preziose impallidiscono e si sgretolano. Quelle che nessuno cerca si trasformano in perle preziose. Il mio cuore è stato inquieto, nulla mi appagava. Ho sfidato i costumi e il mio tempo, forzato la provvidenza e smosso persino l'intervento di Dio. L'ho invocato, padre dei poveri, ed egli mi ha risposto. Ho anticipato la medicina e la tecnica perché il valore di un uomo l'ho cercato e trovato molto in fondo, al di sotto delle fragili barriere dell'apparenza.

Dicevo che le mie e le vostre domande sono le stesse. Quelle vere, come questa. Che ne sarà di questi piccoli malati dopo di noi? Si chiedono angosciati i genitori dinanzi al proprio figlio, portatore di gravi handicap fisici e psichici. Chi se ne occuperà? Chi avrà cura? Chi donerà la vita per la durata di una vita per assistere chi mai potrà guarire?

0: Io ho voluto mettere e lasciare dei segni capaci di risposta. Luoghi, mezzi, persone. Ho allargato e dilatato allo spasimo l'amore unico e irripetibile dei padri e delle madri. Ho messo su, fra tante difficoltà e incomprensioni, la famiglia dei servi della carità e le figlie di Santa Maria della Provvidenza. E fra voi si usa così pronunciare il mio nome, Don Guanella, sinonimo di carità. Il mio è il nome delle case, dei centri di accoglienza. Lì attorno e lì dentro potete vedere cosa opera il rovesciamento dei valori. Quei figli sono accuditi con amore unico. Ho l'impressione che sul dopo siete più fragili voi di me, più sprovvisti di speranza. Le vostre case sono amputate dei nonni, di figli e nipoti, pezzi di famiglie e di umanità scollegati e resi più poveri per la mancanza del racconto, della memoria e della promessa, avendo allontanato il passato dal futuro, rendendo incerto e fragile persino il presente. Sì, credo che noi abbiamo ancora molte cose da dirci. Ho fiducia che ci capiremo.
1: Una società che non riesce ad accettare i sofferenti e non è capace di contribuire mediante la compassione, cioè il patire insieme, a far sì che la sofferenza venga condivisa e portata anche interiormente, è una società crudele e disumana. Don Guanella, arrivando a Roma e portandosi il suo spirito di carità, ha iniziato con l'aiutare i più poveri e nel 1909 pose la prima pietra per la parrocchia di San Giuseppe al Trionfale, che fu un desiderio del Papa San Pio X. Subito dopo, nel 1912, quando si è inaugurata la chiesa di San Giuseppe al Trionfale, e San Giuseppe, che non è un San Giuseppe generico, ma un San Giuseppe, il transito di San Giuseppe. Il pensiero della morte oggi è negletto, è dimenticato, nessuno ci vuol pensare. In fondo la morte ci tocca quando una persona a noi legata strettamente viene a mancare, allora ci ripensiamo, ma un amico lontano, così un funerale, dice poco. E non c'è povertà più grande per l'uomo di tutti i tempi, il momento della morte. Il termine agonia deriva da agone, che vuol dire combattimento, vuol dire lotte, che vuol dire cioè tentativo di superare una difficoltà. Don Guanella ha voluto creare questa rete di preghiere perché nessuno fosse solo nel momento del trapasso. Questa rete è legata anche all'aldilà, cioè è legata a Dio, è legata alla comunità dei santi, è legata a coloro che già hanno varcato la soglia del tempo per approdare sulla spiaggia dell'eternità, e quindi anche loro pregano perché la nostra agonia, il nostro passaggio sia il più lieve possibile. L'Eucaristia, che ogni giorno nella nostra Basilica viene celebrata ricordando in particolare queste persone che sono legate alla più unione, perché sono iscritti, ma legate anche alla nostra solidarietà umana per tutti i morenti del mondo intero che sono chiamati al passaggio di questa realtà.

Sono centinaia di migliaia di persone che sono iscritte, che hanno pregato in terra, che continuano a pregare oggi in cielo, perché questa solidarietà, questo mantello caldo di affetto e di amore intorno a queste persone venga mantenuto e venga usato per vincere la paura che noi abbiamo. Ci sono delle devozioni che sono straordinarie, per esempio il sacramento che è un libricino che vuol dire costruire un mantello, che è una protezione. Ecco, nella Bibbia si ricorda che quando uno ti presta la coperta, prima di notte tu la devi restituire, perché quello, anche se è povero, non ha la possibilità di sopravvivere nel deserto, soprattutto col freddo, e quindi deve restituirla. Così direi che questo mantello è questo calore di umanità che giornalmente viene tessuto da queste persone, perché appunto questa realtà spirituale possa essere sentita e possa riscaldare il cuore e vincere la paura.

la Piunione dal 1912-13, quando è nata, ha avuto una diffusione straordinariamente grande. Nel giro di pochi anni è arrivata in Cina. Noi abbiamo un mese di San Giuseppe in cinese scritto da allora. È arrivato in Armenia quando appunto è stato il genocidio degli armeni da parte dei turchi. È arrivato negli Stati Uniti d'America, è arrivato nell'America del Sud. Pio IX ha costituito San Giuseppe patrono della Chiesa Universale. Giovanni XXIII l'ha fatto patrono del Concilio, e quindi allora questa presenza di San Giuseppe non è una figurina così molto leggera, ma davvero ha nella gestione patrimoniale, nel senso spirituale del termine, della costruzione del regno di Dio, e davvero ha una grande importanza.

0: una fantasia di Dio che era entrata nel cuore di Don Guanella e lentamente si era diffuso, tanto da appunto pullulare come delle onde del mare che vanno così diffondendosi sempre di più verso l'infinito.
1: La rivista è lo strumento di collegamento privilegiato tra le tantissime persone che hanno accolto l'invito della Pia Unione. Nomi illustri della famiglia guanelliana ne hanno segnato la storia, trasformando la rivista da bollettino informativo a strumento di formazione umana e di fede. Ed è questo che oggi coloro che la dirigono e la redigono cercano di fare. Offrire spunti di riflessione, di dibattito, di presa di coscienza. Sono in tanti in tutto il mondo a guardare a Don Guanella come ad un esempio e alla rivista come l'occasione per sentire ancora forte il legame tra il passato ed il presente. Nel solco della tradizione, la Santa Crociata cerca di dare risposte nuove al turbolento mutare dei tempi.
0: La rivista vuole vivere questo momento duplice di devozione nei confronti di San Giuseppe. Il secondo è il tentativo di vincere la paura della morte, sia attraverso la preghiera come anche attraverso la riflessione, perché quello che non si conosce fa sempre paura. Goethe dice in una sua opera a un suo amico: vorrei che al momento della mia morte la tua mano amichevole si posasse sul mio petto per non farmi sentire solo. Non c'è continente che non conosca la Santa Crociata in onore di San Giuseppe. E poi abbiamo

0: bel patrimonio di persone, di emigrati che sono andate a cercare fortuna in Canada, in Australia, negli Stati Uniti, che sono legati alla nostra rivista e per cui sulle 80.000 copie che la rivista mensilmente stampa, ben 5.000 vanno all'estero. Tutti hanno avuto nei confronti di San Giuseppe questa attenzione particolare nel momento del bisogno, come il bambino si rivolge al papà per risolvere un problema che il figlio ha, così queste persone hanno questa sensibilità di rivolgersi a San Giuseppe, che provvede, colui che ha provveduto a Gesù e che provvede oggi per la Chiesa di Gesù sparsa nel mondo.
1: Ieri e oggi. C'è un filo che lega passato e presente, che fa della Pia Unione una realtà ancora capace di grande vitalità. Aprire spazi di dibattito su un tema complesso come quello della morte, oggi più che mai testimonia la forza di questa intuizione tutta guanelliana. Raccogliere attorno ad un tavolo scienziati, intellettuali, religiosi, gente comune per riflettere insieme sul senso della morte è uno sforzo i cui frutti arriveranno. Il confronto, alla luce delle proprie scelte di vita e di fede, è la base della comprensione reciproca. L'esempio di Don Luigi Guanella, che nel Vangelo ha riposto tutta la sua fiducia, è lì a fare da guida. Bisogna condividere il cammino dei sofferenti, farsene carico e accompagnare chi ha perso la speranza verso il suo ultimo passo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Sono Matteo Trotta, vengo da Mattinata, provincia di Foggia, Italia.
0: Matteo, qua a Medjugorje è già stato prima?
1: No, questa è la prima volta che
0: prima volta a Medjugorje. Allora, facciamo così. Quali sono le sue aspettative? Cosa aspetta di questa esperienza? Quando finisce questo festival, cosa pensa di ricevere qua?
1: Che il Signore illumini il mio cammino, mi dà la giusta direzione per la vita.
0: Ecco, il tema di questo festival è andiamo alla sorgente. Cosa la viene in mente quando si parla della sorgente?
1: La sorgente è come l'acqua, uno che va cercando l'acqua per bere, per dissetarsi. Allora uno viene qui per avvicinarsi sempre di più al Signore, per trovare la fede in sé.
0: Ecco, lei qui ha visto

0: tante persone, tanti ragazzi giovani con il rosario in mano che pregano, che questo è difficile vedere nelle varie città europee, è vero? Sì. Ma secondo te, secondo lei, è possibile applicare questo nella vita quotidiana quando si torna in qualche maniera? Non così come qua, però...
1: Sì, se uno ci crede e vuole, è possibile.
0: Eucaristia, Santa Messa. Lei ci va a Santa Messa?
1: Sì, non sempre, però quando c'ho tempo vado.
0: Ha sentito mai che la Madonna Međugorje ha detto che proprio questa è una delle cose più importanti, se non proprio più importante, andare a Santa Messa?
1: Sì.
0: Quando torna a casa proverà forse anche di vivere più questa cosa?
1: Eh sì, di avvicinarmi sempre di più al Signore.
0: Ecco, se ha qualche messaggio per i ragazzi che non sono mai stati qua, cosa li può dire?
1: È una bella esperienza e stando proprio sul posto vi accorgete la vicinanza al Signore.
0: Io la ringrazio, buon festival.
1: Grazie.
2: Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Erano circa le 7 della sera. E ripensandoci, quel giorno la mia vita cambiò.

Ero il re dell'allegria e dei miei amici. Non so come, ma riuscii a catturare la mia attenzione.

0: Ripensandoci, quell'incontro cambiò la mia vita.
1: Michele Magone è il protagonista di una delle tre biografie di ragazzi scritte da Don Bosco, insieme a quelle di Domenico Savio, di Francesco Besucco e ad altri scritti, ci aiuta a conoscere la sensibilità pedagogica ed educativa di Don Bosco. A Valdocco egli offriva proposte educative mirate, partendo dalle potenzialità dei suoi ragazzi, nel nostro cammino di avvicinamento al bicentenario della nascita di Don Bosco, abbiamo un secondo tema della sua figura da approfondire, la pedagogia. Per far questo occorre riscoprire il sistema preventivo.
2: Riscoprire il sistema preventivo.

0: Don Bosco, vissuto nel XIX secolo, ha avviato un'esperienza carismatica, educativa e pedagogica che si è estesa in tutto il mondo. Una proposta ancora oggi valida ed efficace. A Valdocco, giorno dopo giorno, si iniziò a sperimentare uno stile di vita che si trasformò ben presto in una proposta educativa. Principi basilari, come ragione, religione e amorevolezza, venivano concretizzati nei piccoli impegni quotidiani. La realtà della Torino di fine 1800 pose a Don Bosco non poche sfide. Questo stile si trasmise ai primi salesiani, che cresciuti in Valdocco, furono chiamati a proseguire l'opera di Don Bosco. Oggi i contesti sociali, economici, culturali, religiosi sono diversificati e cambiati profondamente. Il contenuto e il metodo dell'offerta educativa di Don Bosco, perché conservi la sua autenticità ed efficacia, necessita di un approfondimento e aggiornamento. Il mondo, divenuto villaggio globale, è caratterizzato da continue innovazioni che influiscono su tutte le culture del pianeta. Il modo di pensare appare segnato da nuovi criteri culturali di produttività, efficienza, razionalità scientifica. È cambiato il quadro di lettura dei fenomeni sociali. Non si può riproporre oggi in modo immutato ciò che in passato ha funzionato.
1: Per attualizzare correttamente il sistema preventivo, dobbiamo avere una esatta comprensione storica del metodo di Don Bosco. Dobbiamo individuare le caratteristiche che resero inedita, nuova ed efficace l'esperienza di Valdocco rispetto alle realtà ecclesiale e sociale dell'epoca.
0: Ma cosa rendeva particolare e innovativa l'esperienza di Valdocco? Nell'oratorio di Casa Pinardi si vivevano alcuni atteggiamenti che successivamente saranno compresi e riproposti con valori umani e cristiani più profondi. Don Bosco, durante la sua formazione umana ed ecclesiale, aveva vissuto e assimilato alcune esperienze e sensibilità che poi concretizzò a Valdocco. Una struttura flessibile, mediazione tra chiesa, società, giovani e ceti popolari. Il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente popolare. La religione a fondamento dell'educazione, come appreso negli anni del convitto ecclesiastico. L'intreccio dinamico tra formazione religiosa e sviluppo umano, tra catechismo ed educazione, fede e vita. La convinzione che l'istruzione è essenziale per illuminare la mente. L'attenzione alle necessità e possibilità dei destinatari. La valorizzazione del tempo libero, l'amorevolezza come stile educativo e più in generale come stile di vita cristiana.
1: Questa esperienza viene ad un certo punto chiamata sistema preventivo. È presentata come metodo universale. Per modernizzare i principi ispiratori, reinterpretare le grandi idee di fondo e gli orientamenti di metodo, suggerisco tre prospettive. La prima, sulla quale è bene soffermarsi un po' di più, è il rilancio dell'onesto cittadino e del buon cristiano.
0: Onesto cittadino e buon cristiano. Don Bosco si prodigò per una formazione integrale dei suoi ragazzi. Il noto binomio onesto cittadino e buon cristiano esige di essere reinterpretato e attualizzato. A richiederlo sono la realtà ecclesiale, rinnovata dopo il Concilio Vaticano II, e la società, ampliata e diversificata con le conquiste del XX secolo e la globalizzazione. Una reinterpretazione che, arricchita dal contributo di molteplici approcci, possa aiutare la riflessione e l'esperienza educativa dei singoli e delle comunità locali. La Chiesa, che lo Stato moderno ha tentato di relegare in sacrestia, oggi sta trovando nel volontariato, nel settore del no profit, nelle iniziative delle parrocchie e associazioni, nuove forme di carità e servizio sociale. La politica del Padre Nostro di Don Bosco va confermata e aggiornata, non con un attivismo ideologico, ma con una formazione che aiuti a maturare nei giovani una sensibilità sociale e politica. Un'educazione che li aiuti ad impegnare se stessi per il bene della comunità sociale, scegliendo per la propria vita gli inalienabili valori umani e cristiani. L'educatore deve agire anche attraverso gli strumenti politici, perché sia presa in considerazione in tutti gli ambiti sociali dove spesso si privilegiano i criteri di mercato.
1: Per questo occorre qualificare le proposte educative salesiane con adeguate riflessioni teoriche ed efficaci esperienze di impegno sociale.
0: Altrettanto vale per il rilancio del buon cristiano. Don Bosco, che ardeva di zelo per le anime, ha compreso l'ambiguità e la pericolosità della situazione. Ne ha contestato i presupposti. Ha trovato forme nuove di opporsi al male. L'educatore salesiano deve aiutare a svelare e a vivere la vocazione dell'essere umano, della persona. Il credente, consapevole di essere creatura, sa che la vita è un dono gratuito e richiede una costante relazione con l'assoluto.
1: La vocazione a figli di Dio non è un'aggiunta, non è un lusso, ma una realtà, è un dono di cui occorre comprendere progressivamente il senso. Noi siamo chiamati ad accompagnare i giovani in questo cammino. La seconda prospettiva che suggerisco per attualizzare il sistema preventivo di Don Bosco è il ritorno ai giovani con maggiore qualificazione.
0: Ritornare ai giovani con maggiore qualificazione.

0: Don Bosco ha elaborato il suo stile di vita, la sua pedagogia e la sua spiritualità stando in mezzo ai giovani. La missione salesiana è predilezione per i giovani che orienta verso la consacrazione. Chi vive il carisma salesiano non diserta il campo giovanile e ha una conoscenza vitale dei giovani. Il suo cuore pulsa là dove ci sono i giovani. Una conoscenza teorica ed esistenziale che permette di scoprire i loro bisogni e di creare una pastorale giovanile adeguata alle necessità dei tempi. La missione salesiana, per essere incisiva, deve confrontarsi con i nodi della cultura di oggi, con le matrici della mentalità e dei comportamenti attuali.
1: Siamo di fronte a sfide veramente grandi, che esigono serietà di analisi, osservazioni critiche, un confronto culturale approfondito, capacità di comprendere l'evolversi della situazione giovanile. La terza prospettiva per una attualizzazione del sistema preventivo è, come diceva Don Bosco, considerare l'educazione un affare di cuore.
0: Educare con il cuore.

0: voi siete tutti ladri. Mi avete rubato il cuore. Era l'espressione che Don Bosco amava dire ai suoi ragazzi per esprimere il profondo e intenso legame che aveva con loro. Il suo atteggiamento non era paternalistico. L'impossessarsi del cuore, in Don Bosco, è un'espressione simbolica che esprime la totale dedizione dell'educatore e la peculiarità dell'educando. I ragazzi penetravano il cuore di Don Bosco, vi si ritrovavano, vi si arricchivano, ne godevano.
1: L'educatore salesiano è chiamato innanzitutto ad aprire il proprio cuore alla grazia del Cristo risorto. Solo così potrà offrire ricchezza e profondità ai giovani che incontra.

0: percorso finora compiuto consente di individuare alcuni punti di riferimento e impegni per un'applicazione corretta, moderna ed efficace della pedagogia di Don Bosco. Il sistema preventivo è esperienza spirituale ed educativa che si fonda su ragione, religione ed amorevolezza. Elementi indispensabili all'azione educativa e preziosi per una società più umana, attesa dalle nuove generazioni. L'educazione è cosa di cuore e Dio solo ne è il padrone. Amava dire Don Bosco che seppe armonizzare autorità e dolcezza, amore di Dio e amore dei giovani. Un'educazione che forma buoni cristiani e onesti cittadini offre ai giovani quanto necessario per vivere con pienezza la loro esistenza umana e cristiana.
1: Da una conoscenza approfondita della pedagogia di Don Bosco emergono anche altri punti di riferimento e relativi impegni per l'educatore salesiano. Questi elementi emergono sia dal sistema preventivo sia dall'analisi di altri scritti di Don Bosco, come le tre biografie di Magone, Savio e Besuco e la lettera da Roma del 1884.
0: Altri elementi propri della pedagogia di Don Bosco sono il Vangelo della gioia, accolto e vissuto come energia interiore che resiste alle difficoltà della vita. Don Bosco, cogliendo il desiderio di felicità nei giovani, indicava Dio quale fonte della gioia vera. L'educatore salesiano coltiva dentro di sé alcuni atteggiamenti che favoriscono la gioia e la comunicano agli altri. La fiducia nella vittoria del bene, l'apprezzamento dei valori umani, l'educazione alle gioie quotidiane, la pedagogia della bontà, tratto caratteristico della metodologia di Don Bosco. L'amorevolezza, frutto della carità pastorale, non è solo un principio pedagogico, ma anche un tratto essenziale della spiritualità salesiana. L'educatore salesiano deve amare e farsi amare dai giovani. L'umanesimo salesiano aiuta a cogliere gli autentici valori presenti nel mondo, specie se graditi ai giovani, a inserirsi nel flusso della cultura e dello sviluppo umano del proprio tempo, a ricercare con saggezza la cooperazione di molti, a credere nella forza dell'educazione, ad affidarsi sempre e comunque alla provvidenza di Dio, percepito e amato come padre. E infine, l'inscindibile legame tra sistema preventivo e diritti umani. Il primo offre al secondo un approccio educativo unico e innovativo, un'antropologia ispirata al Vangelo. I diritti umani offrono al sistema preventivo nuove frontiere ed opportunità di dialogo e collaborazione per individuare e rimuovere le cause di ingiustizia, iniquità e violenza e nuovi orizzonti ed opportunità di impatto sociale e culturale.

0: stile educativo salesiano ha sempre suscitato interesse, sia in passato e sia nel presente. Qualcuno chiese a Don Bosco come educasse i suoi ragazzi. Lui rispose: «Io li tiro su come mia madre tirava su noi in famiglia. Di più non so». Lo stile educativo praticato a Valdocco ha le sue radici nell'esperienza dei Becchi. Fu mamma Margherita che, rimasta vedova, seppe dare ai suoi figli l'amore esigente di un padre e l'amore dolce e gratuito di madre. Da lei e dalla vita quotidiana ai Becchi, Don Bosco imparò quei valori e atteggiamenti che poi praticò con i suoi ragazzi e indicò ai salesiani. Una presenza che fa sentire al ragazzo di essere amato. Il lavoro quotidiano è instancabile. Il senso di Dio alimentato da una pietà e una carità semplice e genuina. La ragione come sinonimo di dialogo e di coinvolgimento del giovane nella crescita. La condivisione del lavoro e della vita che maturarono nel valore concetto dell'assistenza salesiana.
1: Ho ricevuto da un salesiano dell'India un poema. Esprime molto bene ciò che è l'educazione. Racconta di un bambino che crescendo impara alcuni atteggiamenti osservando la sua mamma. Ho pensato a come Don Bosco abbia imparato osservando mamma Margherita nel quotidiano. Per esempio, quando dedicò la sua vedovanza ai figli, rinunciando ad una nuova famiglia.

0: quando divideva quel poco che avevano con i poveri, quando diede il suo corredo per le emergenze del colera.
1: Quando credevi che io non stessi guardando, ti ho vista attaccare il mio primo disegno sul frigo. E subito ho voluto farne un altro.

0: essere quelle speciali della vita. Quando credevi che io non stessi guardando, ti ho vista cucinare un pranzo e portarlo a un amico ammalato. E ho imparato che dobbiamo preoccuparci gli uni degli altri. Quando credevi che io non stessi guardando, ti ho vista curare la nostra casa e quelli che vi abitano. E ho imparato che bisogna preoccuparsi di ciò che abbiamo ricevuto. Quando credevi che io non stessi guardando, ti ho vista affrontare le tue responsabilità, anche se non ti sentivi bene. E ho imparato che da grande dovrò essere responsabile. Quando credevi che io non stessi guardando, ho visto sgorgare lacrime dai tuoi occhi e ho imparato che certe cose a volte fanno soffrire e che piangere va bene. Quando credevi che io non stessi guardando, ho visto che eri preoccupata e ho voluto essere tutto ciò che potevo essere. Quando credevi che io non stessi guardando, ho imparato la maggior parte delle lezioni di vita che dovrò sapere per essere una persona buona e utile quando crescerò. Quando credevi che io non stessi guardando, ti ho guardato e ho voluto dire grazie di tutto quello che ho visto quando credevi che io non stessi guardando.
1: E la cosa importante è sapere in che modo oggi toccheremo il cuore di qualcuno. Viviamo semplicemente, amiamo generosamente, curiamo seriamente, parliamo gentilmente. Come Don Bosco Educatore offriamo ai giovani il Vangelo della gioia attraverso la pedagogia della bontà.
2: Stop! Grazie, ciao.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con

l'Altissimo Onnipotente Buon Signore, Tue sono laude, la gloria e l'onore, ed ogni benedizione. A Te solo, Altissimo, si confana, ed null'uomo è divino, Te lento vale. Laudato sia il Signore, con tutte le Tue creature, specialmente messor lo frate sole, lo quale giorno ed al lume di noi per lui, ed ello è bello e radiante, con grande splendore. De te, Altissimo, porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sola luna e le stelle. In cielo hai formate, clarite, e preziose, e belle.

Cristo sì, mi signore, per frate vento, e per aere nubilo e sereno e donne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sì, mi signore, per sor'acqua, la quale è molto utile, ed umile, ed preziosa, ed casta. Laudato sì, mi signore, per frate fuoco, per lo quale è nell'umile la notte, ed ello è bello ed oculto, ed robustoso ed forte. Laudato sì, mi signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sostenta ed governa, e produce diversi frutti.

perso la nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nella peccata mortale, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontà. Che la morte seconda non farà male. Laudate, benedicetevi, Signore, e te ringraziate, e serviateli.

Altissimo, Onnipotente, Buon Signore, Tue son la lode, la gloria, l'onore ed ogni benedizione. A Te solo, Altissimo, si addicono e nessun uomo è degno di pronunciare il Tuo nome. Tu sia lodato, mio Signore, insieme a tutte le creature, specialmente il fratello Sole, il quale è la luce del giorno, e Tu, attraverso di lui, ci illumini. Ed esso è bello e raggiante, con grande splendore, simboleggia Te, Altissimo. Tu sia lodato, o mio Signore, per sorella Luna e le stelle, in cielo le hai formate chiare, preziose e belle. Tu sia lodato, mio Signore, per fratello Vento, e per l'aria e per il cielo, quello nuvoloso e quello sereno, e ogni tempo, tramite il quale dai sostentamento alle creature. Tu sia lodato, mio Signore, per sorella Acqua, la quale è molto utile e umile, preziosa e pura. Tu sia lodato, mio Signore, per fratello Fuoco, attraverso il quale illumini la notte. È bello, giocondo, robusto e forte. Tu sia lodato, mio Signore, per nostra sorella Madre Terra, la quale ci dà nutrimento, ci mantiene e produce diversi frutti, con fiori colorati ed erba. Tu sia lodato, mio Signore, per quelli che perdonano in nome del Tuo amore e sopportano malattie e sofferenze. Beati quelli che le sopporteranno in pace, perché saranno incoronati. Tu sia lodato.

mio Signore, per la nostra morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scappare. Guai a quelli che moriranno mentre sono in situazioni di peccato mortale. Beati quelli che la troveranno mentre stanno rispettando le tue volontà, perché la seconda morte non farà loro male. Lodate e benedicete il mio Signore, ringraziatelo e servitelo con grande umiltà.

San Francesco di Sales, comunemente conosciuto come San Francesco, nacque nel Regno di Savoia vicino a Ginevra, in Svizzera, il 21 agosto 1567. Fu vescovo e dottore della Chiesa. Aveva una vocazione al sacerdozio, ma la tenne nascosta alla sua famiglia, che non approvava. Nel 1580 Francesco frequentò l'Università di Parigi e, a 24 anni, conseguì il dottorato in legge presso l'Università di Padova. In quel periodo non perse mai la sua passione per Dio. Un giorno, mentre Francesco era a cavallo, cadde 3 volte. Ogni volta che cadeva, la sua spada usciva dal fodero e entrambi si posavano a terra formando la croce cristiana. Francesco credette che fosse un messaggio di Dio che gli stava facendo conoscere la sua volontà. Francesco fu ordinato sacerdote e successivamente fu eletto prevosto della diocesi di Ginevra nel 1593. Durante il periodo della Riforma protestante, Francesco decise che avrebbe cercato di riportare i 60.000 calvinisti alla Chiesa cattolica. Scriveva opuscoli per spiegare la vera dottrina cattolica e li infilava sotto le porte. Nel 1602 Francesco fu consacrato vescovo di Ginevra e nel 1610 fondò l'Ordine della Visitazione. Gettò le basi per l'insegnamento del Concilio Vaticano II su ciò che oggi viene chiamato la chiamata universale alla santità. Il suo libro più famoso, Introduzione alla vita devota, fu scritto nel 1608 per i laici comuni, non solo per il clero e i religiosi. Invecchiando e ammalandosi, avrebbe voluto fare l'eremita, ma la sua richiesta era più alta che mai. Il Papa aveva bisogno di lui, poi di una principessa, poi di Luigi Tredicesimo. Morì infine il 28 dicembre 1622. San Francesco di Sales fu beatificato nel 1661 e canonizzato nel 1665 da Papa Alessandro VII. San Francesco di Sales è il santo patrono degli scrittori cattolici e della stampa cattolica. La sua festa si celebra il 24 gennaio. Per saperne di più su Saint Francis de Sales, visitare catholic.org. E se ti ispira o qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link Catholic Online Shopping qui sotto per un'esperienza di acquisto unica.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene, come si chiama?
1: Vengo dalla Sicilia, sono Rossella. Vengo dalla Sicilia, la seconda volta che vengo a Medjugorje. Quest'anno ci tenevo a essere presente in occasione del Festival dei Giovani, Mladi Fest, perché sono anche capo scout a Gesci dei bambini, lupetti, e quindi mi faceva piacere vedere tanti giovani, vedere cosa succede durante Mladi Fest.
0: Ecco, quindi seconda volta a Medjugorje, però prima volta per il festival. Allora, percepisce qualcosa di diverso rispetto alla prima volta quando è stata a Medjugorje?
1: Sì, c'è un clima diverso, c'è un clima più di partecipazione, è più vivace, più c'è tanto movimento. Avverto che c'è tanta leggerezza, perché i giovani poi portano anche questo, portano tanta speranza. Vedo un clima un po' più gioioso.
0: Più
1: come
0: giovanile,
1: vuole la
0: più,
1: Madonna, più gioioso.
0: Dietro di noi sono bandiere, penso che di ogni parte del mondo che è presente qua.
1: È bellissimo sapere che tutto il mondo è a Medjugorje.
0: E siamo uniti tutti davanti
1: dalla fede, dall'unica fede in Gesù. Mi piace proprio il fatto che quest'anno ci sia questo leitmotiv ad fontem, perché quando vengo a Medjugorje quello che cerco è la pace nei cuori. Come ha detto la Madonna, la mia fonte è la pace nei cuori, pace con gli altri, con il mio prossimo e pace nel mondo. Quindi spero che di essere pellegrina di speranza e di portare poi, dopo che andrò via, quando inizierà veramente il mio pellegrinaggio fuori da qui, fuori nel mondo, spero di portare la pace e la speranza del Signore risorto.
0: Tema di oggi nostro, di giornaliera, diciamo, è Eucaristia. Cosa ci può dire, come lei vive Eucaristia?
1: Prima di venire a Medjugorje amavo molto andare a messa, però ero svogliata. Andavo la domenica e nelle feste comandate, perché la mia famiglia tradizionalmente è molto cristiana. Però da quando sono a Medjugorje ho capito l'importanza della Santa Eucaristia, di quel momento di incontro e di grazia col Signore. Quindi cerco di andare tutti i giorni. Io quando sono nel mio paese, perché sono insegnante, insegno, però il pomeriggio quando posso, almeno un giorno sì, un giorno no, ho bisogno di Eucaristia, perché è il momento in cui posso incontrare il Signore ed è il momento di grazia. Eucaris, momento di grazia.
0: La Madonna ci chiama a vivere santità, e secondo lei è possibile vivere santità? E come si fa?
1: È difficile perché, come dice, come mi sembra di avere capito nel mio cammino di fede, dentro di noi c'è il bene e anche quando non vogliamo c'è anche il male. Quindi l'uomo è sempre naturalmente portato al peccato, anche piccolo. Però se tutti i giorni si prega il Santo Rosario, se tutti i giorni si è in comunione con Gesù la mattina, la sera, un atto di coscienza, se tutti i giorni si incontra l'Eucaristia, allora è possibile perseguire una strada di santità. E io spero, ho grande speranza in questo, spero che da un momento all'altro tutto quello che la Madonna, la Gospa, ci ha promesso con il suo trionfo del cuore immacolato, che finalmente arrivi un po' di pace e di speranza per l'uomo.
0: Quanto è importante, lei dice che sta anche con gli scout, sempre quindi in questo ambiente anche giovanile, dei ragazzi, vediamo anche qua questa allegria. Quanto è importante anche pregare in questo mondo, cantando, ballando, suonando?
1: Chi canta prega due volte, diceva un grande santo. Io sono francescana e quindi a noi piace animare la messa, cantare con i bambini e insegniamo fin da piccoli alla preghiera e al canto, proprio perché siamo convinti che più siamo felici e meno abbiamo la possibilità di peccare, di avere vicino il maligno. Quindi è importantissimo il momento dell'incontro con i giovani, con l'entusiasmo, con l'allegria. Anche l'allegria è santità, anche cantare è santità.
0: Per concludere il nostro discorso, vuole invitare altre persone o dire a altri amici che non sono potuti venire, forse a Medjugorje, cosa si trova qua?
1: Venite a Medjugorje, non ve ne pentirete, volete fare un regalo a voi stessi. Medjugorje è il luogo di grazia, è il luogo di perdono perdono per se stesso, perdono per gli altri ed è il luogo della guarigione. Venite a Medjugorje e vi innamorerete della Madonna. Tornerete.

Francesco Saverio nacque nel regno di Nevers il 7 aprile 1506. Studiò all'Università di Parigi, dove conobbe Pietro Favre e Ignazio di Loyola. Nell'agosto del 1534, Francesco, insieme a Pietro e ad altri, fece voto di povertà, castità e obbedienza. Gli uomini progettarono di recarsi in Terra Santa per convertire i non credenti. Papa Paolo III approvò la fondazione del loro ordine nel 1540. Quest'ordine divenne la Compagnia di Gesù, più conosciuta come i Gesuiti. Papa Paolo III chiese ai Gesuiti di intraprendere una missione in India per aiutare a ristabilire la virtù cristiana tra i coloni portoghesi lì presenti. Francesco partì per l'India nel 1541 e fu nominato nunzio apostolico per l'Oriente, così da poter rappresentare formalmente la Chiesa. Arrivò nella regione di Goa, in India, nel maggio del 1542. Francesco si dedicò al ministero tra i Sikh, i bambini e le popolazioni native della costa delle pescherie di perle. Successivamente viaggiò a Malacca, dove incontrò un uomo giapponese di nome Aniro. Francesco convertì Aniro al cristianesimo, rendendolo il primo convertito giapponese. Nel 1549 Francesco partì per il Giappone. Ma la maggior parte dei giapponesi si rivelò difficile da convertire. Riuscì a fondare alcune congregazioni, ma la religione fu repressa e il cristianesimo divenne oggetto di grande persecuzione. Francesco tornò in India nell'aprile del 1552 e decise rapidamente di recarsi in Cina su invito, ma prima di poterci arrivare si ammalò di febbre e morì il 3 dicembre 1552. Fu inizialmente sepolto su un'isola al largo della costa della Cina. Il suo corpo fu poi trasferito a Malacca, quindi a Goa, dove fu deposto nel dicembre 1553. Rimane sepolto in India, in una cassa d'argento racchiusa nel vetro. Diverse sue ossa sono state rimosse come reliquie. Il suo braccio destro, che usava per benedire i convertiti, è esposto a Roma. San Francesco Saverio fu beatificato da Papa Paolo V nel 1619 e canonizzato da Gregorio XV il 12 marzo 1622. È il patrono delle missioni cattoliche e la sua festa si celebra il 3 dicembre. Per saperne di più su San Francesco Saverio, visita catholic.org e, se ti ispira o ispira qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link Catholic Online Shopping qui sotto per un'esperienza di shopping unica. E non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di dirci nei commenti quanto ami i nostri video.

La pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mi chiamo Fra Rudi e sono originario di Marcon, un paese vicino a Venezia. Sono al terzo anno del percorso formativo a Milano, il terzo anno, dopo i primi due di formazione filosofica, comprende un periodo vissuto in una fraternità come esperienza viva e vivificante sul campo. Ora, questo campo è qui, Loreto, nella fraternità cappuccina che anima la basilica che custodisce la Santa Casa di Maria. Ed è proprio in questa realtà di Loreto che desidero meditare la mia testimonianza. Sì, perché ripercorrendo non solo la storia della mia vocazione, ma la storia della mia vita, mi accorgo che Maria mi ha sempre accompagnato. Premetto che a suo tempo non ho scelto io la destinazione,

È stata decisa, più probabilmente ispirata, dallo Spirito Santo ai formatori di Milano. Come Maria alle nozze di Cana disse ai servi, fate ciò che vi dirà, così per me Maria, in questo tempo di grazia e in vista della professione perpetua, chiede di aprire il mio cuore allo Spirito Santo, che nella preghiera e nell'ascolto di Lui mi faccia capire ciò che Gesù mi chiede di fare per Lui. Prima parlavo della presenza di Maria fin dal principio della mia vita. Bene, appena nato ho avuto problemi fisici, tanto che i medici dissero ai miei genitori di non nutrire nessuna speranza per la mia vita, tanto che io fui battezzato da mia zia che lavorava come infermiera in quell'ospedale, in un momento veramente critico, tanto che ella rischiò il posto di lavoro per portarmi all'ospedale, dall'ospedale di Mestre a quello di Padova, più attrezzato. Ma nello stesso periodo, alcuni parenti francesi, che io non ho mai conosciuto, fecero un voto a Lourdes per me. Ma allo stesso voto aiutò anche un'altra persona, che come me aveva bisogno di una grazia. Tutto questo però mia madre me lo disse quando io le riferì che sarei entrato nei frati. Tornando al voto a Maria, esso era rappresentato da un piccolo anello, se non ricordo male, che doveva arrivarmi per passamano, ma si fermò appunto presso questa famiglia. Poi a Padova tutto sembrava andare per il meglio, ma contrago la salmonella. Debole come ero, anche qui i medici non danno speranze ai miei genitori. Eppure, eccomi a raccontarvi questa testimonianza. Poi comunque, a rileggere ora la storia della mia vita, Maria ed il Santo Spirito sono presenti in tante piccole e grandi occasioni, come appunto questo tempo di grazia nella Basilica della Santa Casa. Fin da bambino ho sempre avuto il desiderio di scoprire la verità, ma ora il mio più grande desiderio è di conoscere il Padre nostro, e lo Spirito per mano mi sta conducendo a Lui, attraverso la sequela di suo Figlio e nostro fratello Gesù, con Maria che mi sussurra, se vuoi conoscere il Padre, fai ciò che mio Figlio ti dice.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, benvenuti a Međugorje, benvenuti al luogo in cui il cielo si unisce alla terra e la gioia alla preghiera. Quando ci guardiamo intorno, oggi è difficile credere che tutto sia iniziato esattamente 37 anni fa. Allora, indimenticabile padre Slavko, Barbaric, uomo da grande cuore e dalla grande visione, riunì solo un piccolo gruppo di giovani. E la sua idea era semplice: offrire ai giovani uno spazio per il canto e la preghiera e la comunione. E nessuno allora poteva immaginare in quale miracolo si sarebbe trasformato quel piccolo incontro. E guardateci, oggi il Mladifest non è più solo un incontro locale, il più grande festival spirituale dei giovani al mondo. Qui oggi sventolano le bandiere di tutte le parti del globo. Giovani di tutti i continenti hanno percorso migliaia e migliaia di chilometri per arrivare proprio qui. Hanno portato con sé la loro cultura, la loro gioia e le loro cuori aperti. Quest'anno ci guida il tema Ad Fontem, ovvero alla sorgente. Questo bellissimo messaggio ci invita a fermarci e tornare all'essenziale. Ci invita ad attingere dalla sorgente dell'amore e della pace di Dio per ristorare le nostre anime e trovare nuova forza per la nostra vita. Perciò sia che siate qui con noi a Međugorje, sia che ci seguite attraverso gli schermi nelle vostre case in tutto il mondo, rilassatevi, aprite i vostri cuori e lasciatevi trasportare da questo incredibile spirito di comunione. Che il 37° Festival dei Giovani abbia inizio.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, che con piacere condivido con voi questi piccoli spazi per poter insieme aiutarci a poter guarire la nostra storia, la nostra vita. È così, fratelli e sorelle. Sempre inizio con una domanda e oggi vi chiedo: vi è mai capitato di portare nel cuore una ferita causata da una parola, da un gesto o da un comportamento che vi ha fatto soffrire? Immagino, no, che ci sono. Ti capisco, è così. Siamo noi parte di un mondo nella quale, attraverso le relazioni, ci permette di incontrarci in questi momenti. Forse ti è successo tanto tempo fa, eppure ogni volta che ci pensate, il dolore ritorna. Le ferite del cuore sono spesso le più difficili da guarire, fratelli. Quando qualcuno ci delude, ci tradisce o ci ferisce profondamente, nasce dentro di noi una lotta. Da una parte desideriamo andare avanti, dall'altra facciamo fatica a lasciare andare ciò che è accaduto. È proprio qui che entra un gioco, una parola tanto importante quanto impegnativa. Perdono. Eh sì, molte persone pensano che perdonare significa dimenticare. Altri credono che significhi giustificare il male ricevuto. Ma il perdono non è questo. Perdonare non significa dire che ciò che è accaduto va bene. Non significa cancellare il passato. Neppure significa rinunciare alla giustizia. Perdonare significa scegliere di non lasciare che la ferita continui a governare la nostra vita. Nell'incontro con tante persone ho imparato che il rancore spesso fa soffrire più che di chi lo porta, di chi lo ha provocato. Quando rimaniamo imprigionati nella rabbia, nell'amarezza, una parte del nostro cuore resta legata a quel dolore. Per questo il perdono è una liberazione. Non sempre è immediato. A volte richiede tempo, pazienza, tanta, tanta pazienza e persino aiuto. Ed è importante ricordare che non dobbiamo forzare i nostri tempi interiori. Per questo, pazienza. Tanta, tanta pazienza. Se non è stato possibile oggi perdonare, probabilmente potrebbe essere domani. O dopodomani. O proprio adesso. Perché proprio si presenta un ostacolo che ci dice quella voce: no, no, no, lasciala, lascialo, lascialo andare. E poi continua. Anche Dio accompagna i suoi figli passo a passo.
In questo cammino può essere molto prezioso lasciarsi accompagnare. Quando una ferita è profonda, quando il dolore continua, o quando ci sentiamo bloccati, può essere utile intraprendere un percorso terapeutico. Sì, di quello che ti permette di andare, di uscire di casa e di chiedere al tuo psicologo o psicoterapeuta di dire: ascoltami, perché ho il desiderio di raccontarti tutta la mia storia, di aiutarmi a guardarla insieme per poter io dargli un senso a tutto quello che mi capita e mi è capitato, ed aiutarmi a uscire di questo mio dolore, di questa mia fatica che mi impedisce di sentirmi libero. Per questo la terapia non è un luogo dove qualcuno ci dice cosa fare. È anzitutto uno spazio di incontro, di ascolto e di dialogo. È questo proprio un incontro di dialogo, di ascolto. La terapia è un luogo sicuro dove possiamo raccontare la nostra storia senza sentirci giudicati, attraverso la parola, l'ascolto reciproco, la fiducia e la pazienza. Impariamo a guardare le nostre ferite con occhi nuovi, non per cancellarle, perché alcune ferite fanno parte della nostra storia, ma per trasformarle. Per questo spesso ciò che si è fatto soffrire può diventare una sorgente di consapevolezza, di maturità e perfino di compassione verso gli altri. Per questo guarire non significa

dimenticare ciò che è accaduto. Significa permettere alla ferita di non avere più l'ultima parola sulla nostra ferita, sulla nostra vita. Con l'aiuto di Dio, delle persone che ci vogliono bene e quanto necessario, possiamo scoprire che anche dalle ferite può nascere una nuova possibilità di vita, perché si diventa altri. Gesù sulla croce ci offre l'esempio più grande del perdono, non perché il male ricevuto fosse piccolo, ma perché l'amore era più grande delle ferite. Lo vediamo anche con l'esempio di San Francesco d'Assisi, perché cercava sempre la riconciliazione. Sapeva che un cuore abitato dalla pace è un cuore capace di amare più liberamente. Forse oggi qualcuno che mi sta ascoltando porta dentro una ferita ancora aperta. Vorrei dirgli con semplicità: non avere fretta, ma non chiudere la porta al perdono. Anche il desiderio di voler perdonare può essere il primo passo. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Pensate a una persona che vi ha ferito. Non cancellare subito il dolore. Provate semplicemente a dire: Signore, aiutami a guardare questa ferita con i tuoi occhi e guidami sulla strada della pace. Fratelli, il perdono non cambia il passato, ma può trasformare il futuro. Vi invito a pregare insieme e abbandonarsi nelle mani del Signore e dire insieme con me: Signore Gesù, Tu che ci hai insegnato il perdono, guarisci le ferite che portiamo nel cuore, liberaci dal peso, dal rancore, dall'amarezza, dalla chiusura. Donaci la forza di compiere passi di riconciliazione e la pazienza di rispettare i tempi della guarigione. Fa che il tuo amore renda il nostro cuore sempre più libero e capace di pace. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. A tutti voi, Dio vi benedica. Pace e bene. Alla prossima.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi, all'inizio di questa santa celebrazione, perdoniamoci a vicenda dal profondo del nostro cuore e buttiamoci nelle mani misericordiose del nostro Padre.

0: Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola, Kyrie eleison. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te, Christe eleison. Signore, che ci sottoponi al giudizio della tua croce, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa,

otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere Suoi servi. Quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza. Li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio.
1: Prendiamo grazie.

Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti.

gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra.

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi genti, ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio, infatti, ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide.

Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, il Vangelo di oggi ci mette davanti a una scena che a prima vista ci spiazza, ci sconforta. Vediamo una madre disperata, una donna straniera che viene incontro a Gesù urlando tutto il suo dolore che ha nel cuore, perché ha una figlia tormentata da un demonio e non le rimane più nulla se non quella speranza che porta il nome di Gesù. E qual è il comportamento di Gesù? Cosa fa Gesù? Niente. Come dice il Vangelo, egli non le rivolse neppure una parola. Possiamo dire il silenzio totale di Dio. Carissimi, quante volte anche noi abbiamo sperimentato, ecco, questo momento? Quante volte noi abbiamo gridato nella notte della nostra prova, per una malattia, per un figlio che si è perso, che ha perso la strada, per un desiderio che ci sembrava una cosa proprio del primo posto, ma non abbiamo ricevuto nemmeno una risposta da parte di Dio. Abbiamo avuto la sensazione che il cielo fosse chiuso, sordo alle nostre suppliche, alle nostre lacrime. E quante volte, ecco, dopo abbiamo gridato: Signore, dove sei? Perché non mi rispondi? E quante volte dopo abbiamo girato le spalle al Signore e abbiamo detto: mo da oggi non prego più. Mo da oggi non mi confesso, mo da oggi la connessione con il cielo è rotta. E guardate, questa donna straniera, questa madre, conosce questo silenzio lacerante, ma lei fa qualcosa di straordinario. Cosa fa? Rimane lì. Rimane vicino al Signore, non si offende, non si gira dall'altra parte, non scappa. Attraversa anche l'insofferenza dei discepoli, perché loro si sono scocciati di tutte queste grida. Proprio dicono al Signore: esaudiscila, mandala via, fai qualche miracolo, perché qui questa donna ci disturba. Ma questa donna sempre rimane lì. Perché? Perché ha una fiducia grande. Questa donna, guardate carissimi, riesce a cambiare le parole dure di Gesù, le parole, cioè, dare il pane ai figli, ai cagnolini, e lei riesce a cambiare

cambiare queste parole verso, cioè, le fa come la sua preghiera. Raccoglie queste parole e le trasforma, ecco, in preghiera. E questo è il capolavoro dell'umiltà e della fiducia. Allora, carissimi, questa donna ci insegna tre cose, possiamo dire tre cose essenziali per la nostra vita spirituale. Ecco, la prima è la preghiera essenziale. Quando la vita ci schiaccia e non abbiamo più parole teologiche o le formule, ecco, elaborate, ci resta la preghiera più pura, quella che smuove il cuore di Dio. Signore, aiutami. Sono solo due parole. Un grido di soccorso che riconosce che da soli non ce la facciamo più. La seconda cosa fondamentale che questa donna ci insegna è la forza della perseveranza. Perché carissimi, tante volte noi pensiamo che Dio è un distributore automatico. Cioè, io faccio una preghierina e Dio mi deve dare quello che voglio. Assolutamente non è così. Perché Dio è un Padre che ci ama e Lui sa meglio di noi di che cosa abbiamo il bisogno. E la terza cosa che ci viene insegnata da questa donna è l'amore che intercede. Questa donna non chiede nulla per sé, ma porta a Gesù la sua figlia, ecco, disturbata da un demonio. E questa, carissimi, è la missione di ognuno di noi. Questa è la missione di tutti i genitori. Quando non arrivano più le nostre parole o le nostre mani o le nostre forze, sempre, ecco, possiamo stendere le mani verso Dio e possiamo dire: Signore, fallo Tu. Perché là dove non arrivano le nostre mani, arrivano le mani di Dio. Perché la grazia di Dio è più forte dalle nostre grida, dai nostri, non so, dalle nostre parole. Carissimi, Gesù non voleva umiliare la donna, ma voleva mostrarci che di che cosa è capace con un cuore che si fida fino in fondo. Allora, alla fine, questa donna sente proprio dal Signore queste parole meravigliose: donna, grande è la tua fede, avvenga quello che vuoi. E da quel momento la sua figlia era guarita. Allora, se oggi sei stanco, se ti sembra che Dio sia lontano, se ti sembra che la tua preghiera vada a vuoto, non andartene. Rimani, di nella tua semplicità del tuo cuore: Signore, non capisco niente. Signore, non so perché non mi stai dando quella grazia che secondo me è giusta, ma io mi affido a te, io mi butto nelle tue mani. Allora, carissimi, chiediamo oggi dal Signore questa grazia di avere la fede umile, anche un po' testarda, ma sempre innamorata. Perché quando la nostra fede incrocia la misericordia di Dio, il silenzio si trasforma in salvezza. Amen.

Ci mettiamo in piedi e professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre

0: prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi, uomini, e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio ha adorato, glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. E aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo è vera. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci al Signore con la stessa fiducia della donna, nella certezza che Egli attende che perseveranza e umiltà gli presentiamo le nostre necessità e i nostri bisogni.
1: Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, fedele al suo mandato di annunciare il Vangelo e chiamare alla conversione, sia sempre pronta ad accogliere ogni uomo e donna con amore e senza pregiudizi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i governanti, lavorino instancabilmente per la pace, la giustizia e l'integrazione, riconoscendo in ogni essere umano un fratello. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti soffrono, possano trovare nella comunità cristiana sostegno e consolazione e non perdano mai la speranza nella misericordia del Signore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la nostra comunità, superate le barriere dell'egoismo, coltivi una fede audace che sappia riconoscere la presenza di Dio anche in chi è considerato lontano. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, che sempre esaudisci le preghiere della Tua Chiesa, donale la fede umile e tenace della donna cananea, perché possa ricevere i doni della Tua grazia. Per Cristo, nostro Signore.

0: Accogli, o Signore, i nostri doni nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la Tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere Te stesso. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella Tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il Tuo unigenito come Redentore e condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che Tu amavi nel Figlio e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Carissimi, adesso è il momento quando ci dobbiamo inginocchiare. Ovviamente, chi può? Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. E lì nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, San Michele Arcangelo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non voglio di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò.

Every Sunday, please. Il corpo e il sangue di Cristo. Il corpo e il sangue di Cristo. Il corpo e il sangue di Cristo.

Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. E di vivere regna nei secoli dei secoli. Carissimi, con la benedizione finale intendo anche di benedire tutti gli oggetti di devozione che avete. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio onnipotente allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione. Renda attenti i vostri cuori alla sua parola perché possiate godere della gioia senza fine. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti possiate diventare coeredi dei santi. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga per sempre. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andate in pace. Affidiamoci ancora a San Michele Arcangelo recitando atto di affidamento. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere l'anime. Amen. San Michele Arcangelo, buona domenica a tutti.

0: Buonasera e benvenuti in questa diretta televisiva dalla diocesi di Acireale. Siamo in cattedrale, nel cuore quindi della diocesi, la chiesa madre, perché la chiesa è proprio intitolata a Maria Santissima, e sono felicissima perché siamo in un luogo privilegiato. A parte che la basilica è bellissima, e adesso io pregherò Don Mario Fresta, che è il parroco di questa cattedrale, a darci anche delle delucidazioni, a farci comprendere la bellezza architettonica di questo monumento che Acireale ha in sé. E poi la carovana della pace, signori, fratelli e sorelle che ci state seguendo, siamo a questo terzo appuntamento qui in Sicilia e siamo già grati al buon Dio per tutte le benedizioni che ci sta mandando, per l'accoglienza che riceviamo. La pace, Don Mario Fresta, credo che sia veramente essenziale in questo momento storico.
1: Infatti, questa sera come comunità della cattedrale abbiamo la gioia di accogliere la carovana della pace proveniente da Assisi, città della pace, località conosciuta in tutto il mondo come città della pace. E Francesco si rivolgeva a tutti coloro che incontrava proprio donando il saluto pace e bene. Oggi da questa basilica cattedrale rivolgo a tutti coloro che ci seguono, tutti coloro che parteciperanno a questa celebrazione eucaristica, lo stesso saluto, pace e bene. Papa Francesco in questi ultimi anni, in modo particolare a motivo della guerra in corso, ha invitato tutti a diventare artigiani di pace.
0: Sì.
1: Fare la pace è bello pensarlo come un lavoro artigianale. Richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale, e non si realizza in modo meccanico. Necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Ecco perché Papa Francesco ci invita a pensare alla pace in un modo completamente nuovo, ad abbandonare la vecchia idea che assegnava il compito di fare la pace ai capi di Stato, alle diplomazie, agli eserciti. No. La pace è una responsabilità di tutti, senza distinzione. Come ci ricorda anche Gesù nel Vangelo, beati gli operatori di pace. Quindi tutti dobbiamo impegnarci a realizzare la pace. Ma come si costruisce la pace? Innanzitutto bisogna desiderare la pace. Il desiderio della pace è un grande motore di unità, di quella unità che è indispensabile per costruire insieme la pace. Quando parliamo di pace, non dobbiamo più pensare solo alle guerre che continuano a devastare tante parti del mondo, ma dobbiamo pensare a quel bene prezioso, lo shalom, che spesso associamo ad una vita serena. È in questo cambio di prospettiva che la pace diventa un mestiere di tutti, come sottolinea Papa Francesco, e non più un compito affidato ad eserciti, stati e potenti di questo mondo. Non è un mestiere qualsiasi, ma un mestiere artigianale, fatto con le proprie mani, con la cura, l'intelligenza, la passione, la pazienza e la tenacia degli artigiani. C'è chi implora la pace perché è sottoposto a grandi violenze e sofferenze. In questo momento, come non pensare a tanti nostri fratelli e sorelle vittime in tante parti del mondo di sofferenze atroci a motivo proprio delle guerre? A noi che godiamo spesso senza rendercene conto di tanti diritti e opportunità, viene chiesto di collaborare alla costruzione di una società e di un mondo più pacifico, a costruire insieme, come ci ricorda San Paolo VI, la civiltà dell'amore.
0: È bellissimo quello che tu ci stai dicendo, perché ci immerge già in questa atmosfera che è proprio della carovana della pace, quindi grazie veramente Don Mario. E invece adesso descriverci un po' questo monumento, ce l'abbiamo noi qui alle spalle, c'è un altare meraviglioso. Siamo venuti diverse volte con Maria Vision anche per i commenti al Vangelo, e abbiamo più volte registrato delle immagini meravigliose, perché la chiesa ha dettagli unici. Ecco, magari facciamo una sintesi.
1: Va bene. Questa basilica cattedrale è dedicata a Maria Santissima Annunziata, e le origini di questa chiesa risalgono al 400. Ma già nel secolo precedente esisteva una cappella dedicata proprio a Maria Santissima Annunziata. All'inizio del 500 inizia la costruzione di una nuova chiesa più ampia, con le due navate laterali e lettori campanarie. Dal 1598 inizia la costruzione delle tre absidi e della cupola, facendo assumere appunto l'aspetto basilicale. I numerosi interventi attuali nel corso dei secoli per abbellire la Chiesa Madre, per rendere maggior gloria a Dio, alla Vergine Annunziata e a Santa Venera, hanno reso uno degli edifici più particolari e interessanti della fascia ionico-etnea. L'attuale prospetto è frutto di interventi svolti nel corso dei secoli. Il portale in marmo bianco è l'unico elemento barocco, abbellito alle statue della Vergine Annunziata e l'Arcangelo Gabriele e dalle Sante Venera e Tecla. Il resto della facciata invece è in stile neogotico, con il rosone centrale e la galleria di colonne all'apice. Svettano le tue torri imponenti, simili ma non coevi, arricchite da bifore e dalle cuspidi decorate con mattoni policromi smaltati. Marcato l'ingresso principale, la policromia degli affreschi della navata centrale, del transetto, del presbiterio, avvolgono il fedele, elevandolo alla contemplazione della gloria di Dio. La volta della navata centrale è suddivisa in cinque scene, opere del pittore Giuseppe Sciuti. E quest'opera dà l'illusione che essa sia già stata dipinta e che sulla vecchia decorazione se ne sovrapponga una seconda. Le scene raffigurano l'orchestra degli angeli, il coro delle vergini con al centro Santa Venera, patrona della città e diocesi di Acireale, l'Annunciazione a Maria, il trionfo della fede, Dio e i profeti. Il transetto è stato affrescato da Paolo Vasta a Cese e realizzò questi affreschi nel Settecento. Nella parete settentrionale vi sono immagini bibliche che riportano al tema del

0: e la volta con la gloria dell'agnello. Invece nel lato meridionale del transetto è concepito in armonia con la cappella di Santa Venere, infatti troviamo l'incoronazione della Vergine Venera, dopo il martirio, circondata da angeli che suonano strumenti musicali. Troviamo inoltre la cappella di Santa Venera, che è lo scrigno barocco di questa basilica cattedrale, che custodisce il busto e le reliquie di Santa Venera. Infine l'abside, decorata dai fratelli Filocamo, troviamo appunto il ciclo di affreschi riguardanti la vita della Madonna, la fuga in Egitto, lo sposalizio della Vergine, la presentazione al Tempio di Gesù, la nascita, l'adorazione dei Magi, la visitazione, la presentazione al Tempio di Maria e Gesù tra i dottori nel Tempio. Nella volta troviamo l'incoronazione di Maria e nel catino absidale troviamo l'assunzione di Maria. Notiamo come tutta la cattedrale è un inno a Maria,
1: sì,
0: alla Vergine Madre, come ci ricorda anche il poeta Dante, figlia del suo figlio.
1: E a lei dunque che chiediamo per sua intercessione che veramente la pace possa diventare
0: una realtà. Siamo nel mese di maggio, mese dedicato proprio a Maria.
1: Noi anche per questo abbiamo scelto di iniziare la carovana della pace a maggio.
0: Che la regina della pace, veramente vogliamo affidare questa intenzione di preghiera affinché la pace regni in tutto il mondo e soprattutto nel cuore di ogni uomo.
1: Ed è con questa preghiera che ultimiamo, che la pace del Signore regni in tutti gli uomini e in tutto il mondo. Io ti dà.
2: La lettura evangelica oggi ci fa meditare su un testo che conosciamo molto bene e che Gesù sviluppa, l'immagine della vite e dei tralci. L'attenzione solita nostra, come è ovvio, si pone sul frutto, sulla potatura, ma anche certamente sull'essere innestati in Lui, essere tralci dell'unica vite, cioè di Cristo, nel quale i vari tralci con le varie conformazioni, con la varia forza, potenza per portare frutto, in realtà traggono questo frutto dal ceppo, dalla vite, dal Cristo. E in tempo di Pasqua questo ci ricorda ancor di più quanto soltanto l'essere innestati in Lui ci dà vita, possibilità, capacità di essere i suoi testimoni, di essere la Chiesa, i suoi testimoni nel mondo, i suoi veri discepoli, quelli ai quali si guarda perché portino la buona notizia. Ma abbiamo sentito nella prima lettura le difficoltà che proprio noi discepoli, la comunità cristiana di ogni tempo, già la prima comunità, la difficoltà che incontra. Anzi, per essere ancora più chiari, i conflitti che si creano all'interno della stessa comunità per la differenza di convinzioni, di vedute, di opinioni, che inevitabilmente portano, nel momento in cui uno si lega e vuole difendere, come in parte è giusto che sia, la propria opinione, il proprio punto di vista, portano al conflitto. È quello che accadde molto presto circa una questione radicale, importantissima.
3: Chi veniva alla fede, alla comunità, dunque alla fede di Gesù?
2: Dal paganesimo, e non era ebreo, doveva anzitutto fare il passaggio dei riti, della religiosità, della religione ebraica, per poter entrare nella comunità, o poteva saltare soprattutto la circoncisione, o poteva veramente andare direttamente a Cristo e attraverso Cristo alla comunità cristiana? Sappiamo che sarà quest'ultima l'opinione che Paolo porterà avanti e che alla fine sarà la decisione presa da tutti. Ma di fatto oggi ci siamo fermati, la lettura di oggi, poco prima, al momento in cui tutti, abbiamo sentito, si radunano per affrontare e discutere di questo problema. È profondamente umano che i conflitti si creino nel momento in cui veniamo insieme ed essendo segnati dal peccato

non sempre la concordia pienamente rende i nostri cuori. Concordia vuol dire con un cuore comune, con un cuore unito. Si sperimentiamo la discordia, perché un cattivo seme è stato seminato nei nostri cuori e noi seguiamo egoisticamente questo seme. Ma ecco il valore nuovo che è legato al Vangelo, alla buona notizia. Non è soltanto la salvezza. La buona notizia porta alla possibilità della riconciliazione, del perdono, dell'unità, quindi della pace. Non il conflitto, la contrapposizione e quindi la violenza e la guerra che ne seguirebbero, discutevano animatamente. Già ci sono cenni di violenza, ma questa violenza può essere accolta, superata in una comunità abitata dallo Spirito di Gesù, in una comunità che anzitutto sa, ognuno di noi sa, di essere perdonato, come noi diciamo nella preghiera di Gesù ogni giorno. Sappiamo di essere anzitutto noi peccatori e di essere perdonati, e a nostra volta accogliamo e vogliamo superare queste contrapposizioni, per quanto questo debba accadere gradualmente, debba accadere con travaglio, debba accadere con chi fa dei passi indietro, deve accadere con un confronto, debba accadere nella preghiera e nell'invocazione dello Spirito, perché lo Spirito crei l'unità dei cuori e porti dunque alla pace e al superamento. Questo chiaramente accade all'interno della comunità cristiana, animata appunto e consapevolmente che ha recepito lo Spirito Santo. Ma ovviamente la grande domanda è: ma tutta l'umanità? Ma questo è il compito di noi, comunità cristiana, essere il segno e la primizia di una pace ancora più grande, di una riconciliazione, di una unità e di una concordia anche di tutta l'umanità, perché il sangue di Cristo ha perdonato e ha riscattato l'umanità tutta intera, ha nella Chiesa la primizia, cioè in noi che seguiamo Gesù, ha la primizia di questa unità che, seppur in modo faticoso e travagliato, va creandosi, di questa riconciliazione, di questa pace che va costruendosi giorno per giorno, ma deve farsi. Noi abbiamo da una parte lo Spirito che ci spinge, ma dall'altra la responsabilità di fare la nostra parte perché l'unità tra di noi abbia luogo e si faccia strada, affinché chi guarda alla Chiesa vede la possibilità reale che l'unità del genere umano possa concretamente costruirsi giorno dopo giorno, e vedendo che nella Chiesa questo come primizia si realizza, sia stimolato e sia toccato nel profondo del cuore, affinché, aprendosi all'azione dello Spirito Santo, che opera in tutta l'umanità, non solo nella Chiesa, possa anche condurre soprattutto i capi delle nazioni, ma anche le famiglie, anche gli abitanti di una stessa città, in tutto il mondo, possano essere condotti a lavorare per la pace, per l'unità, ponendo i passi giusti, cioè la riconciliazione, il perdono e quindi l'unità e la pace. Che lo Spirito di Dio, siamo in cammino in questo tempo, che è tutto un tempo tra Gesù risorto e lo Spirito Santo donato agli uomini, alla Chiesa e quindi all'umanità, che lo Spirito ci aiuti tutti, ci sospinga, ci faccia sentire l'urgenza nel cuore di ricevere e donare il perdono, la riconciliazione fraterna, per lavorare all'unità e alla pace.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare questa intenzione di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.

cuore invoca padre d'amore. Siamo figli.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Io mi chiamo Morena, vengo dall'Abruzzo, precisamente dalla provincia di Chieti, e sono qui proprio per vivere questo giorno speciale con i giovani.
0: E Medjugorje è prima volta o già stata?
1: La seconda volta. Prima volta per il Festival dei Giovani e poi sono stata in adorazione in altri momenti.
0: Allora, lei come è già stata a Medjugorje è arrivata adesso per questo momento di Festival dei Giovani. Percepisce qualche differenza tra l'altra volta e adesso?
1: Sinceramente sì, avverto proprio un clima di pace, di serenità, di gioia e invito tutti i giovani a partecipare a questo evento. Veramente un evento speciale.
0: Vuol dire che è bello sempre venire a Medjugorje, però in particolare in questo momento.
1: Sì, sì, sempre, e anche perché poi è quello che ti lascia il ritorno che è importante, proprio un rinnovamento quotidiano. Ti lascia un messaggio che si ripete nei giorni.
0: Allora, noi abbiamo un tema di questo festival e abbiamo anche un nostro tema di giorno. Allora, il tema di questo festival è Ad Fontem o alla sorgente, venite alla sorgente. Invece il nostro tema giornaliero è Eucaristia. Si può unire queste due parole in qualche maniera?
1: È fondamentale unirli, anche perché io ho vissuto da vicino questa esperienza con l'Eucaristia. Anni addietro ho avuto proprio questo dono di portare per la prima volta la comunione ai malati, e quindi per me arrivare a Dio, arrivare alla Santissima Trinità, significa proprio contenere l'Eucaristia nel nostro cuore.
0: Bene, le aspettative, primo giorno siamo qua, qual è la tua intenzione di preghiera, la principale per questa settimana, e cosa speri di vivere durante il festival?
1: Allora, l'intenzione principale è la pace nel mondo, ma soprattutto nei cuori, perché solo attraverso la pace nei cuori possiamo poi generarla anche ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Cosa mi aspetto? Tanta partecipazione, tanta gioia, tanta serenità, ma soprattutto tante conversioni.
0: Ecco, ragazzi, abbiamo visto tanti con le chitarre che suonano, sono allegri, vedete tutti quanti. Quanto è importante lodare il Signore in questo modo, cantando, ballando, questo modo di pregare?
1: Allora, è importantissimo, perché come diceva Sant'Agostino, cantare e pregare ben due volte, se non più di due volte. Quindi secondo me è fondamentale lodare con canti il Signore.
0: Ecco un messaggio per quelli che non sono stati mai a Medjugorje, che ci guardano.
1: Venite a Medjugorje perché è veramente speciale, ma soprattutto vi lascia una pace nel cuore che vi porterete per sempre. Arrivederci.

S. Francis Xavier Cabrini nacque come Maria Francesca Cabrini il 15 luglio 1850 a Sant'Angelo Lodigiano Lombardi, Italia. Francesco ricevette un'educazione monastica presso una scuola gestita dalle Figlie del Sacro Cuore. Quando Francis aveva 18 anni, fece domanda di ammissione alla congregazione religiosa delle Figlie del Sacro Cuore, ma la sua richiesta fu respinta a causa della sua salute cagionevole. Invece, iniziò a insegnare presso l'orfanotrofio Casa della Provvidenza a Catagano, in Italia, e nel 1877 prese finalmente i voti come suora. Quando l'orfanotrofio Casa della Provvidenza chiuse, fondò le Missionarie del Sacro Cuore per prendersi cura dei bambini poveri sia nelle scuole che negli ospedali. Francesca desiderava continuare la sua missione in Cina, ma Papa Leone XIII la esortò invece ad andare negli Stati Uniti per aiutare gli immigrati italiani. Il 31 marzo 1889, Francesca arrivò a New York insieme ad altre 6 suore. L'arcivescovo Michael Corrigan trovò loro alloggio presso il convento delle Suore della Carità. Successivamente ricevette il permesso di creare un orfanotrofio, oggi conosciuto come il St. Cabrini Home. Nel 1909, Francesca divenne cittadina naturalizzata degli Stati Uniti. Nel corso della sua vita, Frances fondò 67 diverse istituzioni, tra cui orfanotrofi, scuole e ospedali, dedicate alla cura dei poveri, degli ignoranti, dei malati, degli abbandonati e degli immigrati italiani. A Frances viene attribuito il merito di aver restituito la vista a un bambino accecato dall'eccesso di nitrato d'argento e di aver guarito un membro della sua congregazione malato terminale. Il 22 dicembre 1917 morì a causa di complicazioni dovute alla dissenteria. S. Francesco Saverio Cabrini fu beatificata il 13 novembre 1938 da Papa Pio XI e canonizzata da Papa Pio XII il 7 luglio 1946, diventando così la prima cittadina degli Stati Uniti ad essere canonizzata. La sua festa si celebra il 13 novembre ed è la patrona degli immigrati. Per saperne di più su San Francesco, visita Catholic.org. SS. Francis ispira te o qualcuno che conosci ad acquistare i suoi articoli cliccando sul link catholicshopping.com qui sotto per un'esperienza di acquisto unica nel suo genere. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di dirci quanto vi piacciono i nostri video nei commenti qui sotto.

Buonasera, benvenuti nella Basilica della Santa Casa di Loreto. Siamo al terzo appuntamento di questa piccola rassegna di giovani che ospita giovani organisti italiani. Angeli Musicanti, quello di questa sera, è un giovanissimo maestro. Parliamo di Stefano Borsatto, appena ventenne. Prima lasciate che ringrazi Monsignor Giovanni Tonucci, l'arcivescovo delegato pontificio, che ospita e mette a disposizione la Basilica per queste occasioni di ascolto musicale. E ringrazio anche chi fa da direttore artistico, è il direttore artistico della rassegna, che è padre Giuliano Viabile, che tra l'altro questa sera aiuterà il maestro Borsatto all'organo. Ricordo, prima di dire due parole sul concerto di questa sera, che per chi volesse, dopo il concerto, il maestro incontrerà volentieri chi è qui presente al Caffè Bramante. È una cosa che abbiamo fatto, è una novità rispetto ad altre, agli anni scorsi, le settimane scorse. È stata una bella occasione, posso dire che è stata una bella occasione per incontrare l'ospite, i nostri ospiti. Dunque, Stefano Borsatto è nato nel 1994 a Milano, ha iniziato gli studi musicali all'età di 8 anni con il maestro Kna Karadza e appena quindicenne si è diplomato in pianoforte con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio Verdi di Como. Poi aggiungo che attualmente frequenta il biennio superiore di organo e composizione organistica presso il Conservatorio Cantelli di Novara con il maestro Giancarlo Bardelli. È stato accompagnatore al concorso di Maccagno e al corso di perfezionamento musicale di Rovato e ricopre inoltre l'incarico di organista nelle chiese milanesi di Santa Maria al Paradiso e a San Calimero. Per quanto riguarda invece il programma di questa sera, che dovreste avere a disposizione, presenta brani del tardo barocco, con Bach, da Bach al primo Novecento, fino a Marcel Dupré. Si alterneranno momenti di gioia esteriore con intime riflessioni spirituali, fino ad arrivare al virtuosismo, per certi versi, neoclassico di Dupré. Il primo brano, toccata Adagio e Fuga, può essere considerato un unicum nella produzione organistica di Bach, in quanto ricalca la forma del concerto cameristico tripartito, Allegro, Adagio, Allegro. Seguirà un estratto dagli 11 preludi corali di Brahms, composti nel 1896 dall'autore sul punto di morte, e questi sono considerati il suo testamento spirituale e rappresentano la speranza Brahms stesso nella vita eterna. Il preludio opera 31 in origine per fisarmonica e stasera proposto nella sua versione organistica è un omaggio ad Adriano Volpi, Adamo Volpi, organista titolare della Basilica di Loreto dal 1937 al 1976, come anche la pastorale di Ulisse Mattiei, organista dal 1902 al 1923. L'ultimo pezzo in programma saranno le variazioni su un Noël di Dupré, celebre compositore, composizione giovanile dell'autore con la quale esploreremo le potenzialità timbriche del grande organo Mascioni. Dunque invito il maestro Borsatto qui con noi e accogliamolo con un grande applauso.

dicono a sufficienza. Io aggiungo che oltre a noi hanno avuto la possibilità di ascoltare e seguire il concerto di questa sera chi era di fronte a Maria Vision, chi stava guardando Maria Vision, la televisione che ha sede qui a Loreto, e dunque il concerto è stato trasmesso in diretta, in streaming, su internet, in tutto il mondo quindi, e in alcune regioni italiane su digitale terrestre dove è visibile. Grazie ancora, grazie al maestro Viabile che ha trovato, che l'ha portato tra noi. Grazie maestro Borsato, ricordo il prossimo appuntamento con il maestro Carlo Montalenti martedì prossimo. Buona serata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama e da dove viene?
1: Mi chiamo Sara e vengo da Ittiri, dalla Sardegna.
0: Ecco, ti abbiamo visto che stavi scendendo dalla collina qua con un gruppo, che sono tantissime persone che stanno scendendo, ma che cosa avete fatto sopra?
1: Allora, siamo arrivati prestissimo, ed è stato molto bello perché siamo venuti tutti assieme, e poi abbiamo detto il rosario appunto, ed è stato davvero molto bello perché perlomeno, cioè io non ho mai fatto un rosario così, con così tante persone, e soprattutto c'erano tanti giovani, quindi è stato veramente bello.
0: Tu sei a Međugorje, prima volta o sei già stata prima?
1: Sì, la prima volta.
0: Ah, e ti è capitato proprio di stare nel periodo di Festival dei Giovani?
1: Sì, sì, perché mamma voleva venire assolutamente e ci hanno detto: ma perché non venite proprio al Festival dei Giovani? Quindi ci siamo lanciate, insomma.
0: Ecco, sei nuova qua, sei prima a Međugorje, ti dico in breve qualcosa, cosa è importantissimo a Međugorje. Noi ci troviamo in un posto qua dove la Madonna ha lasciato un messaggio importante. Ha detto tre volte pace, pace, pace. Però pace con Dio è la cosa più importante di tutto. E sai come si fa pace con Dio? Si fa con un sacramento della confessione. Tu qua a Međugorje per caso ti sei confessata questi giorni o hai intenzione di farlo?
1: No, però avevo intenzione, sì. Ancora però non l'ho fatto.
0: Ecco, lei, noi spiritualità di Međugorje chiamiamo cinque sassi. Uno di questi sassi è proprio questo sacramento. Ecco, oggi è un giorno particolare, c'è proprio oggi è il giorno di perdono di Assisi. In tutte le chiese francescane si può ricevere indulgenza plenaria. Il Međugorje è la chiesa francescana, quindi lei ha la tua opportunità di farlo qua. Ecco, io ti consiglio, visto che sei qua, di proseguire. Questo, una domanda.
1: Grazie.
0: Ecco, il cammino di Maria. Quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù?
1: Beh, secondo me è importante perché comunque

0: cioè lei ce lo può dire, cioè è la Madonna, quindi è importante comunque ascoltarla perché ci può dare buoni consigli comunque.
1: Vuoi dire come la madre che ci indica?
0: Esatto, è come una madre per tutti noi.
1: Ecco, come chi ce l'ha la madre, ovviamente la madre ti sempre aiuta nella vita.
0: Esatto.
1: E così la nostra Madre Celeste ci aiuta sempre. Vuole dare un messaggio per i tuoi coetanei, amici, giovani che quest'anno non sono venuti a Medjugorje, probabilmente vengono il prossimo anno?
0: Sì, che è veramente molto bello stare, cioè capire che comunque ci sono anche altri giovani che veramente credono, ed è molto bello avere anche giovani da tutto il mondo, comunque anche persone da tutto il mondo.
1: Io ti ringrazio, buon festival!
0: Grazie, altrettanto!

Siamo nel pieno delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi. Ecco cosa ci lascia, quale immagine può consegnarci questo centenario. Ogni centenario ha avuto delle sue caratterizzazioni proprie. Io direi che questo centenario, tenuto conto di quella che fu la realtà reale, concreta, storica di Francesco d'Assisi, e tenuto conto anche del contesto internazionale che stiamo vivendo, con una guerra che ormai non è più a pezzi, come diceva Francesco, ma che rischia di diventare totale, il passo potrebbe essere breve. Ecco, io credo che vedere nell'esperienza di Francesco la sua azione pacificatrice, ecco, questo sarebbe un lascito prezioso. Il centenario ci lasci questa immagine: Francesco operatore di pace. Io ho detto in altri contesti che noi abbiamo la bomba atomica, abbiamo Francesco, è un'atomica di pace che dobbiamo far esplodere. Perché? Perché Francesco realmente lavorò per la pace e realmente la sua azione produsse anche effetti di pace. Ebbe pure i suoi fallimenti, perché non sempre lui fu ascoltato. Ma noi abbiamo il ricordo di un testimone oculare, Tommaso da Spalato, che l'udì predicare a Bologna il 15 agosto del 1222, e dice, questo che allora era studente, dice: tutta la sostanza delle sue parole mirava a spegnere le inimicizie e a gettare le fondamenta di nuovi patti di pace. Lo descrive anche, dice, portava un abito sudicio, dice proprio così: la persona era spregevole, la faccia senza bellezza. Dice, eppure Dio dette tanta forza alle sue parole che molte famiglie che si erano fatte guerra reciprocamente e tra le quali era corso molto sangue furono piegate a patti di pace. E d'altronde Giotto, tra i quadri della Basilica Superiore di Assisi, non ha illustrato anche la cacciata dei diavoli da Arezzo? Qual è il significato vero di quell'evento? Che cosa faceva il diavolo? Aveva messo le parti della città le une contro l'altra. Arezzo era in preda alla guerra civile, le famiglie stavano distruggendosi reciprocamente, correva molto sangue. Francesco caccia i diavoli da quella città, fa operare l'esorcismo, sì, da frate Silvestro, ma avrà messo in atto anche altre tecniche umanamente più sperimentabili, la sua predicazione come a Bologna, i tentativi di mediazione per cacciare i diavoli, cioè per allontanare le gelosie, le invidie, le divisioni, perché dove c'è il diavolo c'è divisione e dove c'è divisione c'è il diavolo. Lì in Arezzo, come a Bologna, Francesco riportò la pace. Da una testimonianza che abbiamo da Iaccus Fioretti, cose simili accaddero anche a Siena, cioè in diverse città italiane. Lui ha lavorato per questo, per riportare la pace, per sedare le inimicizie, per far por fine alle tensioni. Ecco, questo centenario ci aiuti a meditare su questo impegno precipuo di Francesco. Nel testamento lui ricorda che il Signore gli rivelò un saluto di pace. Ecco, aiuti anche noi a ritrovare pace anzitutto in noi stessi, a trasformarci in persone pacificate, per poter essere anche noi, nel nostro piccolo, operatori di pace. Ecco, sarebbe questo un lascito vero, grande, di questo centenario.

in pellegrinaggio con l'Unitalsi. Il più grande progetto dell'Unitalsi è e rimane il pellegrinaggio, sempre più esperienza di condivisione, di fede e di crescita insostituibile e primaria vocazione dell'associazione. Noi siamo quelli che siamo, un'esperienza di comunione con chi soffre, con chi è alla ricerca, con i piccoli, con chi non si stanca di camminare cercando qualcuno che tranquillizzi il nostro cuore. Noi siamo gente strana, abbiamo bisogno di amare per capire chi è l'amore, abbiamo bisogno di essere pellegrini per capire chi è il santuario, abbiamo bisogno di Dio e siamo felici di averlo incontrato a Lourdes, Loreto, Fatima, Benù, San Giovanni Rotondo, Gerusalemme, Pompei, come a casa dei poveri, di chi soffre, di chi è solo. A luglio parti con Unitalsi.

0: Bentrovati fratelli tutti di Maria Vision, siamo qui in questo quarto speciale, ultimiamo la carrellata di testimonianze che abbiamo raccolto durante la Festa della Vita 2017 che si è tenuta alla comunità Cenacolo, casa madre di Saluzzo in provincia di Cuneo, villaggio della pace, perché prima c'era una piccola casa che nell'83 Suora Elvira incominciò con i suoi ragazzi a ristrutturare. Oggi c'è un villaggio. Paolo, c'è una
1: piccola
0: cosa...
1: casa, non tanto piccola, perché
0: era grande.
1: Era grande, sì, però adesso è proprio un villaggio.
0: Se andate lì, e io spero, vi invito ad andare, vedrete edifici più o meno grandi che raccolgono l'accoglienza di oltre 100 persone senz'altro, e poi una piccola collina dove c'è scritto Ave Maria, una bellissima cappella, bella veramente, che è stata credo inaugurata quest'anno.
1: No, c'era già.
0: Ah, c'era già. E poi vedrete, vabbè, i refertori, i luoghi, i tendoni dove si tengono, dove si accolgono le migliaia di persone che sempre con provvidenza e per provvidenza mangiano e dormono e stanno lì. Insomma, un posto veramente, vi invito ad andare. Io sono rimasta particolarmente colpita dal luogo e da quello che è avvenuto in queste giornate. Questa quarta puntata dello speciale è dedicata ai frutti che la comunità Cenacola ha dato. La prima, per chi l'avesse seguita, abbiamo parlato della rinascita dei ragazzi, per cui le testimonianze sono state di molti ragazzi che hanno voluto parlarci della loro storia. La seconda puntata è stata dedicata al servizio, quindi alle missioni, al servizio reso dalle famiglie, dai coloro che in prima persona fanno qualcosa volontariamente per questa comunità. La terza puntata è stata dedicata alle famiglie, all'incontro dopo il perdono che in genere c'è. Abbiamo parlato di guarigione di ferite, che in genere le persone che intraprendono una tossicità, una dipendenza hanno. E non solo poi le dipendenze, perché oggi la comunità accoglie anche tanti adolescenti.
1: Sì, accoglie non solo quelli col problema di droga.
0: Infatti.
1: Cioè uno può avere il problema anche con le macchinette dei giochi.
0: Certo.
1: Di carte, di...
0: O di semplice non senso della vita.
1: Ma anche chi... Io ho visto gente che è entrato, che era diplomata e tutto, però non dava senso alla sua vita, era triste.
0: Era triste, sì, no, io pure raccolto diverse testimonianze di ragazzi e ragazze che hanno detto questo: io non ho avuto nessun problema, però la mia vita per me era inutile, quindi prima o poi mi sarei suicidato.
1: Come quello che senti tu, Savi, adesso mi hai raccontato che per te sono stati 4 giorni belli, no?
0: Sì.
1: Ci sono tante persone che vengono a visitare la comunità e magari sono persone che hanno... Cioè, hanno lavoro, hanno già fatto un percorso anche cattolico, vanno a messa e tutto. Però quando conoscono Elvira e la comunità Cenacolo, gli nasce dentro qualcosa,
0: sì,
1: di dare.
0: Sì, e questi sono i frutti.
1: E sono uno dei frutti,
0: sì,
1: uno
0: sì,
1: dei frutti che tante ragazze, per esempio, che adesso sono suore o consacrate, sono entrate proprio per quello, perché dentro di loro si sentivano che erano come in prigione fuori, no? Nel senso che avevano lavoro e tutto, però non erano contente.
0: Certo. Frutti meravigliosi di cui vogliamo parlarvi questa sera, appunto le sorelle, che si chiamano le sorelle della resurrezione.
1: Della resurrezione proprio per quello.
0: I frati si chiamano?
1: No, i frati non sono padri.
0: Sono padri.
1: Sono padri che anche loro, ci sono 2 o 3 padri che sono entrati, che avevano, erano tristi, poi altri che erano drogati, hanno fatto tutto il cammino in comunità e poi si sono resi conto che la loro vita era donarsi pienamente a Gesù.
0: Comunque questa è la cosa meravigliosa, ascoltare, essere lì e nascono delle idee. Adesso vi faremo ascoltare alcune testimonianze di questi frutti, io li voglio chiamare così, perché vanno al di là del motivo stesso per cui è nata la comunità. Prego regia.
2: Mi chiamo Roberto, vivo in comunità Cenacolo da qualche anno. Sono entrato per problemi di tossicodipendenza qualche anno fa e adesso sono felice di testimoniare la mia vita cambiata, che sta cambiando ancora, perché non mi sento arrivato da nessuna parte, però sono in cammino per cambiare la mia persona, per cambiare me stesso. Qui adesso mi trovo in Saluzzo, nella casa madre, dove sono entrato un po' di tempo fa e sono alla festa della vita. Bello di essere qui, bello di poter partecipare a questa festa, a questo grande incontro, di trovare persone conosciute tempo fa, di conoscerne altre nuove, di rincontrare Madre Elvira, Padre Stefano, le persone che mi hanno incamminato in questo cammino di risurrezione, di cambiamento. Sì, ho un passato di tossicodipendenza, però preferisco parlare di più di quello che ho conosciuto in comunità, di quello che sto imparando a vivere, che è una vita molto semplice, una vita molto concreta, fatta di fatti, così, di atti, di gesti. E sono contento perché fin dall'inizio ho sentito che era il posto giusto per me. Era il posto giusto perché mi spingeva a combattere le mie paure, le mie timidezze, le mie difficoltà. Una volta le combattevo con l'aiuto della droga, dell'alcol, però mi hanno portato a vivere una vita di disperazione, di tristezza, di solitudine. Adesso, grazie alla comunità, grazie a Elvira, Stefano, la preghiera, sto trovando quegli strumenti per combattere, per cambiare queste mie povertà. Sono molto felice perché giorno dopo giorno, mettendo in pratica quello che Gesù mi dice, mi consiglia, mi propone, sono molto felice di aver trovato quello spirito giusto, di aver trovato quella forza in più per lottare. Per non scappare più, ma per lottare e affrontare queste difficoltà. Ho trovato tante persone che mi sono state vicino, che mi stanno vicino ancora, che mi ascoltano, che mi vogliono bene, mi accettano per quello che sono, senza chiedermi niente in cambio. Quindi ho trovato un posto di gratitudine, di amicizia, di speranza e sono molto contento di continuare a vivere questo. Adesso non più qui in Italia, ma anche attualmente in una nostra missione in Messico, insieme a mia moglie Michela, conosciuta in comunità dopo un po' di cammino comunitario. Adesso insieme siamo in questa missione della comunità del Messico, appunto, viviamo con un gruppo di bambini dai 5 agli 8 anni. È una vita pienissima, si corre tutto il giorno, si ripetono le stesse cose migliaia di volte, la pazienza a volte non c'è, però è bello vivere insieme, è bello crescere insieme come famiglia, anche se non sono i nostri figli, però li sentiamo come nostri, quindi è una vita che corre perché sono bambini feriti, sono bambini che hanno la famiglia, ma una famiglia povera, una famiglia che magari non li ha educati come dovrebbe essere. Noi non siamo migliori dei loro genitori, questo assolutamente no. Però sentiamo forte il desiderio di condividere con loro la nostra vita, di crescere insieme nell'amicizia, di crescere insieme nella verità, nel gioco, in tutto quello che la vita quotidiana ci chiede, dalla scuola ai compiti, al gioco, appunto, al bisticciare, al mandarci a quel paese ogni tanto, perché a volte siamo anche un po' pesanti, perché vogliamo il bene per loro, però abbiamo anche i nostri limiti, abbiamo a volte le nostre pretese, che capiscano, che facciano, però è bello anche pensare che sono bambini, che sono bambini, che il bambino ha voglia di giocare, il bambino ha voglia di divertirsi e a volte non ha voglia di ascoltare una persona che gli dice cosa fare e cosa non fare. Però siamo molto contenti di questo. Adesso è un periodo che siamo in Italia proprio per noi, per visitare le nostre famiglie, poi torneremo a ritroveremo i nostri figli, diciamo così, in Messico. Quindi non vediamo già l'ora, perché comunque lasciarli là è sempre così, bello però anche difficile. Qualcuno magari non lo vedremo più, perché torneranno a casa con i loro genitori. È bello anche questo, sapere che torneranno in casa loro, nelle loro radici, nella loro storia. E ritroveremo magari altri nuovi, quindi ricominciare a conoscerci, a vivere insieme tante belle cose. Adesso passo la parola a Miki e magari dopo torniamo.
3: Buongiorno a tutti, sono Michela. Ma per me è stato un po' diverso l'entrare in comunità. Io intorno ai 20 anni ho sentito che non potevo conformarmi così al modo di pensare del mondo. Sentivo tanta soddisfazione e sentivo che così era un mondo senza Dio, un mondo che anche non valorizzava neanche l'uomo, no? I bisogni più profondi dell'uomo. E così è iniziata dentro di me una ricerca, e soprattutto la prima cosa che mi aveva colpito e che mi aveva toccato tanto, questa differenza paesi ricchi, paesi poveri. Dicevo, non posso continuare a vivere così nell'agiatezza, quando ho preso coscienza che c'erano realtà che soffrivano. Che soffrivano la fame, no? Nel 2000, quando io mi vedevo circondata di tutto di più, no? Della moda e tutte le cose che a me non mi riempivano, per me non erano la vita. E quindi è iniziata questa ricerca di realtà positive, di realtà che potevano parlarmi di Dio.

0: e quindi ho conosciuto tante comunità. Però ecco, quando ho conosciuto la comunità Cenacolo, non so, ho sentito che dovevo fermarmi, e quindi una realtà che mi offriva davvero uno stile di vita che secondo me rispondeva un po' ai bisogni che sentivo dentro. E quindi ho fatto prima un'esperienza, perché la comunità comunque ti propone, perché non avevo problemi di droga, quindi però avevo anche tante mie droghe, nel senso dipendenze, comunque ero una persona che anche era tanto confusa, no? Non avevo delle idee chiare, e quindi l'entrare in comunità è stato proprio fare anche chiarezza dentro di me, capire chi ero, trovare anche una libertà interiore. E poi la decisione proprio di fermarmi, no? Dopo questa esperienza, fermarmi perché per me era la vita, aver trovato una vita vera, e quindi poi sono successe anche degli eventi che comunque erano dentro il cuore, ossia il formare una famiglia. Appunto ho potuto conoscere Roberto e quindi iniziare con lui una vita matrimoniale. E poi tutto quello che mi ha offerto la comunità, quindi anche la missione, prima da fidanzati, poi da sposati. E adesso posso dire che veramente nella missione ho trovato come una reciprocità, nel senso, per noi che non abbiamo figli, proprio il desiderio di poter vivere la paternità, la maternità, e dalla parte dei bambini anche per loro una necessità proprio di avere anche una figura paterna e materna, quindi due necessità reciproche che si sono incontrate. Quindi tanti doni, posso dire, quando doni la vita poi ecco, ti ritorna, no? Proprio moltiplicata. E noi adesso viviamo con 6 bambini, è una realtà nuova, perché comunque abbiamo sempre vissuto sì, la coppia, quindi no, felici di poterci donare con tutte le difficoltà e i limiti che abbiamo, però sentiamo che questa è la vita vera, che ci riempie, e quindi il nostro desiderio appunto di ritornare. Adesso, appunto, come spiegava Roberto, siamo venuti a festeggiare la vita, la nostra vita, però ecco il desiderio di ritornare dai bambini, perché comunque sentiamo che la nostra vocazione è là, nella missione.
1: Due parole ancora, come ci siamo conosciuti? Io ero proprio nella fraternità del Messico e tornando in Italia il desiderio dentro di me di formare una famiglia c'era, quindi parlando con madre Elvira mi ha mandato in una casa mista. Nel frattempo io però volevo uscire, avevo espresso questo desiderio alla madre, lei aveva detto sì, non c'è problema, vai in questa casa mista, poi lì vicino c'è un amico che ha una ditta e fai piano piano, poi ti inserirai in questo nuovo progetto, in questo nuovo lavoro. Dopo qualche mese è arrivata Michela e poi lì è nato tutto, nel senso che siamo ancora qua, quindi il progetto di uscire è sparito, è nato, è cresciuto e si è realizzato il desiderio di voler formare una famiglia. È stato un fidanzamento un po' strano, perché in comunità il fidanzamento non è come del mondo, che tu vai dalla ragazza, ti presenti e dici voglio, non so, mi piacerebbe conoscerti, non so, uscire insieme una sera e poi vedere cosa succede. Ma se vuoi conoscere una ragazza, se vuoi cominciare un fidanzamento, lo dici, lo parli, lo scrivi con una letterina a madre Elvira prima di parlare con la diretta interessata. Quindi può sembrare strano, perché dici ma come faccio a sapere se poi lei dirà di sì o di no con una lettera che mando a madre Elvira e non direttamente a questa ragazza. Quindi però Elvira legge, ti fa aspettare, ti fa pregare, perché dice se non è che devi conoscere questa ragazza parlando e vedendo chi è bella, perché mi piace, perché così e così e così, però mettiti in ginocchio, se la Madonna è

0: vuole che sia quella giusta, non ti preoccupare, pur non vedendoti per un anno e mezzo, due anni senza parlare, però il momento giusto sarà quella, la persona per te. E quindi potrai poi... E poi mi ha detto, se vuoi una famiglia chiedilo alla Madonna. Mi ha detto, come chiedilo alla Madonna? Se devo, sposarmi con lei, voglio conoscere lei, devo chiedere alla Madonna. E allora un giorno, durante un viaggio a Lourdes, ho detto, boh, Elvira dice così, facciamo così. Allora davanti alla grotta, davanti alla Madonna, ho detto, guarda, il desiderio è questo, adesso vedi tu quando, come, chi, dove e tutto quanto. Questo prima di andare in Messico, poi c'è stata la missione del Messico, poi c'è stato il desiderio di uscire, poi c'è stato il parlare con Madre Elvira, e Madre Elvira mi ha mandato in questa fraternità mista, e dopo due mesi è arrivata Michela. E Michela, la prima esperienza che ha fatto in comunità è stata a Lourdes. Quindi poi dopo un po' metti insieme le cose e dici, mamma mia, il fidarsi in una persona, no? Il fidarsi in qualcuno che ha, ha uno sguardo più lontano, che è la Madre Elvira, e lei aveva già organizzato tutto, aveva già parlato con la Madonna, quindi il fatto di, così, di abbandonarsi, no? di credere che la vita non è sempre quella che organizziamo io, che organizzo io, organizziamo noi, ma è qualcosa anche di un pochino più in alto, è qualcosa di più profondo che però non ti delude, non ti dà delle insoddisfazioni, non ti dà, magari ti fa aspettare un pelo di più, un po' più di tempo, perché magari non è il, se è un mio progetto i tempi li organizzo io, li faccio io, ma se non è un progetto mio, ma è un pochino più in alto, è un progetto più sicuro, magari, ripeto, aspetto un attimino di più, però è il progetto, quello è giusto, è il progetto giusto. E quindi dopo un cammino di fidanzamento, dopo un momento di separazione ancora, è arrivato poi il matrimonio, quindi felici di condividere la nostra vita insieme, di adesso in missione con questi bambini e di crescere come famiglia, come marito, moglie, come genitori, però contenti di quello che viviamo tutti i giorni. Ecco, grazie.
1: Ecco, abbiamo ascoltato quelli che possiamo chiamare gli amici della comunità, cioè coloro che poi vengono a conoscenza di questa realtà e quindi sono vicini a questa realtà, non solo benefattori, perché abbiamo detto, no, provvidenza, ma provvidenza seria, cioè provvidenza che sfama migliaia di bocche, non parliamo di bazzecole, che sfama e che dà tutti i servizi anche,
2: sì.
1: Tutto quello che serve in una casa, no, voi immaginate quanti soldi si spendono al supermercato per garantire alla casa la pulizia, l'igiene, oltre che poi mangiare, bere, eccetera. Ecco, lì arriva tutto per provvidenza. Quindi ci sono amici, economicamente parlando, che sono benefattori, ma ci sono quelli che invece offrono un servizio.
2: Sì, sì, io ho conosciuto tanti, per esempio nel mio periodo delle vacanze vai a fare il tuo servizio in comunità, vai a passare un mese con i ragazzi della comunità e doni il tuo tempo. Magari sei un architetto, vai a donare il tuo tempo con quello che sai, o magari, non so, però semplicemente vai a aiutare.
1: Sì.
2: Vai a aiutare dove ti dicono di stare lì, no? Ti toccherà l'orto, gli animali, o cucina, però non è quello importante, quello che uno fa, nel senso, è importante che stai con i ragazzi e vivi un momento di serenità. Di serenità interiore, no?
1: Un altro frutto di questa grande opera di Dio è quella dell'affidamento dei bambini, cioè tutta una realtà di cui sono venuta a conoscenza direttamente, conoscendo l'avvocato che se ne occupa, Elisabeth con la sua famiglia, Maurizio e Paola, coppie che sono della comunità, Elisabeth e Dario, che poi hanno deciso di, in particolare questa seconda, Maurizio e Paolo, che di non adottare, perché l'adozione è una cosa più lunga, ma di avere in affidamento tantissimi bambini. Sono a 16 loro.
2: Sì, tramite la comunità si può fare quello, però è bello perché perché dai speranza
1: a dei bambini,
2: a
1: che,
2: dei
1: non
2: bambini
1: che non hanno genitori.

0: hanno più i propri genitori, per cui Maurizio e Paulette sono stati tanti anni in missione, 21 anni in Brasile, e per quello hanno vissuto proprio, hanno visto, vissuto, sofferto in quei posti lì. Hanno visto che i bambini quando entrano purtroppo non hanno più neanche i genitori, o sì, i genitori magari li hanno però non sanno neanche chi sono.
1: È proprio così. Allora, ne parleremo anche meglio, diamo qualche secondo di pausa adesso, ne parliamo meglio appena rientriamo. A tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco, tu da dove vieni e come ti chiami?
1: Io vengo dalla Sardegna, più precisamente Sennori, un paesino vicino Sassari. Dal nord Sardegna.
0: Come ti chiami?
1: Cinzia.
0: Cinzia, qua a Međugorje sei già stata o prima volta?
1: Sono già stata, questa per me è la sesta volta, quindi è una grande grazia poter essere di nuovo qui. Ed è il terzo festival che ho la grazia di vivere, sì.
0: E tu già sai tanto come festival
1: sì,
0: cosa succede?
1: Sì, ho già vissuto questa esperienza prima.
0: Ci puoi un po' raccontare com'era prima quello che avevi vissuto a Međugorje per il festival? Cosa sentivi? Come tornavi a casa?
1: Beh, tornavo carica, sicuramente con una luce diversa negli occhi, tante che mi è stato detto anche da persone a me vicine, quindi e con tanta pace e gioia nel cuore, questo certamente.
0: Ecco, ogni festival ha il suo tema,
1: sì.
0: Questo anno è il tema Ad Fontem.
1: Alla fonte, sì,
0: tornare
1: alla scuola di Maria.
0: Alla sorgente. Sì. E cosa dice per te questa parola?
1: Alla fonte, tornare a ciò che è l'essenziale, a Cristo, a Gesù, alla parola e vivere i sacramenti. Quindi è Maria che ci porta a Gesù, alla lettura, alla parola e quindi a vivere quelli che sono i suoi cinque sassi, quello che ci dice di fare appunto, la parola, il sacramento della confessione, che qua a Međugorje è fondamentale, chiamato appunto il confessionale del mondo, tant'è che il primo giorno appena arrivati la prima cosa che ho fatto è stata confessarmi.
0: Ecco, proprio questo volevo argomento un po' sottolineare di questo giorno, perché ogni giorno c'è un tema di cinque sassi da
1: sì.
0: noi. Oggi è giorno di perdono di Assisi, lei lo sa.
1: Sì, una grazia.
0: E a Međugorje è proprio la chiesa francescana.
1: Francescana, sì.
0: Può sfruttare.
1: Sì, conosco insomma il perdono d'Assisi, voluto tanto da appunto San Francesco. È una grande grazia, si ottiene l'indulgenza plenaria per noi o per un caro defunto, appunto confessandosi, ricevendo.

0: avendo la Santa Comunione, quindi durante la messa, l'Eucaristia, recitando un Pater, il Credo e poi delle preghiere per le intenzioni del nostro Santo Padre Papa Leone, un Pater Ave Gloria. Quindi diciamo che è alla portata di tutti, ecco.
1: Ecco, ho tutta questa opportunità di essere più puliti, più santi.
0: Esatto, sì, riparare le proprie colpe, cioè quello che dovremmo espiare una volta arrivati in purgatorio qua viene completamente cancellato con questa, appunto, grazia del perdono d'Assisi, l'indulgenza plenaria, sì.
1: Ecco, come pensi di preservare questa pace di Medjugorje e questa spiritualità quando tornerai a casa e nella vita di tutti i giorni?
0: È fondamentale la preghiera, questo sì. Perché comunque nel mondo, nella vita di tutti i giorni siamo distratti da tante cose e le tentazioni sono tante, per cui bisogna appunto aggrapparsi ancora di più a quelli che sono i cinque sassi che ci dice la Madonna, altrimenti non riusciamo, si vacilla. Siamo umani, quindi è così.
1: Si può dire tornare alla preghiera, però questa preghiera quotidiana.
0: Preghiera col cuore, sì.
1: Col cuore, come diceva, penso, Witzka o qualcuno di loro, che pregare come se fosse mettere acqua sul fiore tutti i giorni, no?
0: Esatto, no? A poco come innaffiarlo giorno dopo giorno, ecco. Come il seme della parabola che diceva Gesù, piano piano cresce, diventa una pianta sempre più grande, un albero che poi gli uccelli fanno il nido, no?
1: Bene, e per concludere questo nostro discorso ci troviamo qua dove la Madonna, già terzo giorno delle apparizioni, ha invitato tutti a vivere la pace.
0: Sì.
1: Vuole dare un messaggio per i ragazzi che non sono con noi qua.
0: Un invito ad aprirsi, ad aprire il cuore, a non avere paura, a venire qui e sperimentare l'amore di Maria e di Gesù. Basta aprirsi anche poco e loro faranno il resto. Non vedono l'ora di non darci di grazie, quindi semplicemente questo.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cristo e Maria, sempre sia lodati. Lei da dove viene e come si chiama?
1: Io mi chiamo Maria Cresanse, vengo da Belluno e sono ruandese.
0: Ok, sei qua a Međugorje, prima volta o sei già stata?
1: La prima volta che sono qua.
0: Ah, ti avevamo visto che stavi scendendo da questa collina, cosa avete fatto lì?
1: Abbiamo pregato, abbiamo detto il rosario e sono anche molto contenta.
0: E sei contenta di stare qua? Immaginavi qua di vedere così tanti ragazzi giovani in questo posto?
1: No, non mi immagino, no, però sono stata molto molto contenta di vedere anche tanti tanti giovani.
0: Ecco, la spiego solo in breve cosa sta succedendo a Međugorje qua. Quindi è un festival internazionale grandissimo di giovani da tutto il mondo. 37 anni fa è un sacerdote, un frate francescano di qua, con un gruppetto dei ragazzi con la chitarra, un po' cantando, e hanno cominciato a pregare così dietro la chiesa di Međugorje, e questa cosa ha piaciuto e ogni anno aumentava il numero di ragazzi, e questo adesso come uno dei più grandi frutti di Međugorje. Ecco, adesso viene tutto il mondo di questi ragazzi che pregano, che lodano Dio, lodano il Signore, sempre aumenta il numero di ragazzi, 500, 600, 700 sacerdoti che concelebrano la messa quando si dice la messa di sera. Ogni giorno è diverso motto, ogni giorno diverso, come posso dire, ogni anno diversa parola di festival. Okay. Questo anno è la parola alla sorgente, tornare alla sorgente.
1: Tornare alla sorgente, bello.
0: Cosa dice per te la parola tornare alla sorgente?
1: Per me dice una bella parola, un bel ricordo, e che mi farai anche di pregare ancora di più.
0: Ancora di più per avvicinarti al Signore.
1: Sì, per avvicinare al Signore, sì.
0: La spiritualità di Međugorje noi chiamiamo cinque sassi.
1: Sì.
0: Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, sì. Oggi in particolare parliamo di confessione.
1: Di confessione.
0: Per caso ha avuto possibilità questi giorni, quando sei venuta, già di confessarti o pensi farlo questi giorni?
1: Penso di farlo, perché prima non ne ho pensato, però penso farlo.
0: Quindi sfrutterai questi giorni per fare questo?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Vuoi dire un messaggio per i ragazzi che non sono qua con noi?
1: È un messaggio che dai ai ragazzi che sono qua con noi, che Dio ci invita di pregare ancora di più, di avvicinare ancora di più, che la Madonna ci aiuterà di andare più ancora vicino di Gesù.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

0: e concludiamo adesso la nostra mattinata con una relazione che è molto importante, prima di tutto perché introduce, dopo la croce, un elemento molto caratteristico di questi bambini, che è la gioia. Ecco, non dobbiamo, non ci venga in mente che questa esperienza della croce sia un atteggiamento dolorista per questi bambini. Sono bambini consapevoli, responsabili, seri in quello che nella loro esperienza di fede e di donazione, ma non sono bambini tristi, tutt'altro. Sono bambini che conoscono proprio la gioia del Vangelo. E questo è un po' paradossale, ma è così. E tra i frutti, infatti, diciamo così, di essere di questo essere incastonati in Cristo, c'è proprio il frutto dello Spirito Santo, che è quello della gioia, una gioia scandalosa per noi, potremmo dire, perché fiorisce nonostante o forse attraverso le più grandi sofferenze. È una sorta di trasfigurazione del dolore che interviene spesso a un certo punto dei loro percorsi. Come sappiamo, ecco, anche i bambini, non diversamente dagli adulti, conoscono momenti di lotta, di buio, di fatica, di difficoltà, ma sono sempre anche accompagnati, sostenuti da una grande grazia che, proprio dopo i tratti più duri della difficile salita, potremmo dire anche ascesi, perché sono momenti di vera e propria ascesi, fa fare loro un salto verso l'alto, cioè un'ulteriorità in cui si entra, un salto verso l'alto, come usava dire Daniela Zanetta, un'altra bambina eccezionale di cui ho avuto il privilegio di curare la biografia qualche anno fa insieme a mio marito Piero D'Amosso. Accade allora qualcosa che veramente trasforma anche il loro atteggiamento psicologico. Teresina di Lisieux, da bambina fragile e lamentosa, dopo aver visto la Madonna in atto di sorridere, diviene lei stessa un sorriso permanente. Giacinta, dopo aver pregato e offerto le sue sofferenze, si asciuga le lacrime in prigione e si mette a ballare persino in mezzo ai detenuti. Molti di loro, molti di questi bambini di cui parleremo in questi giorni, andando in ospedale, anziché ripiegarsi sulla loro condizione di malattia e sui loro dolori fisici, spesso molto forti, si mettono ad amare, incoraggiando gli altri bambini, invitando i medici e gli infermieri a sorridere di più, dicono, a sperare, a non abbattersi, a non mollare, come diceva Gio alla mamma, comunicando a tutti pace vera e gioia profonda, una gioia che diventa anche contagiosa. Spesso sono loro a preparare al distacco le loro mamme, i loro papà, i nonni, i fratellini, ma lo fanno senza melodramma, potremmo dire, invitandoli a fare festa, perché loro entrano in cielo. È un mistero grande, nel quale però ci chiamano ad entrare, ripetendoci le parole di Gesù: e beato chi non si scandalizza di me. Come si passa dal dolore alla gioia? Lo chiediamo al dottor Paolo Villotta, postulatore delle cause dei santi, il quale ci presenta due bambini che hanno proprio fatto questa esperienza, dichiarati recentemente anch'essi venerabili. Odettigna e Nelsinho, due bambini del Brasile. La gioia anche nella sofferenza. Vediamo se il dottor Villotta, eccolo qui, già pronto in collegamento. Prego Paolo.
1: Buongiorno, grazie Francesca, buongiorno a tutti. Mi dispiace non essere lì presente, ma per impegni già presi, come tu sai, ci possiamo collegare così. So che è un orario un poco particolare, ora come hai detto, però ecco, riusciremo a parlare di questo tema di cui ti ringrazio, che hai ben presentato, davvero, grazie. Il titolo di questo intervento, Dettino nel Signo, la gioia anche nella sofferenza, richiama evidentemente immediatamente un elemento che a prima vista colpisce e affascina. La presenza in due esperienze segnate da una sofferenza reale e profonda, di una forma di serenità e persino di gioia che non appare riducibile a una semplice reazione emotiva. Tuttavia, proprio questo elemento, se non adeguatamente approfondito, rischia di essere frainteso. La gioia nella sofferenza può facilmente essere letta in chiave sentimentale, come una sorta di atteggiamento edificante o come una disposizione spontanea tipica dell'infanzia. In tal modo, però, si perderebbe il dato più interessante, allo stesso tempo più impegnativo. Comprendere se e in quale misura tale esperienza sia espressione di una reale maturità spirituale. È qui che si colloca la domanda di fondo che orienta questa riflessione. È possibile riconoscere in un bambino una forma autentica e stabile di vita virtuosa? Non si tratta di una questione teorica o astratta. Essa tocca infatti il modo stesso in cui si interpreta la santità nelle diverse età della vita. Siamo abituati a collegare la maturità a un percorso lungo, segnato dall'esperienza, dalle scelte e dalle prove. In questa prospettiva, l'infanzia appare come una fase iniziale, caratterizzata da una certa immediatezza e spontaneità, ma non ancora da una piena capacità di elaborazione interiore. Eppure, un'analisi più attenta della dinamica della persona suggerisce che questo schema, pur valido in generale, non può essere applicato in modo rigido. La crescita umana non è un processo uniforme e lineare, né può essere ridotta a un semplice avanzamento cronologico. Esistono infatti livelli di comprensione, di adesione al bene e di coerenza interiore che possono emergere anche in età precoce, in forme adeguate alla struttura e alle possibilità del soggetto. In questo senso, parlare di maturità non significa necessariamente riferirsi a una completezza dello sviluppo umano, ma piuttosto alla presenza di alcuni elementi fondamentali. La capacità di riconoscere il bene come tale, l'adesione personale a questo bene, la ripetizione di atti coerenti e la progressiva stabilizzazione di un orientamento interiore. Questo punto è decisivo, perché consente di distinguere tra ciò che appartiene alla spontaneità dell'età e ciò che invece esprime una reale interiorizzazione. Il bambino, per sua natura, può essere incline al bene, ma non ogni gesto buono è necessariamente il frutto di una scelta consapevole. La questione dunque non è se un bambino possa compiere atti buoni, che è una cosa evidente, ma se tali atti possono assumere una forma stabile e coerente, tale da rivelare una direzione interiore unitaria. È proprio questa unità che permette di parlare di una vita virtuosa in senso pieno. Quando le diverse dimensioni dell'agire, il pensare, il volere, il sentire convergono in modo armonico verso il bene, si può riconoscere una struttura interiore che non è episodica, ma duratura. In questo caso anche gli atti più semplici acquistano un significato particolare perché non sono isolati, ma espressione di una disposizione profonda. All'interno di questo quadro, l'esperienza della sofferenza mette in crisi le sicurezze, riduce gli spazi di compensazione e rende più evidente ciò che sostiene interiormente la persona. Quando in tale contesto si manifesta una forma di serenità o di gioia, è necessario interrogarsi sulla sua origine. È in questa prospettiva che le figure di Odettigna e Nelsinho non rappresentano semplicemente due storie edificanti, né possono essere ridotte a esempi di sensibilità religiosa precoce. Al contrario, costituiscono due percorsi nei quali è possibile osservare, con modalità diverse ma convergenti, la presenza di una risposta personale che si sviluppa nel tempo, si esprime in modo coerente e trova nella sofferenza un momento di particolare evidenza. Da un lato si può cogliere un cammino segnato da una precoce interiorizzazione della vita di fede, nella quale gli elementi ricevuti dall'ambiente vengono progressivamente assimilati e vissuti in prima persona. Dall'altro emerge un'esperienza nella quale la prova diventa il luogo privilegiato di maturazione, mostrando come anche in condizioni difficili sia possibile un'adesione libera e significativa. Ciò che accomuna queste due esperienze è la coerenza tra ciò che viene vissuto interiormente e ciò che si manifesta esteriormente, una continuità nelle scelte e una capacità di orientarsi verso il bene anche in situazioni non favorevoli. Non si tratta di attribuire ai bambini caratteristiche proprio dell'adulto, né di idealizzare l'infanzia, ma di riconoscere che la relazione con il bene e in ultima analisi con Dio può assumere forme autentiche anche in età precoce, quando vi è una reale capacità di adesione e una stabilità nelle scelte. In questa luce la gioia nella sofferenza appare come l'espressione visibile di una struttura interiore già orientata e consolidata. Essa non costituisce il punto di partenza, ma il segno di un percorso nel quale la persona ha imparato, secondo le proprie possibilità, a riconoscere, accogliere e vivere il bene. A partire da questo quadro sarà possibile ora accostarsi alle figure di Odettigne nel Signo. Non semplicemente per narrarne la vita, ma per cogliere nelle loro esperienze concrete quegli elementi che permettono di riconoscere un'autentica qualità della risposta personale e quindi una reale maturità spirituale. Nel discernimento della santità, la Chiesa è chiamata a verificare l'esercizio delle virtù in grado eroico, secondo criteri oggettivi e consolidati nella prassi canonica.
2: Non semplicemente
1: Tale
2: per
1: verifica implica in ogni causa l'accertamento di alcuni elementi fondamentali,
2: quegli
1: la
2: elementi
1: libertà dell'atto, la consapevolezza morale.
2: della risposta
1: Chiedo
2: personale,
1: scusa un attimo, un ritorno della voce.
2: la reale maturità spirituale.
1: La libertà dell'atto, la consapevolezza morale, la stabilità dell'orientamento al bene e l'unità dell'habitus virtuoso. Non si tratta dunque di episodi isolati o di reazioni spontanee, ma di una disposizione interiore. Di una disposizione interiore costante, capace di esprimersi in modo coerente nelle diverse circostanze della vita. Applicare questi criteri all'età infantile costituisce una sfida particolare, poiché richiede di discernere con attenzione ciò che appartiene alla crescita naturale del bambino da ciò che invece manifesta una risposta personale e consapevole alla grazia. È proprio in questo passaggio che alcune cause di bambini assumono un valore particolarmente significativo. Esse mostrano come, anche in una vita breve e apparentemente semplice, possano emergere tratti di sorprendente maturità spirituale, tali da rendere riconoscibile un autentico esercizio delle virtù cristiane. Nel caso di Odettini, ad esempio, colpisce la precocità con cui si manifesta una vita di fede intensa e strutturata, alimentata dalla partecipazione quotidiana all'Eucarestia e accompagnata da una concreta attenzione ai poveri e ai più piccoli. Tali elementi, inseriti in un contesto familiare profondamente cristiano, non si esauriscono in una semplice imitazione dell'ambiente, ma rivelano una progressiva interiorizzazione dei contenuti della fede espressa in scelte libere e coerenti. Diversa, ma altrettanto eloquente, la vicenda di Nelsinho. Cresciuto in un contesto di povertà e segnato negli ultimi anni di vita dalla malattia e dalla lunga permanenza in ospedale. In questo caso, la verifica della virtù passa soprattutto attraverso la prova della sofferenza, nella quale emerge una straordinaria capacità di accoglienza del dolore, vissuto non in modo passivo, ma con offerta consapevole come occasione di unione con Dio. In entrambe le esperienze, ciò che appare decisivo non è la quantità degli anni vissuti, né la complessità delle situazioni affrontate, ma la qualità dunque della risposta interiore. Una risposta che si manifesta nella continuità della preghiera, nella coerenza dei comportamenti, nella capacità di orientare se stessi verso Dio anche nelle condizioni più difficili. Da questo punto di vista, la gioia nella sofferenza richiamata nel titolo di questo intervento può essere compresa non come un elemento accessorio o secondario, ma come il segno visibile di un equilibrio interiore già raggiunto, nel quale le virtù teologali e morali operano in modo armonico, sostenendo la persona anche nella prova. La figura di Odette Vidal Cardoso, detta Odettigna, si comprende adeguatamente

solo se si supera una lettura puramente descrittiva della sua breve esistenza. Ciò che emerge infatti non è semplicemente una bambina inserita in un ambiente cristiano favorevole, ma una progressiva capacità di interiorizzare quanto ricevuto fino a farne criterio personale e stabile di vita. Questo processo si sviluppa all'interno di un contesto familiare benestante e profondamente segnato dalla fede, nella città di Rio de Janeiro, dove Detinha nacque il 18 febbraio 1931. L'ambiente domestico, caratterizzato da una pratica religiosa viva e condivisa, offre i primi elementi della sua formazione: la preghiera quotidiana, la devozione mariana, la partecipazione alla messa e un'educazione attenta ai valori evangelici. Tuttavia, ciò che distingue la sua esperienza non è tanto la presenza di questi elementi, quanto la rapidità con cui vengono assimilati. Fin dalla prima infanzia, infatti, si osserva una particolare attrazione per la dimensione spirituale, accompagnata da una capacità di raccoglimento non comune. La partecipazione all'Eucaristia non appare come un gesto formale, ma come un momento vissuto con consapevolezza e interiorità. Accanto a questo si sviluppa una sensibilità concreta verso gli altri, l'attenzione ai poveri che si presentano alla porta di casa, il rispetto verso i domestici, la delicatezza nei rapporti quotidiani. Si tratta di atteggiamenti semplici, ma caratterizzati da una continuità che lascia intravedere una progressiva unificazione interiore. Un elemento significativo è anche il modo in cui Detinha vive la trasmissione della fede. Non si limita a riceverla, ma tende a comunicarla, soprattutto ai coetanei, mostrando una naturale inclinazione a condividere ciò che ha interiorizzato. Questo aspetto, pur nella semplicità della sua età, rivela una dinamica non chiusa su se stessa, ma aperta e comunicativa. L'evento della malattia segna una fase decisiva. Colpita da una forma grave di febbre tifoide, la sua condizione si aggrava rapidamente nel corso di circa 50 giorni. In questo periodo, ciò che era già presente nella sua vita emerge con maggiore chiarezza. Il dolore fisico e la progressiva debolezza non producono una chiusura o una ribellione, ma sembrano favorire una più intensa concentrazione interiore. Durante la malattia la sua attenzione rimane costantemente orientata verso Dio. Il desiderio di ricevere l'Eucaristia, la preghiera continua e l'invocazione semplice e ripetuta all'amore di Cristo, espressa in formule brevi ma costanti, non appaiono come reazioni episodiche, ma come espressione di una relazione già interiorizzata. Anche nel rapporto con chi l'assiste si mantiene con una delicatezza che non viene meno con l'aggravarsi delle condizioni. Negli ultimi giorni, quando le forze vengono progressivamente meno, questa disposizione non si interrompe. Al contrario, si osserva una continuità tra il modo in cui ha vissuto e il modo in cui si avvicina alla morte. L'assenza di agitazione, la capacità di rimanere interiormente raccolta e orientata, la semplicità con cui continua a esprimere il proprio amore per Dio, delineano un quadro nel quale la sofferenza non appare come elemento disgregante, ma come parte di un cammino già unificato. Il 25 novembre 1939, la piccola serva di Dio poté ricevere per l'ultima volta la comunione. Con un piccolo frammento dell'ostia, poiché non riusciva ormai più a deglutire, si spense poco dopo, ripetendo la giaculatoria da lei prediletta e spesso ripetuta: Gesù mio, ti amo. Papa Francesco ha autorizzato la pubblicazione del decreto sull'eroicità delle virtù proprio il 25 novembre 2021. La figura di Nelson Santana, detto Nel Signo, si presenta in una prospettiva diversa, nella quale la maturazione interiore si sviluppa in modo particolare attraverso l'esperienza della prova. In questo caso non è tanto il contesto iniziale a emergere con forza, quanto il modo in cui una situazione di sofferenza viene progressivamente accolta e vissuta fino a diventare elemento centrale del suo percorso. La sua vita si colloca in un ambiente rurale semplice, nella fazenda Ronca nel comune di Bitinca, nello stato di San Paolo, dove nacque il 31 luglio 1900.

0: 155. La famiglia numerosa è caratterizzata da una fede essenziale. Offre un contesto nel quale i riferimenti religiosi sono presenti soprattutto nella vita quotidiana, più che in una strutturazione formale. La sua infanzia si svolge tra il lavoro della terra, la scuola frequentata per pochi anni e la vita familiare, senza particolari elementi di eccezionalità. La svolta decisiva si colloca nell'insorgere della malattia. In seguito a dolori persistenti, viene diagnosticata una forma grave di tumore osseo, che rende necessario il ricovero presso l'ospedale Santa Casa di Misericordia. Da questo momento la sua vita cambia radicalmente. Dall'ambiente familiare e rurale passa a quello ospedaliero, segnato da interventi, cure dolorose e una progressiva limitazione fisica. È proprio in questo contesto che si manifesta la qualità della sua risposta. Nel corso della malattia non emergono atteggiamenti di rifiuto o di disperazione, ma una progressiva capacità di accogliere la situazione. La sofferenza non viene semplicemente subita, ma viene vissuta in modo attivo attraverso la preghiera e l'offerta. Questa disposizione si esprime con continuità, non come episodio isolato, ma come atteggiamento stabile. Un elemento particolarmente significativo è il rapporto con le persone che lo circondano. Medici, infermieri e altri pazienti testimoniano una presenza capace di mantenere un clima di serenità anche nelle condizioni più difficili. Non si tratta di una semplice capacità di sopportazione, ma di una forma di equilibrio interiore che si riflette nelle relazioni, generando un effetto positivo su chi gli è accanto. Con il progredire della malattia le condizioni si aggravano. Negli ultimi anni della sua vita, quando la malattia giunge alla fase terminale, si osserva una continuità nel modo di vivere la prova. Non si evidenzia una frattura interiore, ma una permanenza nella stessa direzione già intrapresa. L'avvicinarsi della morte non introduce elementi di disgregazione, ma sembra condurre a una maggiore essenzialità. La preghiera, la fiducia e l'orientamento verso Dio rimangono presenti anche quando le forze fisiche vengono meno. In questo senso, la morte non appare come un momento isolato, ma come il punto culminante di un percorso nel quale la sofferenza è stata progressivamente integrata e vissuta come luogo di maturazione. Nel Signo concluse la sua breve vita, vissuta in stretta unione con Gesù, la sera della vigilia di Natale del 1964. Papa Francesco ha autorizzato la pubblicazione del decreto sull'eroicità delle virtù l'8 aprile 2019. Alla luce di quanto emerso, appare evidente che il criterio decisivo non può essere individuato nell'età anagrafica, ma nella qualità della risposta personale alla grazia. In questa prospettiva, la santità nei bambini non può essere interpretata come una forma attenuata o incompleta di vita cristiana, né come una semplice anticipazione di un percorso che troverebbe la sua pienezza solo in età adulta. Al contrario, essa si presenta come una realizzazione piena e compiuta della vita teologale, sebbene espressa secondo le modalità proprie dell'età. È proprio questo uno degli elementi più rilevanti che emergono dall'analisi di queste cause. La capacità, anche in età infantile, di vivere un'unità armonica delle virtù, nella quale fede, speranza e carità non si manifestano in modo episodico, ma come principio stabile dell'agire. La gioia che emerge in tale contesto non è da intendersi come negazione del dolore, ma come espressione di una profonda unione con Dio, capace di trasfigurare anche le esperienze più difficili. Ne deriva una conseguenza di grande rilievo anche sul piano ecclesiale e pastorale. Le figure di questi bambini non si limitano a suscitare ammirazione o commozione, ma interrogano in modo diretto la comprensione stessa della santità nella Chiesa. Esse mostrano come la chiamata universale alla santità non conosca limiti di età e come la grazia possa operare in modo pieno anche in esistenze brevi e apparentemente fragili. In questo senso, tali testimonianze rappresentano non soltanto un arricchimento per la riflessione teologica, ma anche un orientamento concreto per la vita ecclesiale, in particolare per la pastorale familiare e per l'accompagnamento dei bambini nel cammino di fede. In conclusione, si può affermare che nelle cause di Odettini e nel Signo non ci si trova di fronte a forme straordinarie di sensibilità religiosa infantile, ma vere e proprie esperienze di santità cristiana, nelle quali è riconoscibile un esercizio reale e verificabile delle virtù in grado eroico. La gioia nella sofferenza che caratterizza in modo così evidente le loro vite non costituisce il punto di partenza, ma il punto di arrivo di un cammino interiore segnato da una relazione viva e consapevole con Dio. In tal modo questi bambini si collocano a pieno titolo tra quei piccoli di cui parla il Vangelo, nei quali la grazia divina si manifesta con una forza capace di sorprendere e di interpellare profondamente la Chiesa di ogni tempo. Grazie.
1: Su questa alchimia divina dal dolore alla gioia, no? Che soltanto l'amore può dare. In che senso dico una chiave interpretativa molto nuova anche trovo nel farci leggere la gioia e la pace, no? Questa assenza di agitazione di cui ci parlava il dottor Vilotta, proprio come un punto d'arrivo, proprio come un frutto della vita di Dio in questi bambini e quindi il loro percorso come un processo di santificazione, come un cammino di santificazione e in questo effettivamente come ci metteva bene in evidenza il dottor Vilotta, in questo ci possono parlare, possono essere ancora una volta maestri. In particolare ho trovato molto interessante questa chiave di leggere la gioia e la pace come frutto di un processo di santificazione, ma la santificazione stessa come un processo di unificazione dell'io, dove appunto mente, cuore e mani, no? Le tre H di cui ci parlava Papa Francesco spesso, dove il pensare, il sentire e l'agire sono perfettamente allineati. Quindi l'unificazione dell'io, segno di equilibrio spirituale maturo, unità armonica di tutte le virtù. E questo è un fatto veramente, diciamo, un taglio di cui ti vogliamo ringraziare perché è un taglio per guardare all'esperienza di questi bambini, veramente ritengo nuovo e molto eloquente per tutti noi che stiamo dentro questa riflessione e che ci porta alla fine di questa mattinata, credo, a ribadire ancora una volta, sì, la santità dei bambini è possibile e guardando a queste storie di bambini, che vedete il gruppo si sta cominciando a fare numeroso e in quella comunione dei santi di cui ci parlava anche Teresa Borrelli, veramente per tutti loro noi possiamo dire che è vera quella frase della scrittura, no? Che tante volte 1.000 anni sono come un giorno per Dio e un giorno è come 1.000 anni, quindi anche queste vite così brevi, ma davanti a Dio c'è il tutto è compiuto. Ecco, e in questo tutto è compiuto, noi possiamo veramente chiudere questa mattinata, credo, ribadendo che la santità dei bambini è possibile ed è un dono meraviglioso per la Chiesa e per l'umanità di oggi. Grazie a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Allora, a me hanno detto che lei è venuta 30 volte a Medjugorje, è vero o no?
1: E certo, e questa è la 31esima volta. Che...
0: 31esima volta.
1: E non riesco a staccarmi da Medjugorje.
0: Molti dicono che questo è come caricare le batterie.
1: Sì, esatto.
0: Per il festival è già stata o...?
1: Sì, questa è la quarta volta che vengo al festival. E per me vedere la chiesa con tanti giovani riunita davanti alla nostra mamma celeste, per me è una gioia immensa, perché gli altri giovani, quelli del mio paese o quelli altri, non sono proprio così devoti e sono molto lontani, e noi abbiamo la fortuna e la grazia, diciamo, di conoscere Maria e che Maria ci porta a Gesù. Questo è lo scopo, diciamo, per cui abbiamo la pace dentro nel cuore, e questa pace io l'ho trovata qui la prima volta, quando ero molto, diciamo anch'io, molto lontana da Dio, e poi sono salita sul Pobrodo e lì è cambiata la mia vita completamente, perché ho pianto tantissimo e quando sono ritornata a casa, nella preghiera mi sono consacrata alla Madonna nel movimento monfortano.
0: Beh.
1: E quindi adesso è difficile, però come ripetevo prima, non riesco a staccarmi da questo.
0: Diciamo
1: luogo.
0: Che questo momento di purificazione grande, sì, l'ha data una nuova vita.
1: Esatto.
0: Con Maria andare verso Gesù.
1: Esatto.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Io sono Daniela e vengo da Belluno.
0: Daniela, visto che...
1: sono un po' emozionata.
0: Che lei bene conosce Medjugorje e lei vive a Medjugorje. Noi diciamo Medjugorje è più progetto di un posto, no? Vediamo che tutto il mondo è qua. Sicuramente conosce anche spiritualità di cinque sassi di Medjugorje. Noi ogni giorno parliamo di diverso sasso. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di Santa Confessione. Ma cosa è per lei la confessione?
1: Confessione per me liberazione, guarigione e pace. È quello che ho trovato qui e che man mano riesco a portarlo avanti con
0: questa parola pace. A Medjugorje si sente...
1: Dopo la confessione io trovo tanta gioia dentro di me e la pace che in altri luoghi io non riesco a trovarla.
0: Medjugorje, questa parola pace è molto, molto, si sente spesso, no? In particolare qua dietro questa croce c'è questa scritta. Uh-huh. In croato mir, mir, mir significa pace, pace, pace, dove la Madonna già dai primi giorni ha invitato tutti per vivere la pace. Prima pace nei nostri cuori, poi la pace con i nostri vicini, familiari, e poi essere portatori della pace nel mondo. Si può dire che tutto inizia con questo primo passo, a fare la pace con Dio.
1: Esatto. sì. Soprattutto quando sei lontana, Gesù e la Madonna ti prendono per mano, anzi ti prendono per i capelli, come ha fatto con me, e perché alla fine loro ci vogliono tutti in paradiso, felici con loro. E io, questa è la mia speranza e la mia... Sì, la mia speranza per...
0: Cosa significa per lei sentire la frase di quest'anno di festival, tornare alla sorgente?
1: Vuol dire vuol dire principalmente tornare a Dio, quel Dio, anzi, che è come un amico per noi. Gesù è il nostro, si fa piccolo per noi alla fine, e quindi vuole la nostra amicizia, vuole che noi stiamo sempre con lui.

Thank you.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, che con piacere condivido con voi questi piccoli spazi per poter insieme aiutarci a poter guarire la nostra storia, la nostra vita. È così, fratelli e sorelle. Sempre inizio con una domanda e oggi vi chiedo: vi è mai capitato di portare nel cuore una ferita causata da una parola, da un gesto o da un comportamento che vi ha fatto soffrire? Immagino, no, che ci sono. Ti capisco, è così. Siamo noi parte di un mondo nella quale, attraverso le relazioni, ci permette di incontrarci in questi momenti. Forse ti è successo tanto tempo fa, eppure ogni volta che ci pensate, il dolore ritorna. Le ferite del cuore sono spesso le più difficili da guarire, fratelli. Quando qualcuno ci delude, ci tradisce o ci ferisce profondamente, nasce dentro di noi una lotta. Da una parte desideriamo andare avanti, dall'altra facciamo fatica a lasciare andare ciò che è accaduto. È proprio qui che entra un gioco, una parola tanto importante quanto impegnativa. Perdono. Eh sì,

Molte persone pensano che perdonare significa dimenticare. Altri credono che significhi giustificare il male ricevuto. Ma il perdono non è questo. Perdonare non significa dire che ciò che è accaduto va bene. Non significa cancellare il passato. Neppure significa rinunciare alla giustizia. Perdonare significa scegliere di non lasciare che la ferita continui a governare la nostra vita. Nell'incontro con tante persone ho imparato che il rancore spesso fa soffrire più che di chi lo porta, di chi lo ha provocato. Quando rimaniamo imprigionati nella rabbia, nell'amarezza, una parte del nostro cuore resta legata a quel dolore. Per questo il perdono è una liberazione. Non sempre è immediato. A volte richiede tempo, pazienza, tanta, tanta pazienza e persino aiuto. Ed è importante ricordare che non dobbiamo forzare i nostri tempi interiori. Per questo, pazienza. Tanta, tanta pazienza. Se non è stato possibile oggi perdonare, probabilmente potrebbe essere domani, o dopodomani, o proprio adesso. Perché proprio si presenta un ostacolo che ci dice quella voce: no, no, no, lasciala, lascialo, lascialo andare. E poi continua. Anche Dio accompagna i suoi figli passo a passo. In questo cammino può essere molto prezioso lasciarsi accompagnare. Quando una ferita è profonda, quando il dolore continua o quando ci sentiamo bloccati, può essere utile intraprendere un percorso terapeutico. Sì, di quello che ti permette di andare, di uscire di casa e di chiedere al tuo psicologo o psicoterapeuta di dire: ascoltami, perché ho il desiderio di raccontarti tutta la mia storia, di aiutarmi a guardarla insieme per poter io dargli un senso a tutto quello che mi capita e mi è capitato, ed aiutarmi a uscire di questo mio dolore, di questa mia fatica che mi impedisce di sentirmi libero. Per questo la terapia non è un luogo dove qualcuno ci dice cosa fare. È anzitutto uno spazio di incontro, di ascolto e di dialogo. È questo proprio un incontro di dialogo, di ascolto. La terapia è un luogo sicuro dove possiamo raccontare la nostra storia senza sentirci giudicati. Attraverso la parola, l'ascolto reciproco, la fiducia e la pazienza, impariamo a guardare le nostre ferite con occhi nuovi. Non per cancellarle, perché alcune ferite fanno parte della nostra storia, ma per trasformarle. Per questo spesso ciò che si è fatto soffrire può diventare una sorgente di consapevolezza, di maturità e perfino di compassione verso gli altri. Per questo guarire non significa dimenticare ciò che è accaduto. Significa permettere alla ferita di non avere più l'ultima parola sulla nostra ferita.
sulla nostra vita. Con l'aiuto di Dio, delle persone che ci vogliono bene e quanto necessario, possiamo scoprire che anche dalle ferite può nascere una nuova possibilità di vita, perché si diventa altri. Gesù sulla croce ci offre l'esempio più grande del perdono, non perché il male ricevuto fosse piccolo, ma perché l'amore era più grande delle ferite. Lo vediamo anche con l'esempio di San Francesco d'Assisi, perché cercava sempre la riconciliazione. Sapeva che un cuore abitato dalla pace è un cuore capace di amare più liberamente. Forse oggi qualcuno che mi sta ascoltando porta dentro una ferita ancora aperta. Vorrei dirgli con semplicità: non avere fretta, ma non chiudere la porta al perdono. Anche il desiderio di voler perdonare può essere il primo passo. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Pensate a una persona che vi ha ferito. Non cancellare subito il dolore. Provate semplicemente a dire: Signore, aiutami a guardare questa ferita con i tuoi occhi e guidami sulla strada della pace. Fratelli, il perdono non cambia il passato, ma può trasformare il futuro. Vi invito a pregare insieme e abbandonarsi nelle mani del Signore e dire insieme con me: Signore Gesù, Tu che ci hai insegnato il perdono, guarisci le ferite che portiamo nel cuore, liberaci dal peso, dal rancore, dall'amarezza, dalla chiusura. Donaci la forza di compiere passi di riconciliazione e la pazienza di rispettare i tempi della guarigione. Fa che il tuo amore renda il nostro cuore sempre più libero e capace di pace. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. A tutti voi, Dio vi benedica. Pace e bene. Alla prossima.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-5533-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo, Maria. Tu da dove vieni? Come ti chiami?
1: Io vengo da Quarto d'Altino, in provincia di Venezia, e mi chiamo Carmen.
0: Carmen, sei venuta ieri, oggi?
1: Allora, siamo arrivati ieri e verso le 7, quindi non abbiamo partecipato dall'inizio alla messa, però abbiamo comunque partecipato all'adorazione.
0: Međugorje sei stata già prima?
1: Sì, sono stata altre due volte quando ero piccolina con la mia famiglia. Infatti ho scalato, questa è la terza volta che scalo questa collina ed è comunque questa terza volta che vengo qua.
0: Invece per il Festival dei Giovani?
1: È il primo. Prima volta.
0: Quali sono le tue aspettative qua? Come sarà?
1: Spero di trovare anche un po' me stessa, di avvicinarmi un po' con Dio, siccome un po' con il tempo mi sono un po' allontanata, e di fare anche nuove conoscenze, non soltanto con gli italiani ma anche con gli stranieri.
0: Certo, tutto il mondo è qui adesso unito di fronte a Gesù Cristo in Eucaristia. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi è argomento confessione. Per te è importante confessarsi?
1: Sì, è molto importante, anche se non lo faccio da un po'. Sento la necessità di confessarmi anche perché sennò non posso fare l'Eucaristia. Quindi sento che in questo giorno o anche nel prossimo farò la confessione.
0: Quindi questo sarà il tuo passo per andare avanti.
1: Esatto.
0: Ecco, quest'anno il Festival ha una parola. Ogni anno il Festival ha la parola, ha motto. Quest'anno è ad fontem, alla sorgente. Cosa significa per te tornare alla sorgente?
1: Tornare alla sorgente significa un po' ritornare a rivivere, cioè riniziare, cioè nel senso che molti possono anche essere non credenti, e comunque tornare alla sorgente significa riniziare, non tralasciando il passato ma tenendolo come traccia, guardare al futuro con una visione più nuova e anche con Dio.
0: Ecco, è importante guardare, vivere presente e guardare il futuro, e quello che è stato dietro di noi, il passato. E come pensi di preservare questa pace di Međugorje, questa spiritualità, quando tornerai a casa e nella vita di tutti i giorni?
1: Penso innanzitutto di raccontare la mia esperienza, poi casomai di includere un po' di persone in questo cammino, e sì, raccontare anche la mia testimonianza se un giorno ci sarà.
0: Bene, un messaggio per i giovani ragazzi che non sono quest'anno con noi qua?
1: Se cercate di guardare lontano, ricordatevi di impegnarvi a guardare ancora più lontano, perché quel lontano è talmente vicino a noi, e quindi di guardare oltre a quel lontano.
0: Buon festival!
1: Grazie.

essere. Stringi forte la tua vita, dimmi solamente sì. Da qui

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti, io sono Giuseppe, sono qui al Festival di Medjugorje per questa esperienza meravigliosa che stiamo vivendo in più di 70.000 persone e non è la prima volta per me qui a Medjugorje, anzi è il quarto anno, però ogni anno al festival si vive un'esperienza meravigliosa e la cosa più bella è vedere i giovani lodare, pregare, cantare, ballare per Dio nella gioia, nell'amore, nella pace, senza il bisogno di utilizzare altri strumenti per arrivare alla felicità. Per me Medjugorje, soprattutto al festival, è stata l'occasione di credere di nuovo nella Chiesa Cattolica, nei sacramenti, nei sacerdoti e in tutto quello che la Chiesa ci ricorda. Tornare ai sacramenti, tornare all'Eucaristia e tornare soprattutto alla riconciliazione. E proprio in questi giorni in cui si parla del perdono di Assisi, è bello perché qui a Medjugorje è un'esperienza meravigliosa vivere proprio la confessione, quindi ricevere quel perdono da Dio che ci ha dato con il suo sacrificio sulla croce, però cominciare a dare quel perdono anche a coloro che ci stanno accanto, i fratelli, le sorelle, e vivere la riconciliazione come ministero, come esperienza con l'altro, perché perdonando ovviamente è un dono per noi più che un dono per gli altri. Vi invito a vivere l'esperienza qui del festival perché i giovani a Medjugorje vivono quella che è la fede vera, la fede del Cristo risorto. Ed è bello ricordarsi che per l'appunto Dio è vivo, ci ama, ci perdona e ci ricorda di vivere con Lui nella pace e vivere per Lui per la vita eterna.

stiamo celebrando, siamo nel pieno delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi. Ecco, cosa ci lascia, quale immagine può consegnarci questo centenario? Ogni centenario ha avuto delle sue caratterizzazioni proprie. Io direi che questo centenario, tenuto conto di quella che fu la realtà reale, concreta, storica di Francesco d'Assisi, e tenuto conto anche del contesto internazionale che stiamo vivendo, con una guerra che ormai non è più a pezzi, come diceva Francesco, ma che rischia di diventare totale, il passo potrebbe essere breve. Ecco, io credo che vedere nell'esperienza di Francesco la sua azione pacificatrice, ecco, questo sarebbe un lascito prezioso. Il centenario ci lasci questa immagine, Francesco operatore di pace. Io ho detto in altri contesti che noi abbiamo la bomba atomica, abbiamo Francesco, è un'atomica di pace che dobbiamo far esplodere. Perché? Perché Francesco realmente lavorò per la pace e realmente la sua azione produsse anche effetti di pace. Ebbe pure i suoi fallimenti perché non sempre lui fu ascoltato. Ma noi abbiamo il ricordo di un testimone oculare, Tommaso da Spalato, che l'udì predicare a Bologna il 15 agosto del 1222 e dice, questo che allora era studente, dice, tutta la sostanza delle sue parole mirava a spegnere le inimicizie e a gettare le fondamenta di nuovi patti di pace. Lo descrive anche, dice, portava un abito sudicio, dice proprio così. La persona era spregevole, la faccia senza bellezza. Dice, eppure Dio dette tanta forza alle sue parole che molte famiglie che si erano fatte guerra reciprocamente e tra le quali era corso molto sangue furono piegate a patti di pace. E d'altronde Giotto, tra i quadri della Basilica Superiore di Assisi, non ha illustrato anche la cacciata dei diavoli da Arezzo? Qual è il significato vero di quell'evento? Che cosa faceva il diavolo? Aveva messo le parti della città le une contro l'altra. Arezzo era in preda alla guerra civile, le famiglie stavano distruggendosi reciprocamente, correva molto sangue. Francesco caccia i diavoli da quella città, fa operare l'esorcismo, sì, da frate Silvestro, ma avrà messo in atto anche altre tecniche umanamente più sperimentabili, la sua predicazione come a Bologna, i tentativi di mediazione per cacciare i diavoli, cioè per allontanare le gelosie, le invidie, le divisioni, perché dove c'è il diavolo c'è divisione e dove c'è divisione c'è il diavolo. Lì in Arezzo, come a Bologna, Francesco riportò la pace. Da una testimonianza che abbiamo dagli Appius Fioretti, cose simili accaddero anche a Siena, cioè in diverse città italiane. Lui ha lavorato per questo, per riportare la pace, per sedare le inimicizie, per far por fine alle tensioni. Ecco, questo centenario ci aiuti a meditare su questo impegno pacifico. Precipuo di Francesco. Nel testamento lui ricorda che il Signore gli rivelò un saluto di pace. Ecco, aiuti anche noi a ritrovare pace anzitutto in noi stessi, a trasformarci in persone pacificate, per poter essere anche noi, nel nostro piccolo, operatori di pace. Ecco, sarebbe questo un lascito vero, grande di questo centenario.

Il Duomo di Ancona, piccola perla che sorge in posizione geografica sulla sommità del Colle Guasco, è la cattedrale dell'arcidiocesi di Ancona-Osimo dedicata a San Ciriaco, patrono della città dorica. Costruito in luminosa pietra bianca del Conero e marmo rosso di Verona, è una chiesa medievale in cui lo stile romanico si fonde con quello bizantino. All'interno, il transetto sinistro ospita la Cappella della Madonna, con la sacra edicola marmorea, opera del Vanvitelli, che custodisce la venerata immagine seicentesca della Regina di tutti i Santi. Impreziosita da un nastro di perle, pietre e rubini che fanno corona alla Vergine, venne donata nel 1615 da un marinaio veneziano alla città come ringraziamento per aver salvato suo figlio dal mare in tempesta. Un dipinto prodigioso, oggetto di profonda devozione popolare in virtù del miracolo mariano di San Ciriaco, avvenuto la sera del 25 giugno 1796. Proprio mentre le truppe napoleoniche si trovavano alle porte della città, alcuni fedeli supplicarono la Madre di Dio con l'antica preghiera «Salve, Regina», affinché rivolgesse dal cielo quegli occhi suoi misericordiosi sulla città. La Vergine improvvisamente sorrise e aprì gli occhi, proteggendo così dal saccheggio il porto pontificio principale dell'Adriatico. Il miracolo continuò per mesi, segno evidente della presenza di una madre che, come scrive il sommo poeta Dante nel canto 33esimo del Paradiso, per noi mortali è di speranza fontana vivace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

tutti, sono Samuele Romano, vengo da Pollenatrocchia in provincia di Napoli. E diciamo io la domanda che mi è stata fatta è qual è il mio rapporto con la fede, qual è il mio rapporto con insomma la Madonna. Mi sento di rispondere che diciamo la prima cosa da quando ho iniziato questo percorso di fede che diciamo qui mi è arrivata è sicuramente l'accettazione di noi stessi. Cioè è incredibile come la fede possa correggere delle cose che magari, ecco, ad esempio la psicologia, che ai giorni d'oggi penso sia una cosa insomma, abbastanza rilevante, soprattutto tra i giovani, non arriva. Quindi secondo me è un'esperienza che ti permette, diciamo, di capire determinate cose e che invito a tutti a fare, o almeno a farvi delle domande e a vedere con i vostri occhi quello che poi si prova a fare queste cose. Il mio invito è questo.

Roberto, è la seconda volta che partecipo al Festival dei Giovani qui a Medjugorje. È un'esperienza veramente bellissima. L'anno scorso, come anche quest'anno, sono stato chiamato da Maria insieme ad altri giovani della mia parrocchia a partecipare a questo festival. Un festival fatto non solo di amicizia, di comunione, di fraternità, ma fatto anche di preghiera. Il tema di quest'anno è proprio alla fonte, ovvero quell'esperienza che ci indica di tornare proprio a Maria, alla preghiera, alla fraternità e soprattutto al perdono. Oggi celebriamo il perdono di Assisi e quindi tutto ciò ci invita alla riconciliazione con i nostri fratelli e ci invita a fare un esame di coscienza proprio su di noi. E Medjugorje è un'esperienza per questo, proprio importante anche per questo, perché ci aiuta a comprendere non solo quelle che sono le nostre gioie, ma soprattutto i nostri errori e i nostri dolori.

quando risorgeranno dei morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nel cielo. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: «Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe». Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. La nostra vita finisce qui, tra queste quattro strade che percorriamo ogni giorno per andare a lavorare, a studiare, a fare la spesa. I nostri giorni sono iscritti e chiusi da questi orizzonti, pur belli ma limitati, entro cui ci muoviamo. C'è un futuro per questi giorni, o la polvere di ossa consumate o i tristi loculi di un cimitero sono la nostra fine? Abbiamo nel cuore l'insopprimibile esigenza di qualcos'altro, di un futuro, dell'apertura a orizzonti e spazi infiniti. Il cielo che ci sovrasta, che tentiamo di esplorare con ogni sorta di sforzo tecnico e ci meraviglia per le sue dimensioni infinite, ci apre a sogni di eternità. La nostra vita non può ridursi a niente. È il bisogno di ogni uomo. L'avevano anche i contemporanei di Gesù. Vennero a lui dei Sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione. In un mondo religiosissimo, come quello del tempo di Gesù, quando la presenza di Dio era parte integrante della vita personale e pubblica e non era assolutamente messa in dubbio, si stentava a credere in un futuro di resurrezione. Allora Gesù propone un semplice ragionamento. Che Dio è quello di Abramo, di Isacco, di Giacobbe? È il custode di un cimitero? Assiste imperturbabile alla distruzione definitiva della vita delle sue creature? Si accontenta di mettere al mondo dei giocattoli che alla fine si rompono e spariscono? O è un Dio che costruisce eternità, che dona la vita per sempre? Oggi noi facciamo più fatica a credere nella resurrezione perché abbiamo cancellato Dio dal nostro orizzonte. Ma se Dio è al centro della nostra fede, allora è bello pensare che la nostra vita non avrà mai fine quando saremo nel suo regno. È sicuramente un fatto difficile da immaginare e tutte le nostre congetture peccano sempre di adattamento al ribasso. Per capire come sarebbe stato questo mondo dopo la morte, i Sadducei chiesero a Gesù di chi sarebbe stata moglie nell'aldilà, una donna che in vita aveva sposato 7 fratelli dopo la morte di ciascuno di essi. Non abbiamo proprio fantasia o non vogliamo averla. Immaginiamo la vita in Dio come un semplice adattamento delle nostre vite mortali. È come quando c'è nebbia e continui a pensare a fari sempre più potenti, mentre invece l'unica cosa che serve è il sole, qualcosa che è al di là e al di sopra delle nebbie. Così sarà la nostra vita in Dio, ben oltre le nostre meschine fantasie, nella sua grandezza e bontà, nella fonte del nostro amore che è solo una pallida ombra del suo. È la speranza cristiana. Di questa speranza voglio sempre vivere.

nato come Íñigo López de la Hoya nel 1491, l'uomo conosciuto come Ignazio di Loyola era il più giovane di 13 figli. Nonostante la sfortuna di aver perso la madre in giovane età, era comunque membro dell'aristocrazia locale e fu cresciuto di conseguenza. Da giovane divenne ambizioso e desiderava diventare un

grande generale. All'età di 18 anni era già diventato un soldato. Iniziò a farsi chiamare Ignazio, una versione più matura del suo nome. Si guadagnò la reputazione di duellante. Secondo una storia, uccise un moro con cui aveva discusso sulla divinità di Cristo. La sua abilità nel combattimento gli valse delle promozioni e presto comandò le proprie truppe. Nel 1521 Ignazio fu colpito alle gambe da una palla di cannone. Per salvargli la vita, i medici eseguirono diversi interventi chirurgici, forse alle gambe. Dopo aver sofferto per un mese, i suoi medici lo avvertirono di prepararsi alla morte. Ma invece di morire, Ignazio iniziò a migliorare. Durante questo periodo, Ignazio iniziò a leggere le vite dei santi e di Cristo. Queste storie ebbero un impatto profondo su di lui. Mentre era costretto a letto, Ignazio sviluppò il desiderio di diventare un servitore attivo di Cristo. Desiderava soprattutto convertire i non cristiani. Nel 1522 diede i suoi vestiti a un povero e iniziò un periodo di lavoro, preghiera e contemplazione. Dopo un breve pellegrinaggio in Terra Santa, Ignazio si rese conto che aveva bisogno di un'istruzione completa per convertire le persone. Frequentò una scuola di grammatica per bambini per imparare il latino e altre materie. Successivamente viaggiò in varie università per approfondire le sue conoscenze. Ignazio spesso coinvolgeva gli altri in lunghe conversazioni su questioni spirituali. L'Inquisizione lo accusò di predicare senza alcuna formazione formale in teologia. Fu interrogato 3 volte, ma il suo cuore era puro e fu sempre scagionato. Ignazio decise che aveva bisogno di una formazione più approfondita. Aveva 38 anni quando entrò all'Università di Parigi e conseguì il master all'età di 44 anni. Durante gli studi, Ignazio condivise la stanza con Pietro Favre e Francesco Saverio. Divennero amici e Ignazio li guidò negli esercizi spirituali. Altri uomini si unirono presto agli esercizi e divennero seguaci di Ignazio. Il gruppo iniziò a chiamarsi Amici nel Signore. Nel 1539 il gruppo si recò a Roma e si presentò al Papa. Papa Paolo III li approvò come ordine nel 1540 e Ignazio ne divenne il primo superiore. Impose una regola severa, quasi militare, al suo ordine. Nonostante le regole rigide, l'ordine crebbe. L'ordine fu responsabile di gran parte del lavoro per fermare la diffusione della Riforma protestante. Oggi il suo ordine è conosciuto come la Compagnia di Gesù e si occupa dell'educazione dei giovani in tutto il mondo. Diverse università sono state fondate in nome di Ignazio e nello spirito tradizionale dei gesuiti. Ignazio morì il 31 luglio 1556 all'età di 64 anni. Fu beatificato da Papa Paolo V nel 1609 e canonizzato nel 1622 da Gregorio XV. La sua festa si celebra il 31 luglio ed è il santo patrono della Compagnia di Gesù, dei soldati e degli educatori. Per saperne di più su San Apriso in Tapern, Ignazio di Loyola, visita catholic.org. SSN. Ignazio di Loyola ti ispira? Acquista i suoi articoli cliccando sul link di catholicshopping.com per un'esperienza di shopping unica nel suo genere. E non dimenticare di iscriverti a questo canale e di dirci nei commenti quanto ami i nostri video.

Gentile pubblico di Maria Vision, benvenuti, benvenuti all'interno della cattedrale di Loreto, la basilica di Loreto. Chiamo subito con me qua in mezzo a questo coro che appena tra poco vi presenterò, il mio amico padre Franco. Il coro che vedete alle mie spalle è il coro Crypta Canonicorum di Grottazzolina, provincia di Fermoli. Vedete, sono 12.

0: 12 elementi, anche loro vengono da Fermo come il coro precedente che però veniva da Altidona e come loro hanno lo stesso colore che li caratterizza, il rosso al collo. Sarà che a Fermo forse piace il rosso.
1: Ma il rosso è segno di cose belle, eh? Il rosso è segno anche dello Spirito Santo, anzi soprattutto dello Spirito, del fuoco buono, del fuoco che brucia, che arde, del cuore che arde. E stando in un santuario, in questo nostro santuario di Loreto, io penserei proprio di vedere questo fuoco come un fuoco che arde di amore per il Signore e per Maria. Ecco, allora quindi le loro prestazioni musicali, canore, saranno l'espressione certamente della loro fede, della loro devozione, di questo fuoco che hanno dentro e vogliono diffonderlo attorno a loro per incendiare di amore di Dio tutte le persone che incontrano.
0: E se mi permetti, Padre Franco, mi dai l'assist per una canzone che dice: come fuoco vivo si accende in noi un'immensa felicità. E questa felicità sicuramente ce la trasmetteranno e ce l'accenderanno il coro Cripta Canonicorum di Grottazzolina, provincia di Fermo, il cui maestro è Emiliano Finucci. Benvenuti intanto, perché siete qui vicino a noi, insomma, vi siete fatti un viaggetto nemmeno tanto lungo, poi un viaggio a Loreto si fa sempre volentieri, no? Dai.
2: Sì, infatti. No, siamo...
0: Il coro Cripta Canonicorum, cominciamo intanto dal nome, no? Coro Cripta Canonicorum è un nome latino, perché? Come mai?
2: È l'antico nome di Grotta Zolina, quindi il nome medievale di Grotta Zolina, che ecco, noi abbiamo preso perché giustamente ci occupiamo come repertorio di musica antica e quindi abbiamo scelto un nome antico.
0: Il maestro Emiliano Finucci non solo è diplomato, è laureato in giurisprudenza, ma è anche un maestro di musica in viola, credo, ma soprattutto un grande esperto, come tutto il coro Cripta Canonicorum di Grottazzolina, di musica sacra, musica soprattutto antica, io ho letto, musica medievale, rinascimentale, tardo-barocca, insomma, praticamente cantate in latino quasi sempre.
2: Sì, non sempre, anche in italiano, insomma, facciamo anche il repertorio, ecco, di musica profana, però prevalentemente musica sacra. Il coro quest'anno festeggia il 20° anno dalla fondazione e pertanto, ecco, abbiamo già iniziato a festeggiare con una celebrazione liturgica e oggi abbiamo questa opportunità di, ecco, cantare per Maria Visione.
0: E siamo contenti anche noi di fare parte del vostro anno dei festeggiamenti. Intanto, ecco, per chiudere, avete scelto una scaletta davvero particolare, ma com'è particolare il tipo di musica che scegliete e che fate, no? Insomma, da chi, da cosa siete stati ispirati per scegliere questi canti, fare questa scaletta, insomma?
2: Beh, era doveroso, insomma, inserire almeno due brani dedicati a Maria e quindi no, il Ne timeas Maria di Thomas Louis de Victoria e la Kyrie dalla Missa Ave Maristella di Josquin des Prez, no, grande compositore fiammingo della seconda metà del 400. Poi, giustamente, dato che il gregoriano è il canto della liturgia cattolica, inizieremo con un canto gregoriano, un Alleluia, la cui fonte melodica deriva da un manoscritto che sta a Guitano del sud della Francia, quindi dell'undicesimo secolo. E poi concluderemo con un brano, diciamo, che introduce, ecco, l'adorazione eucaristica, che è l'Adoramus te Christe di compositore anonimo, che si trova in un manoscritto che è fortunosamente rimasto integro a Monte Cassino dopo i bombardamenti, insomma.
0: Quindi insomma musica d'autore, musica storica e tanta tanta atmosfera pseudo-medievale, ma io non vi dico niente perché iniziamo subito con l'Alleluia Dies Sanctificatus e sembra veramente di immergerci in un'antica abbazia cistercense del Medioevo, ma non dico altro, a voi parola, musica e microfono.

0: Io ve l'avevo detto, gentili telespettatori, che sembrava di tornare indietro nel tempo di secoli, insomma, quello che poi siamo abituati a vedere nei film, al cinema solitamente, oppure quando si va in queste davvero antiche abbazie cistercensi di cui il nostro territorio è davvero ancora pieno. Josquin des Prez, io non so se l'ho pronunciato bene, maestro, ma è un nome di un compositore fiammingo del 1500 che a molti non dirà niente, ma a Martin Lutero disse molto, no? Perché Martin Lutero disse di Josquin des Prez, cosa disse?
1: Disse che praticamente Josquin è il compositore che è padrone delle note, cioè le note non fanno ciò che vogliono loro, ma è Josquin che le gestisce. In effetti aveva già vivente Josquin, era un mito, era un compositore famosissimo, ben pagato e giustamente aveva molta fama.
0: Esatto, infatti Martin Lutero disse letteralmente: gli altri maestri devono fare come vogliono le note, ma Josquin è il padrone delle note che hanno dovuto fare come vuole lui. Insomma, Josquin des Prez, cosa ci cantate?
1: Il Kyrie dalla Missa Ave Maristella, che l'abbiamo preso da un libro corale conservato a Bruxelles, il manoscritto 91-26.
0: Ave Maristella dal Kyrie di Josquin des Prez.

0: Allora, Kyrie eleison, che significa Cristo pietà,
1: Sì,
0: credo,
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore
0: no?
1: pietà, sì.
0: Esatto, un pezzo di Josquin de Prez, insomma, è un po' difficile da

0: da dire questo nome, almeno per me. Allora, non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai e partorirai un figlio e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio di Dio. Padre Franco, cosa ti ricordano questi versi? Anche perché ha a che fare con il prossimo canto del coro Crypta Canonicorum di Grottazzolina, che io mi sono dimenticato di dire che è un coro che ha sede, no? A Grottazzolina, ma invece però siete quasi tutti del circondario, non tutti autoctoni di Grottazzolina.
1: Sì, molti coristi vengono da Macerata, Ripe San Ginesio, Petritoli, Monturano, Porto San Giorgio, Fermo.
0: Un bel mix, insomma, non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio.
2: Maria e tutti coloro che si affidano a Dio trovano grazia presso Dio. Ma Maria, come tutti noi, dubitano tante volte, trovano difficoltà appunto ad eseguire la volontà di Dio. Allora il Signore, attraverso l'angelo, non temere Maria, non temere Maria, non aver paura. Il Signore ti illuminerà, il Signore ti aiuterà, il Signore ti darà tutte le grazie necessarie per realizzare quanto ti chiede. Ecco, questa dovrebbe essere appunto l'atteggiamento, questo dovrebbe essere l'atteggiamento di ciascuno di noi quando ci troviamo di fronte alle difficoltà e veramente crediamo che il Signore lavora, agisce, è presente nella nostra vita e quindi praticamente è Lui che porta la nostra croce insieme con noi. Anzi, siamo noi che portiamo insieme con Lui la croce e Lui non solo la croce porta, ma ci fa godere già la risurrezione e la gioia veramente della vittoria con Lui.
0: Sì, Padre Franco, non temere Maria, ma anche Giovanni Paolo II, no? Disse: non abbiate paura di spalancare il vostro cuore al Signore e al Vangelo. Tornando al coro Crypta Canonicorum di Grottazzolina, torniamo anche al latino, perché questo brano si intitola Ne timeas Maria, ovvero non temere Maria e non temiamo nemmeno noi, giusto? E nemmeno Emiliano Finucci e il suo coro.

0: Allora, intanto non solo è un gran piacere sentirvi, ma è anche un gran piacere vedervi, perché questa volta mi sono messo davvero di fronte a voi, siete pochi elementi, pochi ma buoni, io direi ottimi, anche perché è bello il fatto che lei, maestro, canti e diriga allo stesso tempo, io non so come fa, ma allo stesso tempo io vedevo lo sforzo anche che facevano tutti gli altri componenti del gruppo, perché credo che lavoriate molto di diaframma, come si suol dire, no?
1: Sì, beh, è naturale, insomma. E poi, rispetto, no, abbiamo, facendo musica antica, utilizziamo solo, diciamo, le ragazze per la parte del soprano e le altre voci tutte quante maschili, quindi anche i contralti sono, realizzati attraverso voci maschili, controtenori.
0: Senta maestro, poi qualcuno potrebbe anche non essere esperto di musica così anche colta, no, direi. Sembrava anche guardandovi che ognuno, ogni componente cantasse quasi la sua melodia con la sua tonalità, ma tutto in un accordo, insomma, equilibrato.
1: Sì, beh, la polifonia è così, ognuno è indipendente, ma stiamo tutti quanti insieme. Ecco, sono più linee che si sovrappongono, ma nella loro autonomia.
0: Eh certo, padre Franco, noi non siamo abituati a. Per il maestro è davvero logico e quasi naturale parlare di polifonia, canoni, di latino, ma per noi insomma non è proprio così, anche se il prossimo canto è ancora chiaramente intitolato in latino Adoremus, che non è Adoramus, quindi al tempo presente, ma Adoramus te. Allora, c'era un errore di battitura, io credevo che era Adoremus, invece è Adoramus te Domine, quindi o Signore ti adoriamo.
2: Sì. Ecco, questo è un canone, penso, quasi eucaristico, e che ci aiuta veramente a vivere bene la preghiera eucaristica. Penso che sia importante, ecco, conoscere che attraverso Maria Vision ogni giorno si diffonde anche l'adorazione eucaristica, presentando semplicemente l'ostensorio con preghiere, canti, invocazioni. E anche intenzioni chieste e richieste dai numerosi fedeli che ascoltano dalle case, dalle case private, richieste di preghiere, eccetera. Tutti i giorni praticamente dopo al pomeriggio, cioè all'inizio dalle 2 alle 3, poi dopo anche la sera, ecco, si fa dalle 9 alle 10 l'adorazione eucaristica. E quindi penso che sia veramente un invito ancora ulteriore proprio a questa preghiera che ci aiuta ad interiorizzare il significato della messa, che è il centro della nostra fede, cioè il sacrificio di Cristo al Padre, che attraverso l'adorazione si prolunga, ecco, l'effetto della messa si prolunga nella nostra vita proprio con l'adorazione e la contemplazione dell'Eucaristia. Grazie quindi proprio per questa idea che è veramente proprio centrale anche per l'attività e per la pastorale, la diffusione appunto del messaggio cristiano da parte di Maria Vision.
0: Perfetto, padre Franco, non ci resta altro che ascoltare. Allora, Adoramus te Domine e poi non solo ascoltarlo, poi praticare nella nostra vita poi la stessa adorazione che ci introduce questo canto.

0: Adoremus te Domini, ti adoriamo, Signore, e questa volta mi sono immedesimato, proprio nel momento dell'adorazione, e sentivo proprio, mi vedevo inginocchiato con voi che cantavate. Sarebbe veramente una bella cosa, ma non solo per me, chiaramente io è una cosa che augurerei a tutti, no? Padre Franco, siamo al momento dei saluti, vieni pure perché il coro di Grottazzolina, Crypta Canonicorum, ci ha fatto davvero fare un tuffo indietro nel passato, ma soprattutto in un tipo di musica a cui non siamo spesso
1: Certo.
0: abituati e che però ci aiuta molto nel rientrare in noi stessi, paradossalmente.
1: Ed è importante. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Ecco, queste le parole italiane dell'Adoremus. Ecco, io penso che veramente possiamo e dobbiamo ringraziare anche questa corale che effettivamente ci fa gustare quell'atmosfera, ci fa entrare o rivivere quell'atmosfera che forse abbiamo dimenticato, di silenzio e di canto che non è chiassoso, che non è un canto così distraente, ma che ci porta all'essenziale, cioè all'incontro profondo, diretto con il Signore. Presente sempre Maria, accanto, la sua presenza è discreta, silenziosa. Ecco, noi abbiamo penso gustato in quest'ultima esperienza proprio canora di questo gruppo molto, per me molto bello perché veramente mi fa comprendere tante cose che abbiamo in qualche modo studiato anche da piccoli, però abbiamo dimenticato oggi appunto con queste musiche un pochettino troppo frastornanti, anche all'interno delle nostre comunità cristiane, anche all'interno delle nostre liturgie, delle nostre parrocchie. Ecco, certamente dovremmo riscoprire il silenzio è nel silenzio, veramente un canto così che parla e dice tutto. Dice il nostro amore verso il Signore, ma soprattutto l'amore del Signore verso di noi e la presenza e la protezione materna di Maria. Grazie, grazie di cuore a tutti voi.
0: Maestro Emiliano Finucci, intanto grazie veramente, complimenti a tutto il coro Crypta Canonicorum, un grazie a voi, io però direi anche un grazie a Maria Vision che vi ha dato, ma io direi ci ha dato, perché insomma sto qui da un pezzo, sto anche bene Padre Franco perché c'è anche, inizio a sentire un senso di protezione alle mie spalle, no? Ecco, ma detto questo un ringraziamento sincero per un emittente come Maria Vision che trasmette da Loreto, ma irradia il suo messaggio in tutto il mondo, un messaggio peraltro gratuito e anche un messaggio che è la buona novella, quella del Vangelo, anche tramite le vostre splendide voci, io direi.
2: Grazie, ringraziamo Maria Vision per questa grandissima opportunità e ecco, ci auguriamo di vederci presto, insomma.
0: Allora, grazie.
3: Sì.
0: Allora, grazie al coro Crypta Canonicorum, grazie a Padre Franco, grazie a tutti voi che state in ascolto. Noi ridiamo la linea alla regia e poi ci vediamo tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio.

Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore, e tonne benedizione. A te solo, Altissimo, se con fano e te nullo omo e ne degno te mentovare. Laudato simi, Signore, con tutte le tue creature, petialmente messer lo frate sole, lo quale è giorno e t'allumini noi per lui. E tello è bello e radiante con grande splendore de te, Altissimo, porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle in cielo l'hai formate clarite et preziose et belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Laudato sì, mi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile et umile et preziosa et casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale inallumini la notte, ed ello è bello, et iocundo, et robusto, et forte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre, terra, la quale ne sustenta et governa, produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e te sostengo infirmitate e tribolazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, che da te, Altissimo, si erano incoronati. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati che la morte seconda non farà male. Laudate e te benedicete, mi Signore, e te ringraziate e te serviate con grande umiltate.

tutti, sono Fausto e per me questa è quasi la decima esperienza qui a Medjugorje ed è proprio la Madonna che ci chiama a sé, ci chiama alla conversione, ci chiama alla pace, ci chiama soprattutto al perdono. Il perdono prima di tutto lo dobbiamo trovare in noi stessi, un esempio pratico l'abbiamo in Gesù, il quale più di 2000 anni fa perdonò proprio coloro che l'hanno messo in croce e da lì noi dobbiamo prendere l'esempio pratico di quello che lui ha fatto per noi. Quindi se anche una persona ci dovesse trattare male o farci del male, noi dobbiamo sapere che proprio lì la strada, la vera strada per il perdono è per amare soprattutto chi ci fa del male innanzitutto, e questa è la strada più importante per portarci

0: lì, in alto dei cieli. È proprio qui che oggi ci troviamo, alla collina delle apparizioni, dove la Madonna ci chiama al sacrificio. Però è bellissimo poi arrivare lì sopra e liberarci da tutti i nostri pensieri, peccati, e perché no, lodarla e amarla per tutto ciò che ci ha donato. Questa è la giusta strada per il perdono. Un altro esempio pratico ce l'ha fatto ieri il Vescovo durante l'omelia, che ha citato Sant'Alfonso Maria de Liguori, il quale è stato un grande teologo del Settecento, che ha scritto più di 100 libri, e il suo amore per Maria era proprio quello fondato anche sul morale e sulle persone, e quindi è lì che lui puntava tutto, a donare amore, a far capire che cos'è l'amore per Dio e per quello che ci ha donato per noi.
1: Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

0: Bentrovati, eccoci qua. Abbiamo ascoltato alcune testimonianze. Per chi si fosse collegato adesso, stiamo parlando della Festa della Vita, è la quarta ed ultima puntata dello speciale televisivo dedicato proprio a queste giornate meravigliose e in particolare alla comunità Cenacolo, globalmente parlando. I frutti della comunità li abbiamo visti, oltre le consacrate e consacrati, gli amici della comunità, i benefattori. Stavamo parlando con Paolo prima di entrare in pausa di coloro che oggi accolgono bambini in affidamento, che è una realtà altrettanto importante, che proviene poi dalle missioni dei bambini in strada, bambini che vengono abbandonati, non hanno genitori, sono orfani oppure semplicemente vengono rifiutati dal padre, dalla madre, per motivi economici, per motivi psichiatrici. Perché sono down, perché quindi sono malati i bambini, vengono così mollati e cercano famiglie. Allora anche qui ci rivolgiamo a voi, se qualcuno in questo momento ci sta ascoltando e vuole entrare in contatto con questa realtà, non esiti a contattarci, perché noi a nostra volta mettiamo in contatto con le associazioni all'interno della comunità Cenacolo che stanno portando avanti questo progetto meraviglioso, che poi l'affidamento non è adozione definitiva, è per un periodo, per aiutare, per agevolare queste situazioni e poi se si sceglie, perché no, potrebbe diventare una futura adozione. Queste sono opere di misericordia.
1: Io mi ricordo una volta, Savi, in Messico. Quando eravamo là in Messico è arrivata Elvira e gli ha chiesto a Gabi, mia moglie, che lei si dedicava ai bambini nelle strade, no? E gli ha chiesto portami. E l'ha portata in una strada principale della città del Messico dove c'erano lì i bambini sotto un cavalcavia e vivevano in mezzo all'immondizia e tutto, no? E a me mi ha colpito molto Elvira. Molto, perché io, sai, ero titubante andare lì, sai, poi c'era tanta sporcizia, e puzzavano anche tutto, no? Poi c'erano anche dei topi. Lei non ha guardato quello, figurati. È andata lì, li ha abbracciati, a uno tutti, li ha abbracciati, li ha baciati. E tutto, poi mi guarda e mi ha detto l'unica cosa che hanno bisogno loro è tanto amore. A me proprio mi ha spaccato in due. Io che mi fermavo a vedere, sai, il posto, l'immondizia, e non ho guardato quello.
0: No, lei, perché noi lei, non facciamo manco...
1: Lei è andata diretta lì a abbracciarla.

0: a baciarli, ma proprio le baciava come, non sai, e mi ha guardato e mi ha detto: quello che hanno bisogno questi bambini è amore, non cose materiali, né niente, amore.
1: Pensate alla meraviglia di questa donna, è che è commovente perché la società nostra, io rimango stupita quando vedo quelle donne, quelle signore, quegli uomini che c'hai il pelo, che ne so, del gatto per dire, no? O di un animale qualsiasi sulla camicia super stirata, imbiancata, e invece la verità è che noi dovremmo pensare a quello che c'è da fare per salvare creature di Dio, creature umane, esseri
0: E i
1: umani.
0: bambini che arrivano, sai, vedono quello, vedono delle persone, dei ragazzi, ragazze, che sono lì a loro disposizione e gli vogliono bene, per cui ricevono amore dal primo giorno che arrivano. E te lo assicuro, non è facile, non è facile perché sono bambini con tante sofferenze. Hanno vissuto tanti anni di abbandono, anche se non sono bambini, e ci va tempo prima che li conquisti, però ci vuole solo amore.
1: Sì.
0: E questo è uno dei frutti che la comunità Cenacolo ha, che ha aperto le missioni, ha aperto le missioni per quello.
1: C'è una testimonianza di una signora che mi ha molto colpito, che diceva, è l'angelo custode, che è una figura, spiegalo tu, forse è
0: Sì,
1: meglio.
0: l'angelo custode è, quando entri in comunità ti viene affidato un ragazzo o una ragazza, se sei una ragazza, dipende. L'angelo custode, che è una persona che ha avuto la fortuna di entrare un po' prima di te, e sta con te 24 ore, ti aiuta, ti sostiene, ti dà la forza, dai che ce la fai, dai, dai. Poi magari tu gli dici: ma mi fa male la testa, ma mi... no, no, no, no,
1: Vai, vai, vai,
0: ti aiuta a lavorare, ti spiega cos'è la comunità, ti dà quella forza che tu da sola non ce l'hai, perché la comunità non è facile, si alzano presto la mattina, lavorano, pregano, cioè, capito? Cioè, l'angelo custode è quella persona che nei primi momenti, nei primi 2 mesi, ti aiuta a superare
1: a superare
0: quei
1: momenti più
0: piccoli,
1: difficili.
0: e magari tu dopo 3 mesi che sei dentro ti tocca farlo tu, l'angelo custode di quello che entra, per cui ti rendi conto che anche tu lo puoi fare, è un aiutarsi a vicenda, e cresci dentro di te, perché se quella persona lì rimane in comunità è grazie anche a te, e diventi importante, e ti
1: E
0: senti
1: io ho
0: importante.
1: parlato con un angelo, una persona che è stato angelo custode e mi ha dato una lezione di vita che io voglio ringraziare pubblicamente, anche se ahimè non ricordo. Abbiamo conosciuto tante di quelle persone in 4 giornate, io non so quanti numeri telefonici ho preso e quanti volti ho memorizzato nella mia testa, perché veramente è stata una ricchezza umana incredibile. Allora vi dico, questa ragazza mi ha dato una grande lezione di vita, perché mi ha detto che quando era stata angelo custode aveva un soggetto molto difficile che tendeva ad aggredirla e ad offenderla. E lei reagiva non a sua volta dicendole devi fare così, questo è quello che qui ci insegnano, questo la lasciava. Non la giudicava e aspettava che si calmasse, aspettava che riprendesse un suo equilibrio, evidentemente emotivo, oltre che fisico, perché immagino anche che c'è un periodo di crisi di astinenze inevitabile. E mi ha detto una cosa bellissima che mi ha colpito, è stata: se io l'avessi giudicata o le avessi imposto i miei tempi, che poi erano esattamente i tempi della comunità, per cui non è che erano i miei tempi, però se l'avessi fatto avrei ottenuto una chiusura e probabilmente un no che sarebbe durato chissà quando. quanto tempo. Invece, aspettando i suoi tempi, è venuta lei da me. E io l'ho accolta dicendole: bello che sei venuta. E non le ho rinfacciato le offese ricevute, le brutte parole che mi ha detto, le cattiverie che mi ha fatto. L'ho accolta con amore e con l'abbraccio. E allora, se tutti noi, e io per prima, per questo me la sono sentita come lezione di vita, facessimo questo percorso nel momento in cui ci sentiamo giustamente offesi, giustamente feriti, perché proveniamo tutti da grandi ferite di mancanza d'amore, perché l'origine è sempre quella, buono non vuoi, col proprio marito, col proprio sposo, col fidanzato, con la moglie, con i figli, con i genitori, con il lavoro. Ci sentiamo sempre traditi, offesi, no? Ferite su ferite che ci chiudono. Pensate se tutti invece facessimo questo lavoro.
0: È quello che un po' ha insegnato Elvira. Ha insegnato Elvira, perché lei realmente non si fermava a chi eravamo. È andata oltre. Non si è fermata a quello che abbiamo fatto prima. Cioè, tu al momento che tu metti piede nella comunità non ti senti giudicato. Al contrario, ti senti amato. Se io penso quanta pazienza hanno avuto con me gli angeli custodi o le persone che hanno fatto comunità con me, ma ne abbiamo avute tante, te lo assicuro, tantissima. Per cui proprio non so perché è così. Poi dopo te ne rendi conto. Però al momento magari non te ne rendi conto e ti impunti, dici, fai. Poi ti rendi conto che poi, però se trovavo delle persone che mi rispondevano come io rispondevo a loro, era finita. Ho sempre trovato delle persone molto disponibili a parlare, a farmela capire, e aiutarmi, a volte farmi soffrire, nel senso, sì. Farmi soffrire nel senso dicendomi la verità e lasciandomi lì. Che tanto noi la sappiamo la verità qual è.
1: Cioè, non è che non c'è tanto da girarsi.
0: Non è che ti baccagli tanto, sì. Tu la sai la verità, per cui allora soffrivi l'orgoglio e uno là, però è una crescita bella.
1: Ecco, grande atto di umiltà. E poi, come ho letto da qualche parte, sempre lezioni di vita di madre Elvira, facciamoci furbi, perché il gesto d'amore verrà ricordato a chi lo dai per sempre. Invece la cattiveria poi svanisce, e quel gesto d'amore che è diventato oggetto di gratitudine ribalterà 100 volte di più, perché quello verrà ricordato. Ascoltiamo adesso le testimonianze di altri frutti della comunità.
2: Sono Igidio di Castelfidardo, provincia di Ancona, e siamo da alcuni anni nel cammino del Cenacolo, perché nostro figlio è entrato in comunità ed ora è in missione da 2 anni e mezzo, prima a Fatima, ora in Costa Rica. Quindi siamo qui da alcuni anni a partecipare a questa festa che ogni volta ci aiuta a condividere con i nostri amici, i genitori in particolare, questa esperienza sempre nuova, e accompagniamo così anche nostro figlio, che anche se non è qui, lo accompagniamo con la preghiera, lo sentiamo insomma vicino, lo sentiamo anche poi vicino con questa festa. Altro che posso dire, ringraziamo sempre madre Elvira e tutti i genitori che ci aiutano in questo bel cammino di resurrezione.
3: Grazie madre Elvira per il dono della vita. Sento che ho potuto scoprire proprio grazie a te, grazie a questa vita, anche tanto di sacrificio che attraversando la croce con gli altri si può veramente avere la gioia vera. Tengo veramente a ringraziare per tutte le cose ritrovate, per soprattutto la dignità, che sento che in questi giorni si sente proprio forte questo nel mio cammino. Vedo che sono proprio fiero, e devo essere proprio fiero di essere figlio di questa comunità. Ecco, grazie Elvira.
4: Sono Gallo Vilma, sono di Pagno, vicino alla comunità di Suora Elvira. Sono un po' commossa, scusatemi, perché tutte le volte che sento parlare di Suora Elvira, per me è una grande gioia, perché solo la sua, il suo volto esprime la gioia. Tanti anni che vengo qua e vengo per un ritiro spirituale. È un sacrificio perché ho anche la famiglia e per cui mi devo condividere un po' la giornata. Ieri sono stata qua all'apertura con voi per la messa della vostra inizio della festa e devo dire che ho portato a casa già tanta gioia. Sarei stata qua ma non potevo, dovevo per forza rientrare, ma oggi sono di nuovo qua con voi proprio per poi poter anche trasmettere agli altri la gioia che si riacquista in questi giorni, in questi grandi giorni di preghiera. Ringrazio veramente Suora Elvira perché è una grande suora che ha dato una grande testimonianza a tutti noi, anche se adesso lei forse ci vede solo tramite magari televisione e non possiamo più averla veramente direttamente, le sue parole sono nel nostro cuore. Ringrazio veramente di essere qua e tutta questa comunità che offre per noi queste giornate. Grazie.
5: Ciao, io sono Grigola Antonella, sono amica di Vilma, sono di Racconigi e Suora Elvira me l'ha fatta conoscere Vilma. E trovo molto emozionale qua, che aiuta tanto questi ragazzi qua, che ha fatto tanto. Non ho parole, sono troppo emozionata, quindi non so più cosa dire, le voglio tanto un mondo di bene, grazie.
1: Maria, Federica, Marianna sono amiche della comunità Cenacolo, sono qui della zona di Saluzzo, giovanissime, 24 anni e 21, e ci raccontano la loro esperienza, come hanno conosciuto la comunità Cenacolo e cosa oggi fanno per la comunità.
6: Beh, per quanto mi riguarda sono appunto cittadina di Saluzzo, quindi conosco la comunità da quando sono nata e ho la grande fortuna di avere dei genitori che mi hanno avvicinata da sempre e ho potuto partecipare in modo concreto nella comunità andando a fare una missione in Perù e quindi ho potuto vivere in prima persona cosa vuol dire veramente far parte della comunità. E qui ha lasciato veramente a bocca aperta poter sperimentare e capire cosa è veramente la gioia e la luce che i ragazzi della comunità ti trasmettono e ti lasciano ogni giorno, ti fanno capire cosa sono veramente le cose importanti e come il Signore ci possa guidare nella nostra strada se noi siamo disposti a lasciarlo entrare nel nostro cuore.
1: Già saggissima, 24 anni, guarda, bellissimo. E tu, Federica, la tua esperienza con la comunità, com'è nata, cosa vuoi fare, se hai dei progetti, se vuoi iniziare delle cose, se hai delle idee?
6: Allora, ho conosciuto la comunità tramite Maria, ovviamente. Non la conoscevo prima, la conoscevo per sentito dire perché abito a Saluzzo, quindi la conosco per sentito dire. E Maria mi porta il primo sabato in comunità. I primi sabati del mese ci si trova fra ragazzi della comunità e anche ragazzi fuori della comunità e così l'ho conosciuta. Poi ho avuto l'opportunità di andare alla GMG nel treno in Polonia con la comunità e lì ho capito davvero che cos'è la comunità. La comunità mi ha insegnato, mi ha veramente fatto crescere come persona e io ringrazio la comunità per la gioia che trasmette a tutti e per dare testimonianza a noi giovani esterni di come si può essere felici davvero senza aver bisogno di cose materiali. Secondo me la comunità è principalmente questo e la gioia che hanno questi ragazzi è indescrivibile. Quindi...
1: Perché Marianna, quello che dice lei, si trova in seno alla comunità e non all'esterno? Qual è la differenza?
7: Beh, secondo me qua c'è qualcosa di speciale, perché lo si vede semplicemente negli occhi dei ragazzi. È un'emozione indescrivibile perché ti sanno dare qualcosa che fuori, secondo me, è coperto da qualcosa. Quindi sono emozionata.
1: Sì, coperto da qualcosa, tanti ci hanno rilasciato questa idea, cioè che non si è più se stessi quando si è fuori, perché ci si copre, perché ci si maschera, perché bisogna dare un'immagine che non si è. È più facile essere quello che gli altri pensano siamo e non quello che realmente siamo. Qui si impara a rimanere se stessi. Quanto è duro però questo lavoro?
6: Ma è duro, però come tutte le cose, se uno lotta poi hai i risultati, e quindi è bello vedere che veramente se uno riesce a mantenere i denti stretti, a portare la lotta fino in fondo, poi i frutti nascono e maturano. E quindi appunto la comunità insegna anche questo, no? Che bisogna ingoiare e sorridere.

0: Ti darei andare avanti perché poi dopo, come tutti dicono, dopo una grande pioggia ci sarà l'arcobaleno
1: Oh, ma
0: e quindi il sole. E questo è quello
1: certo.
0: che comunque la comunità insegna anche ai ragazzi, che bisogna affrontare i nostri problemi per poter risuscitare, risorgere.
1: Marianna, tu ti sei commossa e questo significa che c'è un grande lavoro che stai facendo dentro di te e questo significa che però hai capito qual è la strada. Ce la vuoi dire questa strada?
2: Sono sicura che la strada per me sarà continuare quello che sto già facendo adesso, quindi venire qua tutti i sabati e perché no, magari provare a fare una missione. Tu?
3: Beh, la missione sicuramente è un'esperienza che vorrò fare. Ora ho dei progetti con l'università da finire, il prossimo anno vado a vivere via. Quando tornerò, sicuramente se parto dalla missione so che magari non torno e quindi devo solo posticiparlo per un po'. Poi quando parto non so se mi rivedrete.
1: Ah, bene, questo l'hai detto ai tuoi genitori? E allora mi sembra che qui c'è un eccomi corale, lo vogliamo fare questo eccomi corale? Allora, uno, due, tre, eccomi! Giornata della vita qui a Saluzzo, nella comunità Cenacolo Casa Madre, Villaggio della Pace. Una delle attività che ci sta sconvolgendo per la sua allegria inevitabile è quella del Baby Ranch, perché vedete, sono circondata da bambini, bambini che hanno voglia di divertirsi ma anche di pregare. E qui a spiegarci un po' quelle che sono le attività di queste 3 giornate è con noi la signora Chiara, che io chiamerei direttamente Chiara, che ci spiega da responsabile cosa fanno, che i bambini si riuniscono.
4: Allora, i bambini, sono parecchi i bambini, di solito oggi poi è un giorno particolare perché ce ne sono proprio di più degli scorsi anni e sono all'incirca sempre dai 200 ai 300 bambini. E niente, loro vengono qui, si divertono, li teniamo mentre i genitori fanno la catechesi, sentono e ascoltano le catechesi, adorazioni, e li teniamo, loro fanno i laboratori, giocano a calcio, giocano a volley, giocano a calcetto, ci sono tantissimi zie della comunità e amici della comunità e genitori di saluto, gente normalissima, cioè che si avvicina alla comunità così per la preghiera e che ci danno una mano, gli diamo anche la merenda, gli diamo da bere, li coccoliamo come se fossero nostri figli, insomma, ecco, e li teniamo al sicuro in modo che i genitori quando li recuperano.
1: Li trovano indenni.
4: Esatto.
1: Chiara, tu sei un'amica della comunità, cosa ti lega alla comunità?
4: Niente, l'amore per Dio, l'amore per Gesù, l'amore per la Madonna. La comunità è comunque un grande aiuto per comunque l'anima delle persone, perché comunque veramente i ragazzi, la comunità in sé proprio è qualcosa di grande, veramente grande. Suor Elvira è stata veramente illuminata dallo Spirito Santo.
1: L'hai conosciuta?
4: Sì, l'ho conosciuta e comunque. Cioè, insomma, lei è presente comunque, anche se non c'è fisicamente, ma è assolutamente presente in tutto quello che c'è qua, ma dal filo d'erba, dal filo d'erba, è bello, è bello. Non so come
1: Vuoi
4: descrivere questa cosa.
1: ricordarci un episodio particolare che hai vissuto con Madre Elvira?
4: Ma non ci sono episodi, è proprio come quando lei ti si avvicina e ti tocca anche. Mi ricordo questa cosa che mi è rimasta tanto impressa. Un giorno mi ha spostato un ciuffo di capelli, perché io ho sempre i capelli in faccia. Il modo, il garbo con cui l'ha spostato, cioè, è entrato nel mio cuore. Ecco. Cioè, queste piccole cose, cioè, oltre agli occhi, al sorriso e alla parola, cioè, sono proprio gesti materni che comunque ti danno. Non so, non.
1: E voi adesso li trasferite a tutti questi bambini con un'attività che comunque è molto impegnativa, se vedo.
4: Sì, impegnativa, però se vedete i bambini sono tutti tranquilli, rilassati, cerchiamo di dargli la serenità migliore, infatti vengono sempre molto volentieri e sono sempre di più, sempre di più, sempre di più. Il giorno più clou della festa della vita per i bambini è il sabato, che arrivano tante famiglie perché comunque partono magari oggi o stasera e quindi domani ci sono molti più bambini, però vengono tutti volentieri e stanno bene. Ma noi stiamo bene anche con loro perché diventiamo bambini.

0: abbiamo ascoltato queste bellissime testimonianze, oltre che aver visto qualche immagine finale della festa, perché c'è stata una grande festa, veramente vedere questi ragazzi ballare, cantare, accogliere e poi gioire, ogni cosa era motivo di gioia, anche la più stupida. È così, quando si gode della vita è così. E io vi voglio leggere, anche per ultimare questa carrellata che abbiamo fatto sulla Festa della Vita, e stasera l'ultimo speciale, ringrazio innanzitutto tutti coloro che hanno rilasciato le testimonianze, che sono stati veramente tanti in queste quattro serate, abbiamo raccolto oltre 3 ore di testimonianze, e non ultimo anche questa signora che abbiamo ascoltato, che accudisce il Baby Ranch, 300 bambini, che veramente era una gioia solo vederli, sembrava un asilo. Un asilo.
1: E com'è organizzato? Bellissimo, guarda che bello, proprio l'hanno organizzato pensando a tutto.
0: Sì, lì c'è stato, abbiamo detto nella prima trasmissione, un eccomi generale. Il tema d'altronde della Festa della Vita è stata eccomi, e lì chiunque in quelle 4 giornate ha detto eccomi, sia chi era a servizio, sia chi è venuto da fuori a vedere, sia chi ha prestato una sua testimonianza. Lo diceva con questa propensione che durerà un anno intero. Eccomi.
1: Io ho chiamato oggi in comunità per ringraziare ancora Agostino, e il punto nostro di riferimento era Agostino, e lui mi ha detto: abbiamo appena finito la messa per ringraziare di questi 4 giorni. È tutto un ringraziamento, continueranno a ringraziare perché hanno proprio messo tutto nelle mani di Gesù. Per cui non è stata la Festa della Vita di uno o dell'altro, o di Marco, di Don Stefano, no, è stata la Festa della Vita di tutti, di Gesù, della Madonna, e tutto questo, per cui è bello, ti senti... Io ho ringraziato di stare lì,
0: sì,
1: di stare lì, perché sai, come nei momenti che ero lì, nei momenti che potevo, andavo lì al Santissimo, no?
0: Sì.
1: E mi veniva di ringraziare, perché realmente mi sento fortunato di conoscere la comunità Cenacolo, di aver vissuto 10 anni lì della mia vita nella comunità Cenacolo, e di avere tanti amici che lo so per certo che se ho un momento di difficoltà loro ci sono.
0: Quando le amicizie sono in Gesù è così.
1: Loro ci sono, per cui con Marco ho un'amicizia splendida, no? Non abbiamo potuto parlare tanto, però ci siamo solo abbracciati e guardati negli occhi, no? E è sufficiente.
0: È sufficiente.
1: Con
0: tutto.
1: Claudio, un ragazzo che è entrato con me in comunità, l'ho visto su con 6 figli. Lui un altro ragazzo in comunità, suo figlio, è nonno adesso, no? Uguale, non c'era bisogno di tante parole, no? E ci siamo abbracciati e... è bello, è stato proprio un eccomi, un abbraccio.
0: Ed è così che noi vogliamo salutarvi, con questo abbraccio e con l'augurio che per tutti noi ci sia l'eccomi. Grazie a te Paolo, che attraverso di te io ho avuto la possibilità di vivere queste giornate, attraverso Maria Visione, ma attraverso te che sei il collante.
1: Io perché, scusa Sabina, io cerco sempre di farvi conoscere la comunità Cenacolo a tutti, parlo della comunità Cenacolo perché è parte di me, e perché so che è un dono di Gesù, e so che se uno conosce la comunità Cenacolo non rimane indifferente, e so che se la conosce può anche cambiare vita.
0: È vero. Gli spunti ci sono tutti.
1: Per cui
0: cambiamo vita.
1: Per cui è bello, e ringrazio che Sora Elvira esiste.

0: che esiste la comunità Cenacolo. Ringrazio Gesù perché tramite Gesù mi sono salvato.
1: Rallegratevi, è stato il tema della prima giornata e noi vi lasciamo con i quattro temi. Rallegratevi. Dice Madre Elvira, non c'è cosa più bella che amare e sentirsi amati.
0: E anche questo no, cos'è?
1: E adesso lo diciamo.
0: Ah, sono curioso.
1: Non temere è stato il tema della seconda giornata. Non abbiate paura, non temete dei salti nel buio. Quando amate e vi sentite amate, non perdete tempo, non abbiate paura di fare qualsiasi cosa. L'affidamento a Dio è necessario, perché se non lo si fa in quel momento in cui lo sentite forte e sano, non lo si farà mai più. Terzo tema della giornata, bellissimo, che discenda su tutti noi lo Spirito Santo, perché una volta che umanamente prendiamo il coraggio di fare quella scelta, la scelta giusta, la scelta che Dio ci ha indicato, che ci ha dato secondo le circostanze, non dobbiamo temere niente, perché lo Spirito Santo, quindi con Gesù sempre presente, guiderà i nostri passi senza aver mai paura di amare. Perché la scelta d'amore è sempre la scelta giusta, la scelta di convenienza o la scelta di comodità è sempre la scelta che non porta la gioia. E allora il quarto tema della giornata, eccomi. E questo ve lo dico con le parole di Madre Elvira. Il grande sì di Maria ancora oggi è attivo, è presente ed efficace, genera uomini forti, chi dice il suo eccomi, e donne generose, ardenti, sicure. Il suo eccomi oggi si concretizza ancora una volta attraverso coloro che lo ripetono nella fede. Ed è con questo messaggio e con questo augurio che noi di Maria Vision vi salutiamo, ringraziamo Paolo, io ringrazio tanto Maria Vision che ci ha dato questa possibilità a tutti noi dell'equipe, a me come giornalista, di essere presente in queste giornate in cui abbiamo capito una grande cosa: dire eccomi non è difficile, non lo è per niente, bisogna solo farlo. Grazie a tutti voi e chiunque voglia richiedere lo speciale, gli speciali, le trasmissioni, le catechesi, tutto ciò di cui avete sentito dire di questa festa, che si rivolga a noi perché saremo ben lieti di distribuirlo. Grazie a tutti e santa, santa scelta di eccomi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sono Maria Grazia, sono qui a Medjugorje per il settimo anno. La Madonna mi ha chiamato nuovamente per il settimo anno. È sempre stata una figura importante per me. Il primo anno sono arrivata con molta diffidenza, ma la Madonna mi ha proprio insegnato che lei è rimasta sotto la croce fino alla fine e farò altrettanto io. Medjugorje è veramente un paradiso, ci tornerò fino a quando posso. Oggi è la giornata del perdono, d'Assisi. Penso che come cristiani siamo tutti chiamati a far questo, come ha fatto Gesù fino alla fine.

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

Bentrovati, siete con la grafoterapeuta Alessandra Lumachelli per parlare come sempre di grafologia e delle sue applicazioni. La grafologia abbiamo imparato che è la scienza della scrittura, nata in sordina, possiamo dire, nel 1622 in Italia attraverso il bolognese Camillo Baldi, professore, che pubblica in volgare e poi 30 anni dopo in latino, che è la lingua ufficiale dell'epoca, il suo trattato, come da una lettera missiva anonima sia possibile risalire all'autore della stessa, un titolo lunghissimo come usavano all'epoca, che ha l'handicap, chiamiamolo così, di non dare un termine esatto a questa nuova scienza di cui appunto lui si occupa e anche di non dare un prosieguo a questo trattato, quindi non approfondire con altri campi laterali al campo peritale, che era proprio quello di cui si stava occupando il Baldi. Campo peritale, cioè il campo del tribunale, il campo dei processi civili e penali. Infatti la grafologia nasce in Italia, e questo è poco conosciuto, insomma, come fatto, come fenomeno. Si pensa appunto che sia nata in Francia nel 1800 con l'abate Jean-Hippolyte Michon, proprio perché questo abate darà il nome di grafologie, cioè grafologia, alla nuova scienza e pubblicherà non un trattato ma diversi testi e approfondirà l'argomento anche pubblicando degli articoli su una rivista che chiamerà appunto Grafologie, però non è corretta questa informazione, perché la grafologia, pur non con il termine esatto di grafologia e pur rimanendo confinata al campo dei tribunali, al campo penale, civile, quindi il campo peritale, nasce in Italia nel 1622. Il Camillo Baldi ha il pregio sicuramente di avere portato alla luce questa nuova scienza, proprio perché il suo trattato è assolutamente scientifico. Nei secoli precedenti, o se vogliamo anche nei millenni precedenti, da quando l'essere umano incomincia a scarabocchiare, a disegnare, immaginiamo appunto i graffiti preistorici, e a scrivere, quindi si appropria del gesto grafico, che nell'evoluzione umana è l'ultimo gesto appreso, così come nella nostra vita è l'ultimo gesto importante appreso, ancora dopo il parlare, il camminare, il fare molti altri gesti che noi consideriamo importanti e complessi, il gesto grafico è proprio l'ultimo gesto che noi apprendiamo. In realtà col sorgere appunto dell'umanità ci si occupa da subito di scrittura, però in maniera sporadica, in maniera non sistematica, non scientifica, e molto spesso non si danno delle indicazioni su quello che si è osservato. Ricordiamo per esempio il biografo di Cesare, Svetonio, quando parla della scrittura del condottiero, dice appunto che non termina le parole che finiscono in fondo al foglio, spezzando la parola, ma la stessa parola viene lasciata al bordo del foglio, al di sotto, e viene circondata con un gesto ampio per trattenerla, per far capire appunto che quella parola termina lì. E questa era un'indicazione assolutamente sulla personalità di Cesare, come di tutti i grandi condottieri, esploratori, imperatori, cioè questa voglia di conoscere, questa voglia di conquistare, che sta appunto sul lato destro del foglio, sul margine destro del foglio. Abbiamo imparato qualche cosa, insomma, della simbolistica del campo grafico, quindi sulla destra del foglio c'è anche questo desiderio di conoscenza. Però appunto autori diversissimi tra di loro e in diversissime parti del globo si interessano di scrittura, si interessano di disegno, si interessano di scarabocchi, quando appunto esaminano per esempio i graffiti preistorici oppure tipo di scrittura, chiamiamola così, che è tipica delle popolazioni che noi consideriamo tribali, però non associano questo gesto a qualcosa di definito, oppure anche se lo associano non danno seguito alla cosa, cioè sono

delle intuizioni appunto sporadiche, non sistematiche. Quindi dobbiamo attendere il 1622 perché la grafologia abbia inizio e rimarrà, ripeto, confinata nell'ambito peritale per quasi tre secoli, quando appunto in Francia verrà istituito questo termine, coniato questo termine, e si darà spazio a studi più approfonditi, più ampi, quindi non solamente per indicare una persona che ha falsificato un testo scritto, in gergo si dice olografo, ma anche per capire la personalità dello scrivente, per capire qual è la compatibilità di coppia, quindi se abbiamo una coppia in formazione o una coppia già formata, per capire quali sono i punti di forza o i punti di debolezza sui quali agire della coppia. Ci si interesserà quindi anche al disegno del bambino, allo scarabocchio del bambino, un po' meno, perlomeno in Italia. Però il gesto grafico del bambino per capire appunto se il bambino è in una fase di crescita temporanea oppure sta esprimendo un vero e proprio malessere legato all'ambiente scolastico, all'ambiente familiare, a persone assolutamente strane che però ha avuto modo insomma di incontrare nella sua vita, degli eventi traumatici che l'hanno colpito. Così come la grafologia servirà e si renderà disponibile per dare l'indirizzo giusto degli studi, sia a livello di scuola superiore da scegliere, sia appunto per la facoltà universitaria più consona, più vicina all'individuo che sottopone il testo scritto al grafologo, così come anche per la scelta del lavoro. La professione più vicina al nostro essere che ci renderà più soddisfatti, più completi come individui, più pronti a fornire le nostre conoscenze al mondo intero e quindi a svilupparci come individui in modo più completo e più articolato, così come la grafologia si renderà disponibile in campo medico, per dare delle indicazioni sia sul benessere generale dello scrivente, ma anche su alcune malattie già presenti o in divenire, sulla prevenzione di alcune malattie, come per esempio l'Alzheimer e demenze senili, anche per individuare livelli di stress eccessivi che automaticamente portano all'infarto o ad altri tipi di malattie cardiocircolatorie, come può essere un'ischemia. Si occuperà anche delle malattie psicosomatiche, quindi anoressia, bulimia, malattie allergiche, l'asma, eccetera. Poi affronterà dei campi molto interessanti, come appunto per esempio il campo del suicidio, per capire perché alcune persone hanno tutte le caratteristiche che potrebbero portare ad un suicidio, però non lo realizzeranno mai, ed altre che hanno delle caratteristiche inferiori a quelle esaminate, che però purtroppo poi arrivano al compiere questo atto contro se stessi. Ci sono miliardi di campi in cui può essere applicata, miliardi e tanto, però insomma moltissimi campi in cui la grafologia può essere applicata, per esempio anche sulle scritture antiche, è una cosa molto interessante, sia per capire alcune personalità importanti, conosciute nella storia, se veramente quel tipo di personaggio era, per esempio, portato per quella professione o quell'arte che poi ha espresso, oppure era più individuo che si sarebbe realizzato in un altro campo del sapere o del campo umano, lavorativo umano, sia per capire appunto delle personalità un pochino più complesse, come possono essere per esempio i grandi criminali. E mi viene in mente sul discorso della scelta della professione o diciamo del campo di interesse, per esempio Giacomo Leopardi, che era, ma ha approfondito poco, un ottimo matematico, è stato anche un grande poeta, però aveva più un'anima matematica. Quindi si capisce anche il discorso della malinconia che è così presente nelle sue poesie, proprio perché non era un
completamente se stesso in un discorso letterario, quindi era poco compreso o pensava di essere poco compreso. E invece a livello criminale, per esempio, i grandi criminali nazisti, capire anche attraverso la scrittura il perché di certi gesti. Poi ci sono anche le applicazioni sulle scritture antiche, ma molto molto antiche, quindi si parla anche di popolazioni che non esistono più, o perlomeno di culture che non esistono più, come per esempio l'Antico Egitto o altri tipi di situazioni. Ed è veramente molto interessante riuscire a vedere dall'occhio appunto del grafologo, riuscire a capire proprio in maniera scientifica che anche questi tipi di scritture, quando si parlava sicuramente di scritture spontanee o scritture fluide, che è proprio quello che cerca di studiare la grafologia, perlomeno nell'ambito dell'analisi di personalità, le scritture quanto più sono spontanee, quanto meno sono costruite, quanto più sono personali, quanto più sono efficaci dal punto di vista dell'analisi grafologica, sono più utili anche per l'individuo che sta scrivendo. In queste epoche molto lontane da noi, in cui ovviamente non si parlava di spontaneità della scrittura, ma di una uniformità quasi, pensiamo noi, totale, nel senso scriveva l'individuo A, era simile o quasi uguale, pensiamo noi, a scriveva, se avesse scritto l'individuo B della stessa epoca, invece no, invece erano diversissime anche allora, pur essendo impostate sui termini della calligrafia, che è l'opposto della grafologia, perché grafologia appunto significa la scienza della scrittura e calligrafia significa una bella scrittura. Una bella scrittura nel senso appunto estetico, formale, quasi rigido, no? Tutt'oggi, insomma, tutt'oggi ci sono degli corsi, delle persone che si interessano di calligrafia e sanno perfettamente quanto è difficile stare nel quadretto, utilizzare lo stesso tipo di inchiostro, la stessa pressione grafica, eccetera. Però anche in questo caso di inquadramento, diciamo, di scritture, di standardizzazione della stessa scrittura in 100.000 individui, questi 100.000 individui poi in realtà esprimono un gesto grafico, anche nella forzatura, un gesto grafico che è diversissimo, perché ognuno di noi è un essere unico e irripetibile e la nostra scrittura nasce, o il nostro gesto grafico, che è una cosa molto più ampia, nasce con noi e terminerà con la nostra fine, nel senso che nessun altro potrà mai ripetere lo stesso identico gesto grafico in maniera spontanea e fluida. Ne so un esempio, per esempio a proposito di Hitler, i falsi diari di Hitler che sono stati ritrovati su una carta dell'epoca, inchiostro dell'epoca, quindi erano dei falsi costruiti molto bene, il falsario o i falsari che l'hanno prodotti, che l'hanno architettati, sono stati molto attenti ad ogni particolare, ma in realtà hanno sottovalutato, pur avendo un gesto grafico formalmente identico a quello appunto del criminale nazista, in realtà hanno espresso un gesto grafico con un ritmo, una musica assente, quindi ovviamente erano dei falsi. A tra poco.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bentornati, siamo sempre con Alessandra Lumachelli, la grafoterapeuta, a parlare di grafologia. Io invito quelli che ancora non l'hanno fatto a cercarmi su Facebook e ad aggiungermi. Esiste proprio un gruppo con il mio nome, grafoterapeuta Alessandra Lumachelli, che si occupa appunto anche di fare dei post sulla grafologia, di mettere degli articoli, degli interventi che a volte sono miei, a volte no, poi ci sono degli eventi in cui si parla appunto di grafologia. Dicevamo prima del discorso della salute, della medicina. È una cosa che mi chiedono spessissimo le persone, proprio perché rimangono sia affascinate dalla possibilità di capire questa cosa, tra virgolette, semplicemente esaminando un testo scritto, sia perché ognuno di noi ha il desiderio, insomma, di stare bene fisicamente e di stare bene mentalmente. Quindi è molto importante avere questo strumento grafologico a disposizione per prevenire o eventualmente curare delle cose, appunto, che non, di cui magari non abbiamo conoscenza, oppure ne abbiamo conoscenza, però possiamo appunto rivolgerci al nostro medico di base o allo specialista con una informazione in più, un'informazione molto importante che ci viene dal gesto grafico. E la domanda che spesso mi sento fare: ma com'è possibile? È possibile perché? Perché il nostro gesto grafico, dicevamo prima appunto che è una cosa connaturata con il nostro essere, che nasce con noi e termina con noi. Quindi, come noi abbiamo una voce particolare, abbiamo un modo di gesticolare particolare, abbiamo un colore di capelli che poi possiamo modificare con delle tinture, ovviamente, però nasciamo con un colore di capelli particolare, una corporatura particolare, eccetera, un colore di occhi, eccetera. La stessa cosa è il gesto grafico, perché il gesto grafico è proprio un'espressione corporea prima ancora che un'espressione simbolica. È un'espressione che, per esempio, riassume molte delle cose che abbiamo dentro proprio a livello fisiologico, dalla pressione sanguigna a livelli ormonali a qualsiasi tipo di cosa, anche la composizione chimica che ognuno di noi ha dentro di sé, che è diversissima da qualsiasi altro essere umano. Ecco perché è così importante affiancare la grafologia alla medicina, perché per esempio quando assumiamo un farmaco, questo farmaco in teoria va bene per tutti, in pratica no, proprio perché dentro di noi siamo fatti diversamente, proprio a livello chimico, per esempio. E dicevo appunto, com'è possibile? È possibile perché noi esprimiamo questo gesto che prima di tutto è corporeo. Quindi ci mettiamo proprio la nostra energia muscolare, la nostra energia neuronale e questo insieme di cose che abbiamo dentro di noi, a livello appunto di pressione sanguigna, ma a livello di respiro, per esempio, che il respiro è diverso in ciascuno di noi. Infatti una delle cose più importanti in scrittura è proprio, ne abbiamo parlato tante volte, è il ritmo grafico che esprime, io lo chiamo appunto il respiro della scrittura, che esprime sia l'armonia o la disarmonia che la velocità o la lentezza della scrittura, e riassume in realtà tutti i segni grafici o grafologici che noi ritroviamo sul testo scritto. Quindi in pratica sul foglio andiamo a ritrovare anche la proiezione corporea del nostro corpo proprio. Quindi non sono solo le cose che vi ho detto fino ad oggi che adesso riassumo, ma c'è anche la proiezione corporea nel nostro foglio. Se così non fosse, non sarebbe possibile, e invece lo è, attraverso la grafologia anche fare una specie di identikit, come si dice oggi, un profiling, quindi sapere la corporatura della persona che sta scrivendo, per anonima, anziché altri tratti come l'altezza, il peso, eccetera, eccetera. Viene fatto proprio un vero e proprio identikit attraverso la scrittura, che ovviamente non andiamo a fare

quando facciamo un'analisi grafologica di personalità, perché non ne abbiamo bisogno. La persona che ci sta rilasciando il saggio grafico, cioè lo scritto, è proprio di fronte a noi. Non abbiamo l'interesse di sapere quanto pesa o quanto è alta, perché in quel momento non ci serve. Però in casi appunto estremi, come appunto indagini su missive anonime, si può fare assolutamente. Quindi se si può fare in casi così limite, perché la lettera anonima è lo scritto più falsificato, non so se esiste questo termine, più falsificato possibile, nel senso che c'è proprio una volontà di dissimulare, di non farsi riconoscere, di mantenersi appunto anonimi da parte di chi sta scrivendo, da parte dell'anonimografo, della persona che sta scrivendo l'anonima. E quindi se è possibile risalire in una scrittura così diversa da quella che dovrebbe essere la nostra scrittura, cioè fluida, spontanea, espressiva, individuale, se in questo caso è possibile fare l'identikit della persona che scrive, figuriamoci in casi tra virgolette normali, cioè in casi tranquilli in cui la persona si siede, scrive un testo perché vuole sapere che tipo di personalità ha, quali sono i suoi punti di forza, quali sono i suoi punti invece che vanno fortificati, che vanno indirizzati verso una potenzialità di espressione massima, che è proprio il scopo principale della grafologia italiana, che è una grafologia pedagogica, cioè che vuole dire all'individuo: guarda, tu oggi sei così, domani potresti essere molto più forte, molto più consapevole, molto più autonomo, molto più individuale. Se tu riesci a tirare fuori queste cose da te, queste cose che tu finora hai considerato come delle zavorre, come delle catene ai tuoi piedi, come delle cose che ti impediscono di svilupparti come individuo e di andare verso quella che il Moretti, quello che viene considerato il fondatore della grafologia italiana, perché è il primo in Italia, perlomeno dopo la nascita ufficiale della grafologia, quindi nel 1800 in Francia, è il primo in Italia che esprime un metodo molto accurato, molto scientifico, molto importante, e quindi tutti quanti pensano che sia stato il fondatore della grafologia italiana. Secondo appunto il Moretti, dicevo, la passione predominante è la cosa verso cui noi tutti abbiamo una nostra personale, che potremmo anche non conoscere perché per motivi di timidezza, per motivi di paura, per molti motivi, però abbiamo dentro di noi una passione predominante che dovremmo coltivare per essere degli individui riconoscibili come tali, quindi per esprimere noi stessi, come diceva Jung, appunto per diventare ciò che siamo, quindi è importantissimo. Quindi sì, noi esprimiamo noi stessi sul foglio, abbiamo visto questa simbolistica del campo grafico, alto, basso, destra e sinistra, semplificando i quattro archetipi, cioè i simboli universali molto importanti che vengono studiati da Jung e portati nella scrittura dal Pulfer, che noi ritroviamo sempre quando abbiamo uno scritto di fronte a noi, che sia appunto uno scritto, che sia un disegno, che sia uno scarabocchio. Però il gesto grafico in realtà poi va a toccare tutti questi punti, così come va a lasciare bianchi altri punti, e sono molto importanti sia gli spazi toccati, invasi, quindi il nero della scrittura, così come è molto importante, forse più importante, lo spazio che non viene invaso, che non viene toccato, che non viene utilizzato nello scritto e che si chiamano appunto i bianchi. Quindi noi portiamo la nostra personalità sul foglio, ma portiamo anche il nostro benessere o il nostro malessere. Ecco perché è così importante anche in campo medico riuscire a affiancare la grafologia alla medicina, ad altri campi che si interessano appunto del nostro benessere. Per esempio, vi faccio un esempio molto, molto banale, insomma, che poi
ricordatevi che ogni segno, ogni indicazione va sempre contestualizzata. Questo è il bello, e mi dicono gli allievi, il brutto della grafologia, il brutto nel senso che per loro è un po' complicato, insomma, riuscire a interpretare, no? Soprattutto le prime volte, i primi incontri, a interpretare le cose, perché i segni si danno, sono abbastanza categorici, però c'è il pro e il contro di ogni segno. Perché? Perché qualsiasi segno va contestualizzato nella scrittura. Io dico invece che è il bello della grafologia, proprio perché ognuno di noi è unico e irripetibile, come diceva Almoretti, cioè nessuno di noi è uguale all'altro, e quindi se io esprimo una scrittura che sembra simile alla persona che è di fianco a me e sta scrivendo, in realtà le nostre scritture sono molto diverse, perché c'è un insieme di segni che il mio sarà diverso appunto da quello che sta vicino a me e sta scrivendo, e quindi lo stesso segno in due scritture diverse può voler dire due cose diverse. E quindi va contestualizzato il segno. Per esempio, appunto, vi dicevo, il fatto di scrivere le letterine, no? Nelle parole, le letterine tutte appiccicate, come se non ci fosse lo spazio tra una lettera e l'altra, come se non ci fosse un collegamento, no? Quelli che si chiamano i filetti in gergo, che ne so, se scrivo amico, tra la A e la M ci sarà un filetto, e invece se non c'è, se tutte le letterine o molte letterine mancano di questo collegamento, e la lettera A per esempio è addossata, si chiamano infatti lettere addossate, la lettera A per esempio è addossata alla M, che cosa significa? Significa che la persona è sotto stress, c'è un grande stato d'ansia, quindi per esempio l'ansia, che è un fenomeno purtroppo in crescita nella società moderna per diversi fattori che adesso non sto a elencare, è una cosa che si vede abbastanza facilmente in scrittura. E questa è una cosa che si può segnalare al medico, e si può interagire insieme, medico appunto di base o specialistico. Ci sono molte altre cose, il discorso dello stress che vi dicevo prima è un pochino più complicato, anche se è molto facile per noi capirlo, e solamente il grafologo può sapere se una persona è sotto stress talmente alto da rischiare l'infarto, per esempio. Però questo è un pochino più complicato da individuare, quindi è meglio che non vi dia il suggerimento, perché purtroppo, insomma, capita, non spessissimo, però ogni tanto capita che alcune persone si improvvisino grafologi e, insomma, facciano dei disastri, non solamente allievi, purtroppo ci sono anche persone che ufficialmente sono grafologi, ma in realtà, insomma, di disastri ne fanno parecchi, dicendo una cosa per un'altra, banalizzando, non verificando. Vi avevo accennato, forse uno dei primi incontri, di un personaggio, insomma, abbastanza conosciuto, di cui non faremo il nome, che in una trasmissione televisiva ha dato del pazzo assassino a una redattrice, tra l'altro era, insomma, di nazionalità tedesca o austriaca, a una redattrice, una povera redattrice italiana, tranquillissima, con una scrittura tranquillissima, che aveva tradotto il biglietto che invece aveva scritto questa persona, che poi era stata incriminata, insomma, di fatti abbastanza pesanti. A tra poco.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bentornati, parlavamo appunto di applicazioni della grafologia e l'applicazione appunto in campo medico che è poco conosciuta in Italia ma molto applicata ovunque perché in realtà è molto utile. E un'altra domanda che mi viene posta frequentemente è come si può dalla scrittura capire la compatibilità di coppia e come funziona insomma questa cosa. È una cosa abbastanza complessa, nel senso che quando si va ad esaminare una coppia di due partner non si esaminano due scritture, diciamo, non si esaminano due individui, ma in realtà se ne esaminano tre. E quindi è un discorso molto complesso e molto lungo, però è una cosa molto affascinante. Perché tre, direte voi? Perché si esamina per esempio lui, lei e poi la terza persona che è la coppia, perché chiaramente due persone che vivono insieme, che hanno un progetto insieme, non sono due individui separati che vivono le loro vite separatamente, e quindi sono invece due persone che hanno una loro individualità e che poi all'interno della coppia viene ad esprimersi con un terzo individuo che è appunto la coppia che si è formata. Questo succede anche nelle amicizie, nelle relazioni di lavoro, anziché insomma in relazioni piuttosto stabili che noi abbiamo, per esempio magari con degli insegnanti, no? Con delle figure di riferimento. In realtà c'è sempre un terzo individuo che è proprio la commistione fra queste due persone. Perché? Perché io mi comporto in un certo modo, io sono in un certo modo finché sono da sola, ma quando sono con un'altra persona, quando sono in una relazione importante, ovviamente mi trasformo, ma non perché esprimo qualcosa di strano, qualcosa di mascherato, qualcosa di finto, ma semplicemente proprio perché c'è una specie di reazione chimica, no? Proprio a livello di mentale, che interagisce insomma con l'altra persona. Per esempio, non so, se io sono una persona estroversa e l'altra persona è estroversa come me, nel momento in cui interagiamo dobbiamo in qualche modo, per forza, per convivere e anche perché nella coppia ci sia una crescita, perché il fine ultimo insomma dell'essere umano è sempre quello di crescere, di ampliarsi, di potenziare tutte le cose positive che ha ed esprimerle, quindi ovviamente anche nella coppia. Nel momento in cui io interagisco per esempio con una persona estroversa come me, ovviamente ogni tanto devo fare un passo indietro, così come l'altra persona deve fare un passo indietro, perché se io sono tutta protesa in avanti l'altra persona viene soffocata, o perlomeno non potrà esprimersi così come mi sto esprimendo io. Per esempio, questo è un esempio magari banalissimo, ma è semplicemente per far capire che la compatibilità di coppia è una cosa molto complessa, e quindi anche il capire se una coppia è più o meno compatibile, o come dico io, funzionale, non è così semplice. Io personalmente penso che una delle cose più importanti nell'interazione tra individuo e individuo, come appunto può essere una coppia amorosa anziché una coppia di amici, una coppia di persone che lavorano insieme, una coppia a scuola o sul posto di lavoro, eccetera, secondo me molto molto importante avere un ritmo grafico compatibile. Ritmo grafico, ne abbiamo parlato tante volte, è appunto questa musica sottesa alla scrittura, che poi è il riassunto della scrittura stessa. Se per esempio, nella mia esperienza insomma, professionale ma anche di vita, se per esempio due persone hanno due ritmi grafici troppo diversi, sono destinati al fallimento, cioè c'è una specie di incompatibilità o forse di incomunicabilità tra di loro. Immaginiamoci, io che ho un ritmo veloce mi trovo a interagire con una persona che ha un ritmo lento,
aspetto, paziento, però poi impazzisco perché non ce la faccio a stare dietro a un ritmo così, così lento, a aspettare troppo delle risposte, per esempio, oppure dei fatti che si concretizzino, no? E lo stesso, appunto, due persone che stanno insieme che hanno due ritmi molto lenti oppure due ritmi molto veloci, è più facile, anche se sembra strano, perché se una persona ha una velocità forte e l'altra ha una velocità lenta, qualcuno tra i due, o forse tutti e due, soffrirà, patirà questa mancanza di musica simile, e quindi si arriverà o a una rottura oppure, peggio secondo me, ha una specie di assuefazione che però appiattirà sia le persone stesse, sia i due componenti della coppia, i partner, sia la coppia stessa. Quindi la coppia avrà fallito il suo compito, che è quello appunto di potenziare gli individui stessi e di fare come una specie di team per la vittoria, quindi di formare qualcosa di molto positivo per noi stessi, diciamo noi due che siamo all'interno della coppia, ma anche e assolutamente per tutti gli altri che vengono a interagire con noi. Questo per quanto riguarda la compatibilità. E poi mi hanno chiesto sempre, insomma, nel tempo, molte persone, il discorso appunto della disgrafia infantile, quindi la cattiva scrittura, scusate la traduzione brutta, però disgrafia significa questo, abbiamo solo questo termine in italiano e quindi maggior parte di lingue poi in realtà utilizza questo termine, e significa appunto cattiva scrittura. Io, se fosse possibile, conierei il termine scrittura sofferente, perché in realtà la scrittura del bambino, a volte anche dell'adolescente, perché non è stato rieducato, tra virgolette, graficamente, grafologicamente, è la scrittura appunto dell'adolescente o del bambino che scrive in maniera sofferente, non in maniera brutta, in maniera sofferente, quindi o scrive in maniera eccessivamente veloce o in maniera eccessivamente lenta, e la scrittura è spesso pasticciata, ci sono dei ritocchi, dei ripassi, delle stentatezze all'interno della scrittura, e molto spesso la grafia è illeggibile. Ecco perché poi le insegnanti elementari o i docenti alle superiori o alle medie si lamentano con l'allievo, con lo studente, che non riescono a interpretare la scrittura, forse è per questo che poi è stata chiamata cattiva scrittura. Anche perché il fine ultimo della scrittura è proprio quello della comunicazione, quindi se la scrittura è illeggibile, manca proprio al suo perché, al suo motivo. Quindi questa disgrafia ci si accorge appunto anche perché spessissimo poi l'allievo inverte le letterine simili, la B con la D, eccetera, ha difficoltà spesso a leggere, perché si parla poi di sindrome disgrafica, non tanto solo di disgrafia, c'è appunto la dislessia insieme, ci sono altri insomma fenomeni non proprio piacevoli, la discalculia, che non si riesce poi a fare i calcoli matematici, eccetera. In realtà è l'espressione dello studente, insomma del bambino, dell'allievo, di un malessere che può essere appunto un malessere interiore, un malessere per un disagio che si crea all'interno della classe anziché in altri ambienti, e che viene testimoniato assolutamente dalla scrittura. Però al di là del perché si scrive male a scuola, è importante sapere come recuperare questo gesto grafico, che è importantissimo, anche perché se non viene recuperato poi nei tempi giusti, ci si trascinerà nel tempo, nella scrittura adulta, dei gesti non proprio veloci,
Esistono delle regole in scrittura che non sono tantissime, però se non vengono utilizzate si arriva appunto a dei fenomeni di disgrafia e fenomeni proprio anche di rifiuto dello scrivere, no? Oppure adulti che scrivono sempre solo in stampatello e spesso stampatello maiuscolo. Ci sono diversi motivi per questo tipo di approccio alla scrittura, però molto spesso c'è una disgrafia infantile che non è stata recuperata e quindi l'individuo che ora scrive da adulto ha delle grosse difficoltà proprio a livello muscolare, proprio a livello del braccio, dell'avambraccio, della spalla, della mano scrivente. Io tocco la destra perché io scrivo con la destra, sono destrimane, e quindi diventa quasi un crampo muscolare nel momento in cui si va a scrivere e l'individuo adulto ha rifiuto dello scrivere, perché appunto spesso c'è alla base questa disgrafia infantile che non è stata recuperata. Si può recuperare anche da adulti, è un pochino più lungo come percorso, però si può fare di tutto in scrittura. Vi avevo detto forse una volta che, parlando sempre di medicina, che si può recuperare addirittura il gesto grafico di una persona che è stata colpita con una malattia neuronale e per cui ha perso l'uso della mano e del braccio, della mano e del braccio scriventi. Quindi se si può fare questo, ovviamente si può recuperare anche una disgrafia infantile da adulti, quello non è un problema, ci vogliono dei tempi un pochino più lunghi, ci vuole sicuramente la motivazione della persona che si mette a scrivere. Però appunto ecco, questa disgrafia è poi in realtà molto, molto, tra virgolette, molto semplice da recuperare. Ci sono degli esercizi scrittori che vengono dati all'allievo disgrafico, ci sono degli esercizi anche diciamo così di movimento, di motricità che vengono dati, e poi c'è un'indicazione molto formale, no? Si parte praticamente dalla base della scrittura e quindi si parte da una formalità assoluta della scrittura per arrivare poi a un gesto grafico molto, molto spontaneo, molto fluido come noi tutti dovremmo avere. E quindi si danno appunto queste piccole regole che esistono in scrittura, come per esempio lo scrivere gli ovali, la A, la O, eccetera, partendo dall'alto del quadretto, dall'alto, e andando con un gesto ovviamente circolare in senso antiorario. Questo perché? Perché tutte le regole che esistono in scrittura, ripeto, sono poche, servono per velocizzare il gesto, per renderlo fluido e per renderlo armonico ovviamente, e per non affaticare i muscoli che noi andiamo a utilizzare ogni volta che scriviamo, cioè per fare proprio l'esatto contrario di esprimere una disgrafia e quindi crampi muscolari e difficoltà scrittorie. Come vedete, la grafologia può essere utile a chiunque e sarebbe davvero importante che in Italia venisse valorizzata maggiormente, come lo è già in molti stati nel mondo. Ricordiamo sempre gli Stati Uniti, perché la grafologia è utilizzata moltissimo, fino ad arrivare proprio al team dell'FBI, quindi a livelli molto alti in cui è sempre presente un grafologo. Lì si parla ovviamente di scritture particolari, di scritture criminali, però l'utilità è fortissima in qualsiasi campo, dal benessere personale fino appunto ad arrivare a cose più strutturate. Spero di essere stata abbastanza chiara in questi incontri e di avervi talmente incuriosito ed affascinato sulla grafologia da volervi documentare. E sicuramente il consiglio che mi sento di darvi, come dico sempre a tutti, cercate di scrivere molto e di scrivere in corsivo, qualsiasi cosa, trovate il tempo per scrivere. E anche se scrivete delle cose che non vi sembrano importanti, però trovate sempre un po' di tempo ogni giorno per scrivere per voi stessi e scrivere in corsivo, perché è veramente una terapia anche solo questo gesto. Vi saluto tanto e vi ringrazio dell'ascolto, vi abbraccio, buon lavoro grafologico.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

terapia e sono venuta qui a Medjugorje perché la Madonna mi ha chiamato quando sono nata. Infatti mi chiamo Maria Pia per la Madonna di Medjugorje e per il Padre Pio di San Giovanni Rotondo. Dopo questa giornata del perdono, secondo me il perdono è molto importante perché siamo fatti di carne e tutte le persone possono sbagliare, però è importante anche perdonare, come Dio ha fatto con noi e anche Gesù. Il Festival dei Giovani è molto importante perché è un'esperienza piena di gioia e molto, comprende tutti i continenti del mondo, tutti i paesi. È molto bella e la rivivrei altre 1000 volte.

0: Cari amici, ben ritrovati qui negli studi di Maria Vision. Un saluto da parte mia, Carmine, e mia moglie,
1: Carmen.
0: Carmen. Stasera, nella nostra chiacchierata quotidiana, parleremo, vi presenteremo un nuovo programma che abbiamo pensato un po' così, per arrivare nelle parti un po' anche più lontane del mondo. E abbiamo pensato di visitare le nazioni, dando il nome al programma e i colori della mia terra. E avremo anche la gioia di avere qui stasera una famiglia del paese in cui andremo a visitare, l'Ucraina, scelta perché così possiamo anche spendere una preghiera per questo paese altamente in difficoltà. E Carmen ci dirà anche come saremo uniti nella preghiera con i simboli.
1: Ecco, appunto i simboli sono le candele, le candele che è il simbolo della pace, ed ecco che noi vi invitiamo, ecco, vi invitiamo per le telefonate, per pregare assieme a noi per questa nazione che sta male, insomma, ecco.
0: Bene, ci vediamo fra qualche minuto.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: Bene, siamo qui nuovamente negli studi di Maria Vision e abbiamo veramente la gioia di avere con noi una famiglia ucraina. La andiamo a presentare, c'è Bogdan,
1: Bogdan, mia moglie Nadia,
0: Nadia,
1: Maria,
0: Maria,
1: Luca e Sofia.
0: Luca e Sofia. Sono da un po' di anni qui in Italia e hanno, come vedete, si sono presentate le loro vesti proprio tradizionali e diamo subito la parola a Bogdan che ci descriverà un po' sia la sua famiglia e sia la sua nazione. Prego.
1: Ecco, io mi trovo in Italia già da ormai 12 anni. Non era l'Italia la meta del mio viaggio, perché ho abbandonato il mio paese piuttosto per motivi economici. Ma il Signore è stato buono con me perché mi ha donato questo paese come la seconda patria. Oltretutto mi ha portato qui a Loreto dove sta la casa della nostra Madre Celeste, e questo mi fa un grande onore e un grande piacere. Lungo questo mio percorso mi ha donato anche delle persone che hanno agito secondo come scrive il Vangelo, perché ero arrivato senza, diciamo, mezzi per vivere, e quindi avevo fame e mi hanno dato da mangiare. Ero nudo e mi hanno vestito. Sono venuti a trovarmi. Soprattutto ricordo una signora che si è presentata davanti al Signore ormai, che si chiamava come il suo bellissimo paese, Italia. Si è ammalata di tumore ed è morta, ma rimane sempre nel mio cuore, perché veramente passo dopo passo mi ha seguito, mi ha trasmesso anche una grandissima fede, perché era una persona molto fedele, molto legata alla Chiesa. Dicendo del mio paese, sono contento e vi ringrazio che ci avete invitati qui per pregare insieme per la pace, perché il mio paese veramente ne ha bisogno in questo periodo difficile, in questo periodo di una guerra civile in corso. Tanti, tanti si aspettano una grazia del Signore, alzano gli occhi verso il cielo e pregano. La mia terra, Ucraina, rimane sempre nel mio cuore. Sì, l'Italia è bellissima. Anzi, leggendo alcuni brani del Vangelo, quando parla del momento di un paese che scorre di latte e miele, io non sono stato in Terra Santa, quindi mi viene subito in mente l'Italia. Solo che Ucraina è la terra dove sono nato, dove ho passato l'infanzia, dove ci siamo conosciuti io e Nadia, dove è nata Maria, che è arrivata 2 anni e mezzo qua in Italia, dopo loro due e uno in cielo, sono nati qui.
0: In poche parole, la tua patria, certo, non può essere mai sostituita con un'altra nazione. La
1: Certo,
0: patria è.
1: come la definisce uno scrittore italiano, un giornalista italiano, Massimiliano De Pasquale, la terra di confine. La terra di confine perché sta in mezzo tra l'Europa e l'Asia, ed è stata un po' nel corso dei secoli la preda di altri popoli, di altri imperi, però questa è la storia. Vorrei soffermarmi un attimo sulla storia dei tempi di Unione Sovietica, che non sono stati i tempi facili, soprattutto per noi fedeli. Ad esempio, io sono stato battezzato di nascosto perché non si poteva professare la fede cristiana. A parte che ce ne stanno tante confessioni cristiane degli ortodossi del patriarcato di Mosca, del patriarcato di Kiev, autocefali, evangelici, ci sta anche Islam, ebraismo, ci sta la Chiesa Cattolica Romana, la Chiesa Cattolica degli Uniati, a quale appartengo io. E soprattutto questa Chiesa degli Uniati è stata più perseguitata.
0: Ma adesso riuscite anche nella difficoltà comunque a professare ognuno la vostra fede in pace o c'è ancora...
1: No, direi i vecchi rancori sono passati, ma di questo dobbiamo ringraziare il Papa Wojtyla, perché mi ricordo Nadia era all'ottavo mese di gravidanza con Maria, è arrivato Giovanni Paolo II a Leopoli, io vengo da Leopoli, nella mia parrocchia. Lui ha detto delle parole bellissime. È stata una testimonianza fortissima. Quindi ha messo la pace proprio. Lui è venuto per la pace e ha portato questa pace. Quindi
0: diciamo
1: adesso
0: l'evoluzione positiva c'è stata.
1: Sì. Mentre prima era tutto vietato. Nella città tutte le chiese erano chiuse, io ti dico, ogni tanto le maestre anche facevano diciamo degli interrogatori se ci sono i credenti in famiglia, perché mio padre era un funzionario del Partito Comunista, quindi questo

0: soprattutto serviva per la carriera, ma comunque sia, la fede l'abbiamo preservata nonostante tante persecuzioni alla Chiesa, nonostante tanti sacerdoti finiti in gulag, tante deportazioni e ingiustizie. La Chiesa nascosta, siamo riusciti a preservare la fede. Mi ricordo mia nonna, nonostante una malattia rara, ha pregato sempre. Ci raccontava di quel Cristo, di quel povero Cristo che è morto in croce per noi.
1: Che è morto. Bene, abbiamo ascoltato la testimonianza di Bogdan, facendoci anche capire come sia difficile tante volte in altre parti del mondo anche essere semplicemente cristiani. Continueremo a farci raccontare l'Ucraina da loro e andiamo in pausa per un brevissimo tempo.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Rieccoci qui negli studi di Maria Vision con i nostri amici che ci vengono a trovare, ci hanno fatto visita dall'Ucraina. E sentivamo parlare della difficoltà anche di essere cristiani in determinati posti del mondo. E gli voglio chiedere a Bogdan anche le differenze che ha trovato qui con le nostre tradizioni, diciamo le feste quelle anche più importanti che abbiamo, il Natale, la Pasqua, anche nel loro paese come sono vissute e con quali tradizioni.
1: Beh, diciamo la parte del rito non ci stanno le differenze. La tradizione sì, è un po' diversa. Ad esempio, a Natale si organizzano i gruppi dei ragazzi che vanno in giro a portare questa gioia di Gesù bambino, con tanti canti natalizi, andando da casa a casa, portando questa gioia. Quindi si vestono in tutti i personaggi. Il capogruppo, uno che porta una stella di Davide tutta colorata, bella, poi portano delle spighe di grano, non so come definirlo, si chiama Didù, è il segno di prosperità, di abbondanza, di benessere. Poi si porta anche un presepe piccolino, fatto tutto a mano. Quando si fermano davanti ai curiosi e agli amici, lo aprono e raccontano tutta la storia in poesia, tutta la storia di Natale, accompagnata dai canti, col re Erode, la morte e tutti altri personaggi, ovviamente.
0: Ma una domanda che mi sorge spontanea: ma Babbo Natale c'è un po'?
1: No, Babbo Natale non c'è, per carità, questo è un personaggio finto. Anzi, voi italiani che dovete sapere che il Santa Claus o San Nicola è nato qui in Italia, dopo appreso dagli americani come Santa Claus. Da noi è trasformato in nonno Gelo, qua in Babbo Natale, ma comunque sia i miei bambini sanno che Gesù bambino che porta i regali.
0: Quindi una differenza ce l'hai trovata in Italia?

0: insomma, su...
1: sì.
0: su Natale.
1: Anche ci siamo adattati ormai benissimo. E poi il saluto a Natale tradotto è questo. Come
2: Cristo è nato.
1: Cristo è nato.
0: Cristo è nato.
1: La risposta lodatelo tutti.
0: Lodatelo.
1: Mentre a Pasqua il saluto è Cristo è risorto. È veramente risorto, alleluia. Quindi i fedeli si salutano così quando, poi quando prima di cominciare la festa si prepara un cesto con tutti i beni della terra, si mette al centro si mette un pane che si chiama Pasqua, che è il segno del pane della vita, è il segno di Gesù Cristo. Poi intorno si mettono tanti doni della terra che vengono benedette, con quali comincia, diciamo, il pranzo di Pasqua. La mattina presto, quando si torna dopo una lunga veglia.
0: Ma è proprio delle donne, oltre che preparare il cibo, hanno anche un altro ruolo?
1: Ah, visto, le donne anche ogni tanto per mantenere la tradizione ricamano.
0: Perché abbiamo visto questi abiti veramente molto belli.
1: Ma questo non è...
0: Nadia, ci vuoi raccontare?
1: Cosa... Sì, passo...
0: Nadia, cosa il lavoro, cosa fate voi?
2: Hai parlato prima tu che noi ci siamo vestiti oggi delle veste e tutte le nostre tipiche, però questo che abbiamo noi addosso è minima parte, è una minima parte che abbiamo, che veramente esistono.
0: Però sono bellissime, sono bellissime
2: tutti,
0: come...
2: Ogni festa, ogni... viene rappresentata con ricamo. La casa viene tutta addobbata con ricami particolari, tutti colorati. Ogni momento della vita va rappresentato in ricamo da noi.
0: Partite molto tempo prima?
2: Sì, che dopo ogni, come ha parlato Bohdan, che tutti, anche durante la Pasqua, si adobba tutta la casa nei ricami colorati. Il cesto tradizionale si adobba con ricamo. È bello perché anche fino a questi tempi, come fino adesso, ognuno a casa ce l'ha camicie ricamate, perché anche adesso di moda anche portare, non sempre, comunque si porta per ogni festa le camicie ricamate. Dopo
0: è un coinvolgimento di tutta la famiglia, partecipano anche i figli?
2: La madre che il figlio impara a ricamare sempre.
0: Quindi che la tradizione venga tramandata.
2: Tramandata dalla figlia.
0: Maria, tu hai fatto qualche cosa di...
3: No, io so fare soltanto il punto croce e basta.
0: Vabbè, quindi comunque qualcosa è iniziato.
3: Sì.
0: Anche collabori quando c'è la festività, collabori comunque con la famiglia. Bene. Ecco, Bogda, poi le differenze che hai trovato qui anche nell'affrontare, visto che ormai i ragazzi sono abbastanza grandi, nel fargli fare il catechismo, ti sei trovato bene, sono stati accolti bene, anche, cioè loro si sono integrati benissimo anche con il catechismo, la scuola qui in Italia?
1: No, ma questo diciamo sempre, anzi diciamo... ti vengono a cercare qua i padri della chiesa ti vengono a cercare. Il catechismo non c'è una differenza. Noi eravamo, anzi tu parlavi come combaciano diciamo diverse religioni nel paese nostro. Io provengo da una chiesa del rito bizantino, greco-cattolici, ho detti anche uniati, perché si sono uniti con la curia romana, quindi è tutt'uno. Il rito bizantino è un po' diverso, si fa in piedi, è una messa che dura un'ora e mezza. Figurati, qualcuno magari comincia prima a guardare l'orologio, però. Mia moglie viene da una famiglia ortodossa, ma questo non è stato come, diciamo, un motivo di non essere un matrimonio. E poi qua veramente i catechisti mettono un

0: un impegno nell'educare, nel preparare i figli. Adesso in questi tempi ci stanno delle feste di prima comunione e si vede che mettono proprio il cuore.
1: Quindi un riscontro
0: Maria
1: positivo.
0: la prima comunione ha fatto qui in parrocchia San Camillo con Padre Vincenzo, siamo rimasti contentissimi proprio. È stata una grande festa.
1: Bene, per adesso salutiamo la famiglia ucraina che ci ha fatto dono veramente della loro testimonianza. E Sofia ci ha sentiti e ci ha risposti. Ciao Sofia. Ci rivediamo qui negli studi fra pochissimo dopo una breve pausa. Grazie.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci qui negli studi di Maria Vision nel programma Il colore della mia terra. E passiamo subito la parola a Carmen che per gli inviti alle preghiere che ha ricevuto.
1: Certo, ho ricevuto degli inviti alle preghiere, ecco, li ringrazio di queste chiamate che mi hanno fatto. Sono tre famiglie, la famiglia Baffo, la famiglia Guarino e la famiglia Russo. Io vi ringrazio per
0: Ci
1: queste persone.
0: uniamo con loro alla preghiera, simbolicamente con l'accensione delle tre candele. Bene, adesso come vedete nello studio fanno parte anche dei ragazzi, delle ragazze, delle bambine e dei ragazzi. E anche loro hanno voluto partecipare a questo momento. Possiamo dire nel stare assieme e ognuno ha usato un suo modo di presentarci, di parlare della nazione. La più piccola, Rebecca, ha semplicemente portato la bandiera dell'Ucraina e gli chiediamo di quanti colori è fatta la bandiera. Quali sono i colori?
2: Giallo e blu.
0: Perfetto, perfetto. Quindi Rebecca ha portato in onore dell'Ucraina la sua bandiera per mostrare i colori, mentre invece Anna Maria ci parla di un qualcosa che è qualcosa di molto quotidiano, ovvero di quello che sono l'arte culinaria dell'Ucraina, raccontandoci un po' la loro tradizione culinaria. Prego.
2: La cucina ucraina è parte integrante della cultura ucraina e si riflette nello stile di vita e negli usi e costumi di tutti gli ucraini. Si riconosce in modo particolare per la grande varietà di sapori e la diversità di ingredienti utilizzati. La cucina ucraina ha subito influenze in particolar modo dalla cucina russa e polacca. Gli ingredienti della cucina popolare sono per lo più funghi, verdure, barbabietole, frutta e vari tipi di erbe. Alcuni piatti tipici della cucina ucraina sono tra i più semplici da preparare, come per esempio il borscht, che è una zuppa di rape, e il varniki, che ricorda il nostro raviolo ripieno.
0: Grazie allora, grazie. Così sappiamo anche cosa mangiano in Ucraina. Grazie per il tuo lavoro. Poi abbiamo Davide che invece ha fatto una ricerca un po' più approfondita e ci vuole parlare un po' della storia dell'Ucraina con il suo lavoro di ricerca. Prego Davide.
3: Allora, l'Ucraina è uno stato sovrano che si trova nell'Europa centro-orientale. Essa ha una superficie di 600

chilometri quadrati, anche se la sua popolazione è inferiore a quella dell'Italia, solo 45 milioni di abitanti. I paesi che confinano con l'Ucraina sono la Bielorussia a nord,

0: A nord si estendono diversi altopiani popolati da fitti boschi, a ovest si trovano i pittoreschi Monti Carpati, poi ci sono i Monti di Crimea. L'Ucraina si presenta come una nazione molto eterogenea, grazie anche alle tante mescolanze etniche e culturali, sia asiatiche che europee. Lo stato proto-ucraino si sviluppò intorno alla città di Kiev, oggi capitale del paese. Fu creato nel IX secolo dai vichinghi, che si mescolarono con le popolazioni slave locali, a cui sono aggiunti anche i popoli orientali della steppa. Nei secoli il popolo ucraino, nonostante le numerose dominazioni, riuscì a costruire una propria cultura nazionale, che si sviluppava in un modo armonioso in tutti i territori. La lingua ucraina si distingue per la sua ricchezza e la melodia della pronuncia. Furono i cosacchi che nel XVII secolo posero le basi politiche e culturali su cui poggia la mitologia dell'Ucraina moderna. La Repubblica Popolare Ucraina sorge nel 1917 per poi cadere dopo pochi anni sotto il dominio di nuovi invasori. Nel 1991 in Ucraina il più del 90% della popolazione vota per l'indipendenza, così diventa uno stato sovrano. L'Ucraina presenta un panorama religioso molto composito. La professione più diffusa è il cristianesimo ortodosso, che fa capo ad altre giurisdizioni: Patriarcato di Kiev, Patriarcato di Mosca e Chiesa autocefala ortodossa dell'Ucraina. Il secondo gruppo religioso è rappresentato dai cattolici di rito orientale della Chiesa greco-cattolica ucraina, in piena comunione con la Santa Sede. Ci sono anche le comunità di rito latino, i protestanti e altre confessioni cristiane. Molte sono le comunità musulmani, nonché di comunità ebraiche. Oggi l'Ucraina è uno stato in profonda evoluzione. Le popolazioni si stanno sforzando di cancellare l'ultimo secolo per inuguagliare un nuovo corso sulla cultura nazionale e sui valori democratici. C'è una grande volontà di entrare nell'Unione Europea, vero obiettivo visto da tutti come massima ispirazione per il benessere dello Stato.
1: Beh, è stato un lavoro lungo, faticoso, ormai sappiamo tutto dell'Ucraina. Bene, grazie Davide. E invece Filippo ci parla di qualcosa di un po' più leggero, ovvero quello che tutti i giovani amano fare perché è la loro natura, nella loro età. Ci parla dello sport, in particolare?
2: Il calcio ucraino. L'Ucraina ha beneficiato, come tutte le altre ex repubbliche sovietiche, dell'attenzione data al governo dell'URSS all'educazione fisica. Questa politica lasciò all'Ucraina centinaia di impianti come quelli da calcio, piscine, palestre e molti altri. Mentre lo sport più praticato è il calcio, un po' come in tutta Europa. E la massima serie del calcio ucraino è la Vyshka Liha, e le squadre più note all'estero sono la Dinamo Kiev, il quale giocatore più noto è Andriy Shevchenko, che fu successivamente simbolo della nazionale, e lo Shakhtar Donetsk, capace di vincere la Coppa UEFA nella stagione 2008-2009. Mentre la nazione di calcio dell'Ucraina giocò la prima partita ufficiale nel 1992, e mentre fece la prima partecipazione ai mondiali del 2006, che non andarono affatto male, anzi arrivarono ai quarti di finale per poi essere battuti dall'Italia, successivamente campioni del mondo. Purtroppo Andriy Shevchenko non ha potuto dare il massimo ai suoi compagni per via di un infortunio capitato di pochi giorni prima all'inizio dei mondiali.
1: Come avete visto, col calcio non c'è bisogno di fogliettini, ci si sa tutto benissimo. Grazie Filippo, grazie veramente. Ora invece vi proponiamo un canto che è stato eseguito qui a Loreto alla 54esima rassegna internazionale di musica sacra della Virgo Lauretana. Ecco, staremo in ascolto di questo bellissimo canto.

0: Eccoci nuovamente qui negli studi sempre di Maria Vision. Come vedete ci siamo raggruppati tutti perché questo è il momento più sentito di tutto il programma. È il momento che abbiamo, come detto all'inizio, è lo scopo anche del nostro stare assieme. Vogliamo pregare adesso per il popolo ucraino, per tutta la nazione dell'Ucraina. Noi lo facciamo da qui. Ma vi invitiamo voi da casa di partecipare attivamente alla nostra preghiera che inizieremo e sarà semplicemente di un Padre nostro, tre Ave Marie e un Gloria. Quindi perché la pace del Signore arrivi lì nel paese dell'Ucraina, adesso insomma non proprio in pace. Quindi nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito
1: Santo.
0: Santo.
1: Amen.
0: Amen. Padre nostro,
1: Che
0: che sei
1: sei
0: nei
1: nei
0: cieli,
1: cieli, sia
0: sia santificato
1: santificato il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: nome,
0: nome,
1: venga
0: venga
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: regno,
0: regno,
1: sia
0: sia
1: fatta
0: fatta
1: la
0: la
1: tua
0: tua
1: volontà,
0: volontà,
1: come
0: come
1: in
0: in
1: cielo,
0: cielo,
1: così
0: così
1: in
0: in
1: terra.
0: terra.
1: Dacci
0: Dacci
1: oggi
0: oggi
1: il
0: il
1: nostro
0: nostro
1: pane
0: pane
1: quotidiano
0: quotidiano
1: e
0: e
1: rimetti
0: rimetti
1: a
0: a
1: noi i
0: noi i
1: nostri
0: nostri
1: debiti,
0: debiti,
1: come
0: come
1: noi
0: noi
1: li
0: li
1: rimettiamo
0: rimettiamo
1: ai
0: ai
1: nostri
0: nostri
1: debitori,
0: debitori,
1: e
0: e
1: non
0: non
1: ci
0: ci
1: indurre
0: indurre
1: in
0: in
1: tentazione,
0: tentazione,
1: ma
0: ma
1: liberaci
0: liberaci
1: dal
0: dal
1: male.
0: male. Amen.
1: Amen.
0: Ave Maria,
1: Piena
0: piena
1: di
0: di
1: grazia,
0: grazia,
1: il
0: il Signore è
1: Signore è
0: con
1: con
0: te.
1: te.
0: Tu
1: Tu
0: sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le
1: le
0: donne,
1: donne,
0: e
1: e
0: benedetto
1: benedetto
0: è
1: è
0: il
1: il
0: frutto
1: frutto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno,
1: seno,
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: Dio,
1: Dio,
0: prega
1: prega
0: per
1: per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso
1: adesso
0: e
1: e
0: nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ave Maria,
1: Piena
0: piena
1: di
0: di
1: grazia,
0: grazia,
1: il
0: il
1: Signore è
0: Signore è
1: con
0: con te.
1: te.
0: Tu
1: Tu
0: sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le
1: le
0: donne,
1: donne,
0: e
1: e
0: benedetto
1: benedetto
0: è
1: è
0: il
1: il
0: frutto
1: frutto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno,
1: seno,
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: Dio,
1: Dio, prega
0: prega
1: per
0: per
1: noi
0: noi
1: peccatori,
0: peccatori,
1: adesso
0: adesso
1: e
0: e
1: nell'ora
0: nell'ora
1: della
0: della
1: nostra
0: nostra
1: morte.
0: morte. Amen.
1: Amen.
0: Ave Maria,
1: Piena
0: piena
1: di
0: di
1: grazia,
0: grazia,
1: il
0: il
1: Signore è
0: Signore è
1: con
0: con te.
1: te.
0: Tu
1: Tu
0: sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le
1: le
0: donne,
1: donne,
0: e
1: e
0: benedetto
1: benedetto
0: è
1: è
0: il
1: il
0: frutto
1: frutto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno,
1: seno,
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: Dio,
1: Dio,
0: prega
1: prega
0: per
1: per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso
1: adesso
0: e
1: e
0: nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen.
0: E sia sempre gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Bene, sicuri nell'accoglimento di queste nostre preghiere da parte del nostro Dio, non ci resta che salutarci in pace e ringraziamo veramente tutta la famiglia di Bogdan che è
1: Grazie
0: stata
1: anche a
0: qui,
1: voi. Grazie a voi.
0: veramente ci ha

0: ci ha fatto proprio gioire della loro testimonianza, siamo contentissimi. Un saluto grande, un bocca al lupo per tutto il loro avvenire. E vi salutiamo dagli studi e arrivederci alla prossima puntata.
1: Arrivederci. Ciao.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cari amiche e cari amici, eccoci di nuovo insieme per questa 8ª puntata del Medico ad Arte. Questa sera tratteremo il problema, diciamo, la patologia della celiachia, un termine un po' particolare che comunque avremo come ospite la dottoressa Pascaline Ghiecom, ecco, ho detto giusto, ho pronunciato giusto, che è esperta appunto di celiachia. La nostra ospite è da 22 anni che è qui in Italia e abbiamo proprio il piacere di intervistarla. È una bella cosa questa. Ecco, ci spieghi un po' che cos'è la celiachia in termini, diciamo, così non banalizzati, ma neanche tanto tecnici, in modo da far capire bene, perché come mi diceva lei prima, sì, non è che sia tanto conosciuta, molte persone ce l'hanno ma non sanno neanche che cos'è.
1: Non sanno di averla. Allora, io dovrei classificare la celiachia come una patologia autoimmune. Conosciamo molte patologie autoimmuni, tipo il diabete di tipo 1, la tiroidite autoimmune, che di solito sono quelle che si conoscono più, di più. È una malattia autoimmune sistemica che è causata dall'introduzione nell'alimentazione del glutine, e questo glutine provoca a livello della mucosa intestinale un'alterazione, danneggiamento della mucosa intestinale che ha come funzione l'assorbimento dei nutrimenti. Questo avviene nei soggetti predisposti, che hanno quindi una base genetica. Questa alterazione della mucosa intestinale, portando quindi al malassorbimento, quindi non vengono più assorbiti i nutrienti, porta quindi a dei disturbi di tipo gastrointestinali.
0: Gastrointestinali,
1: perché comunque in questo caso abbiamo dei dolori addominali, abbiamo la diarrea, questa è la forma più tipica. E possono esserci anche delle manifestazioni di tipo extragastrointestinali. Quindi è per quello che sottolineo il fatto che questa malattia è sistemica, non è più considerata come una volta come una patologia localizzata solo a livello intestinale.
0: La scoperta è abbastanza recente, o diciamo relativamente recente, che so, una persona dell'Ottocento poteva avere questi disturbi?
1: Sì, poteva avere questo disturbo, sì, ma era molto nell'Ottocento, non si capiva ancora esattamente cosa causava questa diarrea, soprattutto nei bambini. E poi dopo si è scoperto che in quel glutine è contenuto nel grano e nei cereali in generale.
0: Sì, ma l'uomo si è sempre nutrito.
1: Sì, quello si è sempre nutrito.
0: Grano, ecco.
1: Sì.
0: Da quindi, migliaia e migliaia di anni.
1: Sì.
0: E quindi da migliaia e migliaia di anni questa patologia esiste?
1: Esiste da molti anni.
0: Certo.
1: Sì. Poi dopo con gli accertamenti, anche parlandone, anche cercando di capire perché in una popolazione c'era questa patologia, che era legata proprio all'alimentazione.
0: Comunque già da bambini, diciamo, riusciamo a
1: capire. Già da bambini, perché il glutine di solito viene introdotto dopo lo svezzamento, quindi da 6 mesi in poi già i bambini cominciano a mangiare altre cose oltre che il latte della madre. E sì, quindi i sintomi già dai 6 mesi cominciano a presentarsi.
0: Ma comunque ora noi sappiamo dell'esistenza, abbiamo i mezzi per capire, mm-hmm, e quindi un bambino andrebbe controllato subito dopo lo svezzamento, secondo lei?
1: No, se un bambino cresce normalmente, di solito no.
0: Sì.
1: Di solito questa patologia nei bambini dà una sintomatologia più di tipo gastrointestinale. Quindi il bambino cresce poco. Un bambino, come di solito si dice, è difficile fare i pediatri, ma mi sa che i pediatri molto spesso, quando un bambino non sta bene, non sta bene. Cioè non ce lo dice, ma da come si comporta, da come cresce, la crescita del bambino è molto importante. E questi bambini tendono molto spesso a non crescere. Quindi questo è già un sospetto. Allora, per quanto riguarda le patologie di solito ormai da malassorbimento, la celiachia viene sempre comunque considerata, viene fatto lo screening.
0: Ah, viene fatto lo screening
1: della celiachia.
0: Sì. Ma comunque questa patologia può sorgere, diciamo, a una certa età?
1: Ma questa patologia, allora, negli anni 70-80 era classificata come la patologia pediatrica. Dopo si è scoperto con gli screening, con la diffusione di questi test diagnostici, che può insorgere in qualsiasi età. Anche a 80 anni uno può ritrovarsi. Allora, la base genetica uno ce l'ha sempre. C'è una predisposizione genetica e posso scoprire, la malattia può insorgere anche a 60-80 anni. Allora, io quando sottolineo le malattie autoimmuni, quella che mi ricordo sempre quando ho fatto l'endocrinologia è il diabete.
0: Il diabete, sì.
1: Il diabete, che è comunque il tipo 1, è su base autoimmune. E si è visto, facendo lo studio su gemelli omozigoti, che due gemelli per circostanze si sono ritrovati a vivere, omozigoti ritrovati a vivere in due continenti diversi, sono ritrovati dopo per caso e hanno scoperto che uno di loro aveva il diabete e l'altro no. Quindi la predisposizione genetica c'è sempre, l'impronta, ma sono molto importanti gli altri fattori.
0: Altri fattori.
1: Allora, le malattie autoimmuni hanno questa caratteristica di essere multifattoriali. Certo. Quindi c'è la base.
0: Questo
1: è fondamentale. Quindi c'è la predisposizione genetica, quindi un'impronta genetica. In caso della celiachia abbiamo il complesso HLA-DQ2 e DQ8, che è presente nell'88% dei pazienti. E quindi questa predisposizione, questo vuol dire, io se faccio un test genetico e ce l'ho positivo, questo vuol dire che io ho solo una predisposizione.
0: Sì, esatto.
1: Avrò la malattia. Quindi ci vogliono altri fattori. Non avere questo test positivo, posso anche escludere che questo qui mi svilupperà la malattia.
0: Certo.
1: E quindi questo sono... E poi queste patologie autoimmuni altri fattori sono i fattori ormonali, sono molto frequenti nelle donne.
0: Ah, quindi colpisce più le donne?
1: La celiachia ha come rapporto 3,5 a 1 a favore della donna.
0: Sì,
1: quindi gli ormoni comunque giocano un ruolo fondamentale in queste patologie.
0: Sì. Questo è interessante,
1: è importante.
0: Un discorso che colpisce più
1: le donne rispetto agli uomini.
0: E ci sono anche zone geografiche in cui diciamo la celiachia
1: si è scoperto in una popolazione del Sahara che c'è stata un'incidenza, una prevalenza molto più alta.

0: sono arrivati addirittura anche al 5-6% rispetto all'1% della popolazione generale. Questo si è presentato, come mai si è spiegato? Allora, in questa popolazione c'erano i matrimoni consanguinei, quindi questo aumenta il rischio genetico e sì, quindi avendo poi l'assunzione quindi del glutine ha reso questa parte del mondo la parte più dove c'era più, era più frequente la celiachia.
1: Sì, certo.
0: Quindi questo è molto importante, la parte genetica, quindi maggiore il rischio genetico, maggiore il rischio anche di sviluppare la malattia.
1: Sì, comunque questa è stata un'indagine localizzata in questa popolazione.
0: In questa popolazione, ma comunque ormai abbiamo fatto gli studi in tutto il mondo, è una malattia a livello mondiale conosciuta.
1: Quindi non ha niente a che fare, diciamo, se abbiamo popolazioni che usano di più o di meno i cereali, non c'entra assolutamente nulla.
0: Ma comunque esiste una correlazione. Poi direi che molti ci saranno dei paesi dove si mangia molto più grano rispetto,
1: sì, rispetto ad altri, soprattutto i paesi del nord,
0: sì,
1: Europa,
0: sì,
1: dove
0: sì,
1: mangiano
0: sì.
1: meno. Bene, grazie dottoressa. Adesso facciamo una piccola pausa e ci vediamo tra qualche minuto con l'arte questa volta.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Eccoci qui allora per questa seconda parte in cui parleremo di arte. Certamente voi che ci seguite da un po' di tempo, dalla prima puntata, avete capito come funziona il programma. In questo caso, ovviamente, diciamo con ovvie ragioni, non esiste un artista, non sono esistiti ovviamente artisti che hanno illustrato, diciamo iconografato la celiachia, perché non la si conosceva. E quindi io ho voluto invece, diciamo, farvi vedere una serie di opere in cui gli artisti non hanno mai inserito il pane o i cereali. Ecco, e cominciamo subito con una coppa, che è una cosa meravigliosa. Voi dite, cosa c'entra la coppa? C'entra perché questa è un'opera che è stata trovata a Bosco Reale, in una villa rustica romana che è stata sommersa dalle ceneri dell'eruzione del 79 d.C., quella che ha distrutto Pompei ed Ercolano. Ecco, qui siamo nell'interland, diciamo, di Pompei, e questa villa, che si chiama appunto di Bosco Reale, e diciamo nel

L'ambiente più riparato di questa villa rustica romana è stato trovato, diciamo, che cosa? Un grande sacco che era sommerso, coperto dalle ceneri, con dentro un tesoro che si compone di circa 110 pezzi d'argento, cesellato con scene ovviamente di natura, come in questo caso, o mitologiche. E a fianco c'era un servo, lo scheletro di un servo che aveva avuto il compito di nascondere il tesoro, cioè di nascondere questa argenteria di questa famiglia insieme a moltissime monete d'oro. Purtroppo questo tesoro si trova a Londra, al British Museum, perché nell'Ottocento è stato venduto in maniera clandestina. Ecco, qui vedete questa coppa con questi ramoscelli di ulivo, con gli acini appunto, i chicchi d'ulivo. Ecco, bellissimo questa coppa. Ecco, passiamo direttamente invece al 1500. Ecco, questa è la famosa bottega del macellaio. Guardate, è una grande tela questa, attenzione, perché questa diciamo è una tela di genere. Ecco, di solito le tele con argomento di genere avevano una misura molto ridotta, mentre questa raggiunge più di 2 metri, attenzione, quindi si dà una dignità monumentale a che cosa? A una macelleria, sostanzialmente, vedete? Questa è appunto la bottega del macellaio di Annibale Carracci. Questa opera si trova alla Church Gallery di Oxford, c'è questa chiesa, una chiesa di Oxford, che ha una galleria d'arte con opere che riguardano appunto i vari generi della pittura, tra cui le nature morte. Ecco, questa è bellissima perché quando è stata realizzata, i fratelli e la famiglia Carracci aveva appena fondata l'Accademia degli Incamminati a Bologna ed era un'accademia innovativa. Ecco, quindi qui si è visto che cosa? Una simbologia con un certo rinnovamento. Ecco, attraverso la macelleria del vecchio facciamo una cosa nuova. E la prossima opera che ora vedremo è interessantissima. Perché? Perché è un flash quasi di un film. Ecco, questi sono i Mangiatori di Ricotta. Mangiatori di Ricotta di Vincenzo Campi. È un artista che è nato a Cremona, vissuto a nord Italia tra il 1500 e il 1600, e questa è un'opera che è stata realizzata nel 1580. Ecco, guardate l'avidità di questi personaggi che stanno mangiando questa ricotta fresca appena realizzata. E come vi dicevo, sembra quasi un flash, ecco, sembra quasi che si debba continuare a vedere proprio il proseguo di questa grande mangiata di questi poveretti, poi se vedete. E la prossima opera invece è di Caravaggio. Ecco, quando parliamo di Caravaggio ovviamente parliamo di un grandissimo artista che ha realizzato questa natura morta. Ecco, questa è una famosa canestra di frutta che è stata dipinta verso il 1592-94 e che era appartenuta al cardinal Federico Borromeo di Milano. Ora la potete trovare alla galleria Ambrosiana. È un pezzo, guardate, eccezionale. Perché? Perché nasconde una simbologia della vanitas. Cioè, cosa vuol dire? Caravaggio non ha dipinto questo cesto di frutta per farci vedere la bellezza della frutta, ma invece cosa ci fa vedere? Ci fa vedere la caducità della vita. Perché? Perché la frutta è baccata, le foglie si stanno seccando. Ecco, quindi così ci pone davanti all'interrogativo della nostra vita, del passare del tempo, della gioventù che passa. In effetti, se così guardate con attenzione, tutte la frutta che lui ha dipinto è baccata, sostanzialmente sta quasi marcendo, e poi l'ha isolata su un fondo neutro, giusto per dire: ecco, voi ora mi guardate per capire realmente che cos'è la realtà della vita, la realtà proprio materiale del nostro vivere terreno. La prossima opera invece è di un genio del Cinquecento, un genio bizzarro, è Giuseppe Arcimboldo, chiamato anche Arcimboldi. Ecco, questo grande pittore, che era partito dipingendo scene sacre, è finito poi con realizzare

queste composizioni di natura morte in cui, se noi rovesciamo il quadro, vediamo un personaggio. Ecco, vedete, a sinistra abbiamo un personaggio, vedete, realizzato con la frutta sostanzialmente. Se noi giriamo il personaggio, diventa una canestra di frutta, un po' come quella che aveva fatto Caravaggio, solo che questa è una bellissima frutta, è una frutta viva, no? Appena raccolta e appena composta in questo cesto. Ecco, Giuseppe Arcimboldi, ecco, questa è un'opera che si trova a New York, ma comunque in Italia ce ne sono parecchie, per fortuna. Ecco, un'altra opera di Arcimboldo è intitolata Il giardiniere. Vedete, a sinistra abbiamo Il giardiniere, composto proprio con la verdura, con le cipolle, l'aglio, eccetera, le castagne. Se giriamo, diciamo, ecco, il quadro, il cappello diventa che cosa? Il cesto, ecco, il contenitore della verdura con cui appunto Arcimboldo ha realizzato anche il ritratto. Non è una cosa facile da realizzare, attenzione, perché ci vuole ingegno e giusta posizione delle forme per riuscire a comporre poi un ritratto. E, diciamo che Arcimboldo era molto richiesto dai governanti, i nobili del tempo, perché i ricchi appunto del 500, del 600, del 700 avevano sempre uno studiolo, ecco, la cosiddetta Wunderkammer, in cui così raccoglievano le meraviglie, diciamo, della terra. Ecco, vado veloce, ecco qui un'altra bella natura morta. Qui siamo in ambito napoletano, Giovan Battista Recco, bellissime queste le pentole di rame. Guardiamo la prossima, sempre di scuola napoletana, del 1600. Ecco, vedete, qui invece abbiamo che cosa? La frutta ben illustrata, ecco, in questo caso una natura morta con il violino. Guardiamo la prossima, sempre di Del Recco, eccola qui, vedete, bellissima, con un uccellino che è una gazzaladra poi in alto a destra. Vediamo la prossima ancora, molto emblematica questa, ecco, perché questi sono dei tranci di salmone, sono stati dipinti da Francisco Goya, ecco, quindi un genio veramente dell'Ottocento spagnolo e internazionale. La penultima opera invece è la Vucciria, la famosa opera di Renato Guttuso, che è stata realizzata nel 1974, 3 metri per 3, e illustra che cosa? Ci fa vedere uno dei quattro, diciamo, mercati famosissimi di Palermo. Ecco, come vedete, qui non c'è nessun pane, nessun alimento legato al frumento. L'ultima opera è di un contemporaneo, è Ferdinando Botero. Ecco, voi sapete che Ferdinando Botero ha sempre realizzato opere in cui, diciamo, compare l'opulenza, ecco, l'abbondanza delle forme, sia per quanto riguarda gli uomini o le donne, e sia appunto per le nature morte. Ecco, in questo caso lui ha realizzato questo tavolino affacciato su un paesaggio con queste enormi arance. Ecco, è pieno di colore, bello, interessante, anche un po' ironico. Comunque Ferdinando Botero è stato uno dei pochi, uno degli ultimi che si è occupato di natura morta. Ecco, bene, con quest'opera allora terminiamo questa parte, ci vediamo tra qualche minuto per la terza parte.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo.

0: Bene, eccoci qui per questa terza parte. Dottoressa, allora, Pascaline Ghiacom, ecco, come facciamo a curarla? Ecco, perché le
1: Facciamo
0: persone si chiedono
1: curare.
0: questo. È possibile guarire oppure dobbiamo continuare per tutta la vita a non mangiare i nostri
1: Allora,
0: belli e sani spaghetti?
1: no, la malattia è una malattia cronica. Guarire non si guarisce, ma il bello di questa patologia autoimmune rispetto alle altre come il diabete, in cui bisogna per forza fare l'insulina oppure nel caso della tiroidite autoimmune usare
0: Certo.
1: un supplemento, cioè la terapia sostitutiva. Questa patologia è molto interessante nel senso che basta eliminare il glutine. La causa della malattia è il glutine. Quindi in questi pazienti allontanando il glutine, quando si dice allontanare il glutine, vuol dire evitare di mangiare alimenti che contengono glutine e
0: Sì, ma
1: anche
0: però
1: tracce di
0: ecco, sì,
1: glutine.
0: ma il pane contiene il glutine o possiamo avere del pane senza glutine?
1: Beh, cioè, dipende dalla farina che si utilizza, da che tipo di cereali, perché loro anche le torte le mangiano, fanno le torte che non contengono
0: Che
1: glutine,
0: tipo
1: con
0: di
1: i
0: cereali, ad
1: cereali.
0: esempio? Che tipo di
1: La farina
0: cereali?
1: di riso. La farina di riso non contiene
0: Sì,
1: glutine, quindi loro
0: cioè,
1: possono
0: ma quella
1: usare.
0: per natura non contiene
1: Sì,
0: glutine.
1: quindi altri. Loro non possono mangiare i kamut, l'orzo, quindi tutto quello che contiene glutine. E tutti gli altri cereali li possono mangiare. E fanno le torte, il pane, la pasta. Quindi ormai anche andare a mangiare fuori una pizza per loro è diventato. Perché fanno adesso anche la pizza senza
0: Sì,
1: glutine,
0: oggi
1: quindi
0: sì, ma fino a qualche anno fa
1: fino
0: invece
1: a
0: questo
1: qualche anno fa
0: no,
1: no, quindi
0: assolutamente.
1: sì, era un po' più difficile per loro l'alimentazione.
0: Sì, oggi se andiamo al supermercato troviamo gli alimenti senza
1: Sì,
0: glutine
1: senza glutine,
0: tranquillamente.
1: sì. Oppure quelli che contengono, c'è sempre scritto traccia di glutine, può contenere tracce di
0: Sì,
1: glutine.
0: ma in quel caso è possibile assumerlo lo stesso?
1: No, per
0: No,
1: loro no, no,
0: neanche
1: no,
0: se c'è
1: no,
0: un
1: no, no, anche
0: attracco,
1: tracce no,
0: capito?
1: no,
0: Neanche tracce.
1: bisogna, loro devono stare proprio, è vero che è difficile, soprattutto nei bambini o nell'adolescenza,
0: Sì,
1: no?
0: è
1: Che
0: vero, vero
1: uno si
0: questo.
1: va a un compleanno, non può mangiare certe cose, ma lì devono, deve essere una dieta veramente ben controllata. Perché è importante la dieta? La dieta migliora la sintomatologia, quindi
0: Sì.
1: molti che hanno problemi tipo gastrointestinali, dolori addominali, allontanando i glutini di solito dopo 6-12 mesi già stanno molto meglio. Se fanno fanno gli esami di laboratorio, tipo gli anticorpi, antitransglutaminasi, risultano negativi.
0: Negativi,
1: Quando
0: certo.
1: la dieta è ben controllata, questo vuol dire che questo segue bene la dieta. E quello che è importante, questa malattia porta delle complicanze. Abbiamo
0: Ecco, sì.
1: detto che è una malattia sistemica, quindi non è soltanto un organo che viene colpito, è tutto l'organismo. Allora, questo previene, per quanto riguarda il problema a livello intestinale, questi pazienti hanno un maggior rischio di sviluppare linfoma intestinale. Quindi la dieta serve anche per prevenire le complicanze della malattia.
0: Sì, di un linfoma, sì,
1: E
0: certo, intestinale.
1: è importante anche perché, essendo malattie autoimmuni, di solito sono sempre, non sono mai figlie uniche oppure figli unici, tendono ad associarsi a queste patologie autoimmuni, quindi è molto più probabile che un paziente con la celiachia, con la celiachia abbia anche la tiroidite autoimmune, che abbia anche l'epatite autoimmune, quindi è molto
0: È
1: importante. La
0: importante,
1: dieta
0: certo.
1: previene anche queste complicanze rispetto alle altre patologie autoimmuni.
0: Sì, che sono abbastanza gravi perché
1: Sì,
0: mi ha
1: perché
0: parlato
1: sono. Sì,
0: addirittura
1: sì,
0: di
1: sì, sì.
0: epatite
1: Epatite,
0: anche.
1: ci sono, bambi ci, sono, allora, ci sono dei bambini che sono arrivati anche alla cirrosi epatica e facendo comunque tutti gli accertamenti la causa era la celiachia.
0: Addirittura la
1: Perché
0: cirrosi epatica, sì, bambini piccoli, diciamo,
1: una cirrosi epatica che
0: adolescenti.
1: può essere su base autoimmune perché la cirrosi biliare primitiva è una malattia autoimmune e quindi in questo caso anche allontanando, va bene togliere il glutine perché. farebbe bene al fegato, ma loro già una base genetica ce l'hanno. Comunque, e allontanando il glutine è un vantaggio per chi ha già una patologia autoimmune epatica. Quindi sì, questo è molto importante.
0: Sì, certo, certo. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, questo è importante.
1: E si toglie un fattore comunque.
0: Toglie un fattore. Comunque prima mi parlava addirittura di cioè il pericolo di contrarre un tumore allora.
1: Sì, sì, il rischio, la linfoma intestinale è molto frequente nei pazienti con la malattia celiaca. Perché,
0: molto frequente.
1: Sì, sì, perché comunque c'è tutta una infiammazione cronica a livello intestinale che poi a lungo andare può provocare,
0: sì, può provocare questo. Comunque diciamo che bisogna seguire scrupolosamente
1: la dieta. Sì, sì, sì. Questo è il vantaggio di questa malattia. Quando si allontana il glutine si migliora, la sintomatologia migliora, le complicanze si riducono e anche il rischio di sviluppare altre patologie autoimmune si riduce.
0: E questo bisogna farlo da piccoli comunque in ogni caso,
1: appena si sospetta bisogna, allora è importante quando si fa la diagnosi che quando raccomandare al paziente di mangiare, di non togliere i glutini.
0: Non togliere.
1: Ecco, bisogna fare gli esami, esatto, mentre si mangia. Quindi deve fare un'alimentazione con i glutini. È solo lì, perché sennò si rischia di dare dei falsi negativi.
0: Falsi negativi. Ma comunque questa è una delle poche patologie, penso, adesso io faccio anche una battuta, in cui non servono le medicine.
1: È quello che dicevo prima, rispetto alla diabete di tipo 1, che i bambini prima di mangiare devono fare l'insulina, controllare la glicemia prima e dopo. Quante volte al giorno, è un po' invalidante, queste sono patologie. Invece la malattia celiaca
0: non è invalidante. È vero, sì, assolutamente. Sì. Avevo letto anche recentemente di un bambino che doveva fare l'insulina a scuola.
1: Sì,
0: ecco, come ha detto lei adesso, diventa un po'...
1: È difficile perché ormai il sostegno a scuola non c'è, quindi ora il genitore viene a somministrarlo oppure...
0: Il bambino non penso che riesca a fare da solo l'iniezione,
1: no,
0: sia un, diciamo un abbastanza grande, ecco, quindi già l'adolescenza impara qualcosa.
1: Sì,
0: ma comunque questa diciamo è una patologia che si può benissimo
1: vivere tranquillamente. Basta rispettare bene la dieta, controllarla bene e è importante anche andare dal nutrizionista sempre, perché comunque loro ti sanno indicare che tipo di alimento mangiare,
0: quindi bisogna essere seguiti
1: da un nutrizionista in quel senso, sì.
0: Sì, diciamo questo per tutta la vita.
1: Per tutta la vita, è una dieta per tutta la vita. Perché basta poco che poi si sta male, basta poco, proprio poco.
0: Quindi basta mangiare, non so, la pasta, il piatto di spaghetti.
1: loro stanno male. Cioè, io personalmente non ho qualcuno che non conosco direttamente, qualcuno, un familiare che ce l'ha, ma da quello che sentendo parlare di casi di celiachia, ho mangiato la pasta, ho la pancia tutta gonfia. Gonfiore addominale, disturbi della, c'è anche la depressione. Alopecia, c'è chi anche l'infertilità è presente. Sì, sì, l'infertilità.
0: Ah,
1: sì.
0: Quindi ci sono casi
1: casi in cui ci arriva l'anemia, ormai anche nell'ite diagnostico dell'anemia. Si fa anche lo screening della celiachia, perché portando al malassorbimento, la vitamina D e i folati non vengono assorbiti,
0: quindi di conseguenza si arriva pure a diventare anemici.
1: Questo porta all'anemia.

0: È abbastanza grave.
1: È abbastanza grave, sì, sì, questa è un problema, è una malattia che comunque ma una malattia sociale, quindi sì.
0: Sì, e qui diciamo nel nostro paese che percentuale colpisce?
1: Abbiamo 1 su 100, 1 su 150, diciamo un per cento della popolazione.
0: Un per cento della popolazione. E siamo diciamo nella media?
1: Sì, più o meno nella media. Sì. Più o meno siamo lì, a parte quella della Sara, del 5-6% che c'è la consanguinità.
0: Ecco, qui, sì, sì. Quindi questa è una malattia diciamo molto diffusa anche nel passato. Pensiamo un po' ai nobili, ad esempio, che soffrivano di gotta perché mangiavano tanta carne e potevano anche soffrire di celiachia. Perché si sposavano tra cugini per aumentare diciamo il loro potere economico e contrattuale, no? È vero questo, politico. Quindi diciamo che sostanzialmente è comunque una scoperta recente, ecco questo.
1: Meno male, perché
0: solo così, in questo modo si riesce a combattere senza usare poi nessun medicinale. E questa è una cosa veramente molto positiva, importante, e diciamo aiuta anche, no? Ti conforta, perché di solito una malattia devi sempre prendere qualcosa. Mentre in questo caso basta insomma
1: non togliere il glutine e si può sostituire il glutine con qualcos'altro praticamente. Quindi
0: sì, oggi poi abbiamo queste enormi possibilità di scelta, anche nei negozi che
1: vendono alimenti senza glutine, quindi questo non è più un problema come una volta.
0: Sì.
1: E io sottolineo sempre queste patologie che molto spesso vengono classificate come rare, no? Non sono rare effettivamente, perché non se ne parla o perché sono diagnosticate male. Abbiamo visto come si può presentare, una persona può essere depresso e non si pensa
0: alla celiachia. È incredibile.
1: Allora, quando ho fatto la tesi della specialità, io ho fatto sulle transaminasi associate alla malattia celiachia. E si è visto che anche nei donatori, che tra virgolette sono persone sane, con le transaminasi con valori leggermente alti, facendo lo screening della celiachia, avevano la celiachia. Quindi può colpire chiunque di noi. A volte bisogna pensarci, è quello che molto spesso non si pensa. Quindi anche la formazione dei medici di base si dice ricordiamoci sempre questa patologia perché è importante. Sì.
0: Bene, dottoressa, noi la ringraziamo, la ringrazio ovviamente perché è stata molto chiara, gentile. E allora salutiamo i nostri telespettatori e vi do appuntamento per la prossima puntata, che sarà la 9ª del Medico ad Arte. Grazie e buona serata.
1: Buona serata a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo, Maria?
1: Sempre siano lodati.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Goran, vengo dalla Croazia, una città che si chiama Pola, diocesi Parenzo e Pola, al parte come si dice, ovest della Croazia.
0: Bene, festival credo che non è la prima volta qua.
1: Sì, già sono stato parecchie volte, sempre vengo qui molto grato a Dio quando mi permette questa grazia di poter venire qui.
0: Bene, questo festival, ogni festival ha il suo tema, diciamo. Per quest'anno è questo tema Ad Fontem, tornare alla fonte. Cosa significa per lei questo e come può spiegare ai nostri telespettatori cosa sarebbe tornare alla fonte?
1: Quando ho sentito questo tema Ad Fontem, subito mi sono venute le parole di Salmo che parla della sete che ha la nostra anima, come questa sete che è collegata con questo desiderio più profondo dell'anima verso il senso, verso l'amore, verso il Dio. Per me ha significato di tornare a Dio, alla comunione con Dio, approfondire questa relazione con Lui, perché questa sete che si trova nel nostro cuore solo Lui può riempire in senso vero e autentico.
0: Ecco, il cammino di Maria. Quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù attraverso Maria, verso questa sorgente?
1: Va bene, già questo vediamo nel Vangelo, come Maria è donna che ha un occhio per i bisogni di quelli che hanno bisogno. E che cosa ci dà Maria? Dove ci porta? Ci porta il suo figlio. Ecco, Maria che vede quando manca il vino, che è anche simbolo della felicità, dello Spirito Santo nella nostra vita, che intercede per noi, che possiamo ricevere questo dono, che possiamo arrivare a questo vero fonte che è l'amore di nostro Gesù Cristo.
0: Noi questi giorni abbiamo parlato tanto con i pellegrini sul tema di cinque sassi, spiritualità di Međugorje si chiama cinque sassi, ogni giorno di qualcuno di questi sassi, esempio ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi è tema Santa Confessione, giorno di oggi è di Porziuncola, il giorno della indulgenza plenaria, quanto è importante per te questo pellegrinaggio e la Santa Confessione anche dal punto di vista di un sacerdote. Lei ha confessato questi giorni qua ai pellegrini, è un'esperienza che si può condividere con noi, com'è?
1: Va bene, questo sasso è molto pietra, è molto importante per vincere Goliath, per vincere il demonio nella nostra vita, perché ognuno di noi è attaccato dalle potenze del maligno, ma il Signore ci ha lasciato le armi nella sua Chiesa, e una di queste armi è proprio il sacramento della confessione, dove possiamo sperimentare che l'amore di Dio è più grande dei nostri peccati, che questo sasso, se si dice così, non so, scusate per il mio italiano, ma che questo sasso può uccidere questa menzogna che tante volte noi crediamo che viene dal padre della menzogna, che non siamo amati, che la nostra vita non vale niente, che tutto è sbagliato, che la forza di questo sacramento porta nella nostra anima la verità. Che cosa è verità? Che siamo amati da Dio, che Dio è il nostro padre, che ha mandato suo figlio, che Lui ha lasciato che le pietre, i sassi dei nostri peccati, del nostro orgoglio, tutte le nostre debolezze cadono su di Lui, che noi possiamo essere liberati, che possiamo vivere nella libertà dei figli di Dio.
0: Ieri Papa Leone XIV ha mandato un messaggio di incoraggiare i giovani. Quanto è importante anche questo sostegno per noi, per i giovani che anche sentono che Papa è con noi.
1: Come no, stare nella comunione con Santo Padre è molto importante. Non c'è cattolico fuori della comunione con Santo Padre, che Dio ha messo, ha scelto per questa grande missione di, come si dice, di di essere colonna della verità e della speranza in questo mondo, anche il messaggio del Santo Padre Leone XIV, che ieri abbiamo sentito dal Nunzio Apostolico, che è un invito di andare sempre a questa fonte di poter riempire, o come si dice,
0: la nostra anima, dice.
1: Ecco, che questa sete che sta in noi, che può essere risolta, no? Non so come.
0: Per concludere il nostro discorso, un messaggio per i giovani, per quelli che non hanno potuto venire quest'anno qua a Medjugorje.
1: Va bene, volevo dire riguardo anche alla confessione, che è una grazia enorme che abbiamo, che uno vuole entrare nella nostra vita e portare quello che è più schifo in noi, che porta il peso più grave, e questo è peccato, e per questo è una grande grazia essere nella Chiesa Cattolica e avere questa opportunità, che uno vuole portare via quello che ci uccide, che porta tristezza, disperazione nella nostra vita, e a questo posto vuole mettere speranza, gioia, che siamo amati e che ci risorge da dentro. Ecco, una parola specialmente per tutti i giovani: se non si sentono amati, se sentono questa morte spirituale dentro, che il Signore li aspetta nel sacramento della confessione, che è il sacramento dell'amore, della confessione, della conversione, conversione, che è un punto dove veramente cambiano le vite.
0: Quando ha detto gioia, mi viene in mente una domanda di farla. Noi cristiani dobbiamo essere gioiosi perché Gesù è risorto. E certe volte vedi le persone quando escono dalla chiesa con le facce tristi, non proprio è così. Però qua a Medjugorje è diverso. Cioè, qua c'è questa gioia di canti, balli. Cosa può dire, quanto è importante anche in questo modo lodare Dio, cantando, ballando come si fa?
1: Come no, come siamo invitati come si dice, a celebrare Dio con tutto quello che siamo, anche con il nostro corpo, con i canti, con il tutto. Guardiamo i salmi, sempre vediamo che è un invito di celebrare Dio anche con il nostro canto, parlare bene di Dio. Ma chi può parlare bene di Dio? Colui che ha sperimentato che Dio è buono. E qui si può sperimentare veramente, possiamo dire anche in modo bellissimo, specialmente per i giovani, e dopo da questo incontro, avere questa esperienza che Dio è vicino, che Dio è buono, che Dio è misericordioso, che Dio dona la vera comunione anche con gli altri, e che di poter scoprire che è bello vivere, stare nella Chiesa, questo ci porta a ringraziare Dio, a benedire Dio, parlare bene di Lui, perché si comporta con noi come buon padre, perché veramente è buon padre.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, che con piacere condivido con voi questi piccoli spazi per poter insieme aiutarci a poter guarire la nostra storia, la nostra vita.

È così, fratelli e sorelle. Sempre inizio con una domanda e oggi vi chiedo: vi è mai capitato di portare nel cuore una ferita causata da una

siamo noi parte di un mondo nella quale attraverso le relazioni ci permetta incontrarci in questi momenti. Forse ti è successo tanto tempo fa, eppure ogni volta che ci pensate, il dolore ritorna. Le ferite del cuore sono spesso le più difficili da guarire, fratelli. Quando qualcuno ci delude, ci tradisce o ci ferisce profondamente, nasce dentro di noi una lotta. Da una parte desideriamo andare avanti, dall'altra facciamo fatica a lasciare andare ciò che è accaduto. È proprio qui che entra un gioco, una parola tanto importante quanto impegnativa. Perdono. Eh sì, molte persone pensano che perdonare significa dimenticare. Altre credono che significhi giustificare il male ricevuto. Ma il perdono non è questo. Perdonare non significa dire che ciò che è accaduto va bene. Non significa cancellare il passato. Neppure significa rinunciare alla giustizia. Perdonare significa scegliere di non lasciare che la ferita continui a governare la nostra vita. Nell'incontro con tante persone ho imparato che il rancore spesso fa soffrire più di chi lo porta, di chi lo ha provocato. Quando rimaniamo imprigionati nella rabbia, nell'amarezza, una parte del nostro cuore resta legata a quel dolore. Per questo il perdono è una liberazione. Non sempre è immediato. A volte richiede tempo, pazienza, tanta, tanta pazienza e persino aiuto. Ed è importante ricordare che non dobbiamo forzare i nostri tempi interiori. Per questo, pazienza, tanta, tanta pazienza. Se non è stato possibile oggi perdonare, probabilmente potrebbe essere domani, o dopodomani, o proprio adesso. Perché proprio si presenta un ostacolo che ci dice quella voce: no, no, no, lasciala, lascialo, lascialo andare. E poi continua. Anche Dio accompagna i suoi figli passo a passo. In questo cammino può essere molto prezioso lasciarsi accompagnare. Quando una ferita è profonda, quando il dolore continua o quando ci sentiamo bloccati, può essere utile intraprendere un percorso terapeutico. Sì, di quello che ti permette di andare, di uscire di casa e di chiedere al tuo psicologo o psicoterapeuta di dire: ascoltami, perché ho il desiderio di raccontarti tutta la mia storia, di aiutarmi a guardarla insieme per poter io dargli un senso a tutto quello che mi capita e mi è capitato, ed aiutarmi a uscire di questo mio dolore, di questa mia fatica che mi impedisce di sentirmi libero. Per questo la terapia

non è un luogo dove qualcuno ci dice cosa fare. È anzitutto uno spazio di incontro, di ascolto e di dialogo. È questo proprio un incontro di dialogo, di ascolto. La terapia è un luogo sicuro dove possiamo raccontare la nostra storia senza sentirci giudicati. Attraverso la parola, l'ascolto reciproco, la fiducia e la pazienza, impariamo a guardare le nostre ferite con occhi nuovi. Non per cancellarle, perché alcune ferite fanno parte della nostra storia, ma per trasformarle. Per questo spesso ciò che si è fatto soffrire può diventare una sorgente di consapevolezza, di maturità e perfino di compassione verso gli altri. Per questo guarire non significa dimenticare ciò che è accaduto. Significa permettere alla ferita di non avere più l'ultima parola sulla nostra ferita, sulla nostra vita. Con l'aiuto di Dio, delle persone che ci vogliono bene e quanto necessario, possiamo scoprire che anche dalle ferite può nascere una nuova possibilità di vita, perché si diventa altri. Gesù sulla croce ci offre l'esempio più grande del perdono, non perché il male ricevuto fosse piccolo, ma perché l'amore era più grande delle ferite. Lo vediamo anche con l'esempio di San Francesco d'Assisi, perché cercava sempre la riconciliazione. Sapeva che un cuore abitato dalla pace è un cuore capace di amare più liberamente. Forse oggi qualcuno che mi sta ascoltando porta dentro una ferita ancora aperta. Vorrei dirgli con semplicità: non avere fretta, ma non chiudere la porta al perdono. Anche il desiderio di voler perdonare può essere il primo passo. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Pensate a una persona che vi ha ferito. Non cancellare subito il dolore. Provate semplicemente a dire: Signore, aiutami a guardare questa ferita con i tuoi occhi e guidami sulla strada della pace. Fratelli, il perdono non cambia il passato, ma può trasformare il futuro. Vi invito a pregare insieme e abbandonarsi nelle mani del Signore e dire insieme con me: Signore Gesù, Tu che ci hai insegnato il perdono, guarisci le ferite che portiamo nel cuore, liberaci dal peso, dal rancore, dall'amarezza, dalla chiusura. Donaci la forza di compiere passi di riconciliazione e la pazienza di rispettare i tempi della guarigione. Fa che il tuo amore renda il nostro cuore sempre più libero e capace di pace. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. A tutti voi, Dio vi benedica. Pace e bene. Alla prossima.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso.

propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

te. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio,
prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Conforto dei Migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Олексія, Конмаченка сор Джеремія. Noi siamo venuti dall'Ucraina qui su questo festival Mladifest. Per me questo festival molto importante perché è festival dei giovani, dove loro vengono, qui si vede la fede, qui si vede la preghiera e qui si sta molto vicino alla Madonna. Venire qui per me è stato molto bello perché questo è il posto dove c'è la pace e dove si può pregare nella pace. Siccome proveniamo dall'Ucraina, dove purtroppo c'è la guerra, e qui siamo venuti appunto per pregare per la pace, perché tutti noi, anche giovani dell'Ucraina, vogliono vivere nella pace, nella gioia, cioè continuare a vivere questa vita che Dio ci ha regalato, perché Dio vuole affinché ognuno di noi sia felice, sia contento. In questi giorni vediamo qui tantissimi giovani dai diversi paesi. E ieri ho sentito che qui c'erano membri di 76 paesi. Mi fa piacere che giovani vengono qui per pregare e per stare insieme, per parlare tra di loro e per testimoniare quello che vivono qui. Per questo invito, venite qui alla Madonna per pregare e chiedo anche a tutti voi, a tutti coloro che mi ascoltano, di pregare per Ucraina, di pregare anche per la Russia affinché si converte e affinché la pace regnerà su questo mondo, perché vivere nella pace è molto bello. Venite alla Madonna e pregatela.

stiamo celebrando, siamo nel pieno delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi. Ecco, cosa ci lascia, quale immagine può consegnarci questo centenario? Ogni centenario ha avuto delle sue caratterizzazioni proprie. Io direi che questo centenario, tenuto conto di quella che fu la realtà reale, concreta, storica di Francesco d'Assisi, e tenuto conto anche del contesto internazionale che stiamo vivendo, con una guerra che ormai non è più a pezzi, come diceva Francesco, ma che rischia di diventare totale, il passo potrebbe essere breve. Ecco, io credo che vedere nell'esperienza di Francesco la sua azione pacificatrice, ecco, questo sarebbe un lascito prezioso. Il centenario ci lasci questa immagine, Francesco operatore di pace. Io ho detto in altri contesti che noi abbiamo la bomba atomica, abbiamo Francesco, è un'atomica di pace che dobbiamo far esplodere. Perché? Perché Francesco realmente lavorò per la pace e realmente la sua azione produsse anche effetti di pace. Ebbe pure i suoi fallimenti perché non sempre lui fu ascoltato. Ma noi abbiamo il ricordo di un testimone oculare, Tommaso da Spalato, che l'udì predicare a Bologna.

Bologna il 15 agosto del 1222 e dice questo che allora era studente, dice tutta la sostanza delle sue parole mirava a spegnere le inimicizie e a gettare le fondamenta di nuovi patti di pace. Lo descrive anche, dice portava un abito sudicio, dice proprio così, la persona era spregevole, la faccia senza bellezza. Dice, eppure Dio dette tanta forza alle sue parole che molte famiglie che si erano fatte guerra reciprocamente e tra le quali era corso molto sangue furono piegate a patti di pace. E d'altronde Giotto tra i quadri della Basilica Superiore di Assisi non ha illustrato anche la cacciata dei diavoli da Arezzo? Qual è il significato vero di quell'evento? Che cosa faceva il diavolo? Aveva messo le parti della città le une contro l'altra. Arezzo era in preda alla guerra civile, le famiglie stavano distruggendosi reciprocamente, correva molto sangue. Francesco caccia i diavoli da quella città. Fa operare l'esorcismo, sì, da frate Silvestro, ma avrà messo in atto anche altre tecniche umanamente più sperimentabili, la sua predicazione come a Bologna, i tentativi di mediazione per cacciare i diavoli, cioè per allontanare le gelosie, le invidie, le divisioni, perché dove c'è il diavolo c'è divisione e dove c'è divisione c'è il diavolo. Lì in Arezzo, come a Bologna, Francesco riportò la pace. Da una testimonianza che abbiamo da Iaccus Fioretti, cose simili accaddero anche a Siena, cioè in diverse città italiane. Lui ha lavorato per questo, per riportare la pace, per sedare le inimicizie, per far por fine alle tensioni. Ecco. Questo centenario ci aiuti a meditare su questo impegno precipuo di Francesco. Nel testamento lui ricorda che il Signore gli rivelò un saluto di pace. Ecco, aiuti anche noi a ritrovare pace anzitutto in noi stessi, a trasformarci in persone pacificate, per poter essere anche noi, nel nostro piccolo, operatori di pace. Ecco, sarebbe questo un lascito vero, grande, di questo centenario.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Io sono Martina, vengo da Siena e apparteniamo all'Associazione delle Scintille di Maria, un'associazione nata durante il Covid e che ha per l'appunto la missione di riportare la preghiera nelle famiglie e i giovani, perché senza famiglia e senza giovani non abbiamo futuro e senza futuro non abbiamo vita.
1: Eccoci, ieri sera siete stati all'apparizione?
0: Ieri sera siamo stati all'apparizione e come sempre un'emozione fortissima. Prima di tutto perché proprio pensare che la Madonna dal cielo scende per venire a raccomandarsi come una mamma, come facciamo noi mamme, che raccomandano sempre le stesse cose ai figli, perché le mamme soffrono sempre doppio dei figli, quando vedono i figli che stanno percorrendo una strada che non è una strada che porta alla felicità, la mamma si preoccupa e così fa Maria con noi. E per me questa è una grande emozione, che lei si prende cura di noi, e quando hai questo nel cuore, sali su quelle pietre. Io ad esempio sono arrivata su con un piede, diciamo, messo molto male, infatti sono qui con la stampella, però non mi ha impedito questo ad affrontare quella salita, perché sapevo che su quel colle scendeva lei. Chi di noi non è disposto anche per un momento per andare a abbracciare la mamma, anche ci sono difficoltà, la mamma è sempre la mamma.
1: Ecco, la Madonna sta sempre con noi, da storia della Chiesa la Madonna è sempre stata a fianco, ci aiutava, però qua a Međugorje succede una cosa, se lei crede che la Madonna viene qua quotidianamente, ma secondo lei qual è

0: Motivo perché Dio permette una cosa così grande?
1: Per amore. La risposta è semplice, essenziale, che scontata, se vogliamo, perché questa parola purtroppo il mondo l'ha presa, se n'è fatta propria, però nel modo sbagliato. Dio permette questo per amore, perché ci ama di un amore così infinito e così grande che non vuole che ci perdiamo. E quindi manda lei come monito per dire: così state sbagliando, non è la strada giusta. E quindi è proprio per aiutarci, per prenderci per mano e per dirvi: non siete soli, non siete soli, ce la fate, forza, coraggio. Come nel Vangelo, quante volte si dice, no? Non temete, non abbiate timore, certo. Coraggio. E così lo fa ancora in modo più concreto.
0: Ecco, la Madonna, penso che lei conosce la spiritualità di Cinque Sassi, questo pilastro di Međugorje. Oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Gospa già dall'inizio diceva ai veggenti: se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere a me o partecipare a Santa Messa dove c'è mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto la Messa, poi ci sono io. Lei come vive Santa Messa a Međugorje, come la vive nel suo paese?
1: La Santa Messa è tutto. Personalmente non posso vivere senza la Messa. E non è un'abitudine. Perché tante volte noi facciamo le cose per abitudine e questo Međugorje aiuta anche tutti noi a far sì che in quell'abitudine, fra virgolette, bella e buona e santa, venga riempita di significato, perché è bello. Noi veniamo dalle nostre chiese che sono piene di panche, sì, ma vuote. Veniamo dalle nostre chiese dove vediamo soprattutto persone di una certa età, persone che magari uno commenta: sì, ma ormai loro hanno avuto tutto, hanno fatto la loro strada, hanno fatto quello che volevano e poi ora alla fine della loro vita magari vogliono anche prendere questo. Ecco, invece qui a Međugorje vedi che non sei da solo, cioè che ci sono ragazzi, ci sono famiglie, persone che si inginocchiano davanti a Gesù, perché lì c'è Gesù. Noi abbiamo dimenticato, noi la chiamiamo Eucaristia, che è una parola meravigliosa che vuol dire rendimento di grazie, ma quello è Gesù, lì c'è Gesù, vivo, in corpo e anima. Noi abbiamo una preghiera, per me bellissima, che si chiama così, si intitola: tu in me e Dio nel mondo. Ecco, l'Eucaristia è questo, noi abbiamo questo grande dono di essere, Dio ci manda, no? Nel mondo, insieme a Lui, perché Lui si lascia mangiare, si fonde in noi, siamo una cosa sola e noi con Lui ci manda nel mondo.
0: La frase di questo festival è ad fontem, cioè a tornare alla fonte.
1: Sì.
0: Cosa dice per lei questa parola?
1: Questa parola significa tutto, perché purtroppo in un mondo dove siamo abituati a vivere nell'abbondanza, a vivere nel tutto, avere tutto, noi è difficile ritornare all'essenziale, ritornare alla fonte. E qui ci aiuta invece Međugorje a ritornare, a riscoprire la bellezza di vedere e di gustare la felicità nelle piccole cose, che poi sono quelle più grandi, perché se pensiamo, no, ai...
0: Bellezza della semplicità,
1: volevo. Sì, la bellezza della semplicità, la preghiera, la bellezza della preghiera, la bellezza di partecipare alla messa, la bellezza di ascoltare la parola di Dio, la bellezza di essere nel silenzio con noi stessi. E noi ci perdiamo, noi guardiamo sugli spettacoli più belli del mondo, dimenticandoci dello spettacolo più bello Dio l'ha creato dentro di noi. E purtroppo tante persone le vediamo tristi, sempre più tristi, perché hanno smesso di guardarsi dentro. Dio è pieno di doni, ci ha ricolmato di doni, solo dobbiamo riscoprirli.
0: Vuole dire che ci sono troppe cose superficiali che ci hanno occupato, diciamo. Io vedo nella maglietta della signora, cosa c'è scritto? Santi non si nasce, si diventa.

0: ragazzi.
1: Ecco, cosa voleva dire?
0: Io volevo dire questo, che è un cammino. È un cammino, siamo in cammino e tutto ciò che incontriamo durante questo cammino, se noi lo viviamo come lo viviamo, dipende da come lo viviamo, è per la nostra santificazione. Io sono sposata, ho un marito, una famiglia, un figlio e ecco, il Signore me l'ha messo accanto, io sono consapevole che Lui è per la mia santificazione come io sono per la sua. Quindi quante volte noi donne sbuffiamo e qui e di là ci lamentiamo, però se noi pensiamo che ciò che ci fa sbuffare, ciò che ci fa lamentare, ci aiuta e ci serve per la nostra santificazione, perché il cielo è per tutti. Dio l'ha sognato per tutti, poi se andiamo o non andiamo dipende da noi, ma Lui l'ha sognato per tutti. E quindi ecco che ogni difficoltà, una stampella, una qualunque contrarietà, ci aiuta a fortificarci e a diventare quello per cui Dio ci ha sempre visto. Ieri abbiamo avuto un incontro con Cavalli e dice: noi, Dio ci vede in prospettiva, noi ci vediamo oggi così come siamo, ma Lui ci vede in prospettiva. E questa è la cosa meravigliosa, ecco, la santità, vedere Dio che ci guarda con una prospettiva.
1: Ecco, siamo proprio all'inizio di festival, cosa lei, quali sono le vostre aspettative, cosa spera di vivere questa settimana, diciamo?
0: Se ne parlava proprio in pullman quando venivamo qua con i ragazzi. Ecco, la cosa importante a mio avviso, per quello che ritengo io, è non farci aspettative. Noi dobbiamo essere liberi, Dio ci ha creato liberi, noi dovremmo essere come un foglio bianco, venire qua senza aspettative, perché solitamente quando ci creiamo le aspettative, queste aspettative che sono sempre magari al di sopra, diverse da quello che magari possiamo vivere, vengono deluse. Invece se noi riusciamo a mantenersi tranquillamente con lo spirito di preghiera, con dire no, io vado là per vivere questo spirito, per essere qui con me stesso, per ritrovarmi, allora tutto cambia.
1: Si può dire lasciare il futuro nelle mani di Dio?
0: Sì.
1: Perché Lui è il futuro.
0: Sì.
1: Noi viviamo presente questo festival, io vi auguro un buon festival e voi ragazzi che tornate alle case vostre pieni di gioia, che potete anche diciamo distribuire questa gioia presa qua da Medjugorje in tutta l'Italia.
0: Sì, noi partiamo, come diciamo noi, partiamo dal bene a chilometro zero. Noi siamo venuti qua su con un pullman di ragazzi da una terra di missione, perché l'Italia, ahimè, soprattutto in certe parti d'Italia, è diventata una terra di missione. E ieri ce l'ha ricordato la Madonna, ce lo ricorda sempre, di pregare per i giovani e per le famiglie. Sembrava proprio un messaggio scritto per le scintille di Maria, essendo la nostra missione questa. E siamo venuti su con questo gruppo di ragazzi di 14-15 anni per giocare la partita più importante, che è quella di far riscoprire la bellezza di Dio, con la scusa del sport, con il Comitato Sportivo Italiano, con il CSI, abbiamo organizzato questo torneo della pace e con la scusa di questo torneo della pace abbiamo portato i ragazzi per il Festival dei Giovani qua a Medjugorje. Ecco, allora io che cosa posso dire? Posso augurare a tutti questi ragazzi che sono con noi, ma anche tutti quelli che arriveranno, che stanno arrivando qui, di trovare la bellezza nella semplicità di Dio, che è l'amore.
1: Ecco, questo poteva essere questo un messaggio per invitare tutti i ragazzi che questo anno non sono con noi qua a Medjugorje. Vuole dire qualche parola per i nostri telespettatori?
0: Io vorrei dire questo, vorrei dire forza e coraggio. Prima di arrivare abbiamo avuto delle immagini un po' scioccanti da qua da Medjugorje, ma non ci focalizziamo su quelle. Guardiamo in alto, ascoltiamo la voce del Signore che tutti i giorni ci parla, e quando non ci parla non è perché non ci vuol dire qualcosa, è perché noi magari siamo distratti da altro. Ecco, e vi invito tutti a partecipare con i social, un sacco di possibilità al prossimo torneo della pace che si giocherà.

0: nella diocesi della Toscana, poi venimo qua a giocare la finalissima agli Ubuschi con ragazzi, perché la pace va costruita giorno per giorno, dobbiamo essere noi più grandi, così bravi da far apprezzare ragazzi, di farli stare insieme, che l'avversario non è un avversario perché non si conosce o perché ci giochiamo contro, ma è comunque un altro noi. Ecco, vedere gli avversari come un altro, tra virgolette, e cambiare questa parola in un altro noi.
1: Io la ringrazio, buon festival
0: Mario,
1: a tutti
0: grazie
1: voi.
0: Grazie a te, grazie a voi. Pace, bene e gioia a tutti.